Fabrifibra Antidroga. Questo è il loro nuovo singolo e ho delle cose da dire su Emma, perché in disparte del genere musicale che uno può gradire o meno, amare o meno, questo diciamo il pop italiano contemporaneo, insieme a Fabrifibra che è un rapper italiano, quindi va benissimo questo loro nuovo singolo. Vorrei dire una cosa, perché Emma nei giorni scorsi ha lasciato delle dichiarazioni molto belle. Lei ha detto: io sono felice, vivo, faccio tour, giro, faccio, e la sua vita è questa, no? E di comporre le canzoni e di fare le collaborazioni, eccetera. Però ha detto una cosa che mi ha veramente, come dire, lasciato felice. Una sua dichiarazione, ha detto: io posso fare tutti i giri del mondo, andare su per i palchi, per i luoghi più belli del mondo, viaggiare, eccetera, però io amo la Puglia, amo la mia regione, perché lei, sapete, Emma Marrone è pugliese e salentina. E ha detto: ogni volta che io devo rifugiarmi in un posto sicuro scelgo la mia casa, che è una casa semplice, una casa di campagna. Quindi questo, non lo so, mi ha colpito, mi è piaciuto molto di Emma, che ha dichiarato tra le varie cose questa cosa. E adesso parliamo del numero 3. Chi è legato al numero 3? Io sì, non so il motivo, però vi spiego perché il 3 è considerato il numero perfetto. Lo leggo da un articolo: dalla Trinità ai tre moschettieri, la cultura sacra e profana ci ha abituati un po' a pensare al numero 3 come il numero dell'equilibrio, della completezza e dell'armonia. Ma perché è considerato il numero perfetto? Gli psicologi sostengono che il cervello umano abbia una propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e in numerosi ambiti della vita e della conoscenza, dalla letteratura alla comunicazione fino al marketing. Il numero 3 crea un senso di completezza e facilita la memorizzazione, perché viene percepito come intero e soddisfa il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare slogan o detti, tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave per un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Questo schema cattura l'attenzione, favorisce la comprensione del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Si tratta di un meccanismo potente che attraversa la storia, perché questo 3 ha successo, e sì, ed è evidente in celebri espressioni come il Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Égalité, Fraternité della Rivoluzione Francese, che era nel 1789, fino ad arrivare a molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del 3, amici, continua ancora oggi ad essere uno degli strumenti più efficaci per comunicare

un concetto in modo chiaro e immediato, incisivo e facile da ricordare, perché questo è il numero 3. Ci avevate mai pensato, amici? Sì, non sapevo. Adesso ho letto questo articolo, c'è quest'ordine mentale, questa cosa, però il 3 è effettivamente un numero che io preferisco, insieme ad un altro numero che io preferisco e che è un altro numero che non vi dico perché è il mio numero segreto. Ce l'avrò i miei segreti? Ce li ho, va bene. Amici, detto questo, continuiamo con un po' di musica e c'è Somr con questo pezzo che si chiama Potential. Scriveteci 339-680-6868-099-4730-144, redazione @radiocittadella.it. Insomma, questi sono tutti i nostri contatti. Potete chiamarci allo 099 47 30 144 e continuarci a scrivere. Un buongiorno a tutti quanti voi, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in tutta la Puglia e la Basilicata e un saluto a tutti gli amici di Gravina di Puglia che ci scrivono e ci telefonano. Ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Quindi noi troviamo alla playa The Black Eyed Peas con I Got a Feeling, questo pezzo secondo estratto dal quinto album in studio di End, prodotto da David Guetta, manco a dirlo. Il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, dedicato a quelli che si stanno preparando per uscire. Quindi quando avete bisogno di una carica, quando avete bisogno di devo uscire, non devo uscire, mi devo preparare, devo fare, ognuno ditevelo, è così. Quando uno si sta preparando per mille motivi, per uscire, per una passeggiata, per andare a lavorare, per un incontro, un appuntamento, un colloquio, per uscire, mette della musica, almeno suppongo, è quello che faccio io da sempre. E a me

troverete sempre nella mia casa il sottofondo musicale. I miei generi più o meno li avrete intuiti, passano dalla classica al jazz alla musica latinoamericana, quindi questo più o meno e quello che amo. Ad esempio vi svelerò un segreto: sapete qual è la mia sveglia la mattina? Io la mattina amo svegliarmi in una nuvola morbida, quindi non sono, sono un diesel, sono, parto un po' lenta, e per questo motivo la mia sveglia della mattina è con Claire de Lune di Debussy. Quindi così mi sveglio. Poi immaginate il resto, perché poi bisogna correre, fare, eccetera. Però quando devo prepararmi per una cosa di ricarica, eccetera, potrei anche ascoltare questo brano qua, I Got a Feeling, perché è bello energico, o un altro brano qualsiasi. Ecco, io vi ho detto come parto la mattina. Però, ecco, ditemelo, raccontatemi cosa ascoltate durante il giorno, se c'è un momento dedicato al relax, se c'è un momento delle playlist favorite. Io ho delle playlist che mi fanno sognare, ad esempio nei momenti un po' più, come dire, di serenità, che voglio stare per i fatti miei, ascolto le orchestre, mi ascolto i compositori, mi ascolto, come abbiamo detto prima, dalle grandi a Morricone, mi ascolto Piero Piccioni, Umiliani, insomma diversi, anche italiani ovviamente, ma anche stranieri, eccetera. Raccontatemi, e tutti gli altri, e senza ecco, le orchestre mi piacciono molti, quelle che suonano bene, e la cosa che mi piace moltissimo è vedere quando c'è il maestro Muti che dirige con la sua bacchetta magica. Detto questo, amici Cittadella TV, da voce cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. A questo punto è arrivato il momento dei nostri saluti. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito. Vi auguro un felice weekend. Mi raccomando, passatelo con le persone che amate. Noi ci rivediamo lunedì. Bye bye.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter fare, di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
4: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
3: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
4: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
3: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
4: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
6: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
5: Grazie.

0: La sinergia con Kima Mobilità inoltre verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
1: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
0: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È arrivato il momento del confronto sul destino di Kima Ambiente, l'ex AMIU. I sindacati sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore alle società municipalizzate Gianni Cataldino proprio per esaminare la complessa situazione della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'appuntamento è per martedì 14 luglio. Con un debito che tocca ormai 45 milioni di euro, l'ex AMIU è a un passo dal tracollo. Le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, subentrato in Consiglio comunale alla neoassessora Luana Riso, impongono la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche di opposizione si invoca la nomina di un manager di alto profilo, ma dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni sembra invece che si voglia ripercorrere la strada della indicazione politica, come già accaduto con Spalluto. Manuale Cencelli alla mano, questa volta toccherebbe indicare il presidente al consigliere comunale di azione Vincenzo Di Gregorio, rimasto orfano del suo assessore di riferimento nella giunta del sindaco Bitetti dopo le dimissioni di Federica Stamerra. Insomma, niente di più lontano dalle reali necessità dell'azienda, ancora priva di un nuovo contratto di servizio e alle prese con i costi del conferimento in discarica già schizzati oltre i 13 milioni stanziati dalla giunta comunale. Intanto i cittadini continuano a pagare per un servizio che resta lontano da standard accettabili. Per quest'anno si prevede un aumento della Tari fra il 3 e il 6%. Eppure si continuano a battere strade vecchie, orientate più agli equilibri di potere fra i partiti che alle esigenze della città e di un'azienda sull'orlo del precipizio.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Ma adesso parliamo delle vicende, vicissitudini dell'ex Ilva. Lo facciamo con Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Buongiorno, segretario.
5: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E allora, ben ritrovato, perché non è la prima volta che ci sentiamo qui con Cittadella Radio TV di Taranto. Allora, segretario, innanzitutto è arrivata questa convocazione a Palazzo Chigi, che voi chiedevate da tanto tempo, da mesi, chiedevate questa convocazione. Si terrà quindi il 28 luglio l'incontro a Palazzo Chigi. Nel frattempo sembra che si stia stringendo per definire l'accordo con Jindal. Una sua prima valutazione.
5: Sì, no, innanzitutto faccio una battuta, anche se la situazione non è drammatica di più. Spero che la convocazione sia arrivata perché il governo finalmente abbia assunto una decisione, che è quello che è mancata in questi anni. Quindi non che ci convochi semplicemente per darci un aggiornamento sullo stato dell'arte della possibile trattativa con quello che sembrerebbe al momento l'ultimo dei potenziali investitori dopo una lunga serie, e quindi finalmente che il governo abbia assunto una decisione, anche perché è costretta ad adottarla. Ormai, come tutti sanno, lo stabilimento, il gruppo è praticamente fermo, diciamo che è acceso ma non funziona il gruppo, e se con un solo altoforno ovviamente è quasi, come dire, uno stato di limbo in cui da tempo versa. Quindi speriamo che veramente abbiano maturato un'idea di prospettiva, ci sia un progetto su cui, come dire, potersi già incominciare a confrontare, perché

0: Il tempo sta scorrendo anche perché l'assunzione diciamo, di responsabilità va fatta perché è stata data l'ultima tranche di poco più di 100 milioni
1: Sì, il ministro Urso è
0: ai
1: stato chiaro, i
0: commissari.
1: soldi sono finiti, ha detto il ministro Urso, quindi.
0: Mai dire mai, perché abbiamo gli ultimatum in questa vicenda, ci sono sempre stati rispetto ai bandi di gara, rispetto agli investitori, rispetto anche ai soldi. È chiaro, una cosa certa, con quelli che ci sono si arriverà all'autunno, quindi una decisione bisognerà assumerla. Quindi ripeto, noi leggiamo tante cose dai giornali rispetto a questa trattativa, sicuramente le trattative sono in corso, che però poi si possano concretizzare, lo verificheremo, ecco, io
1: Ecco,
0: me lo auguro, me lo auguro.
1: Federmeccanica col presidente Bettini ha definito devastante l'ipotesi di una cessione a Jindal. Come commentiamo
0: Ma,
1: queste affermazioni così drastiche di Federmeccanica?
0: no, rimango perplesso perché purtroppo in questi anni, anzi da quando è iniziata la vicenda Ilva, tutti quanti, come dire, i soggetti industriali, quelli che avevano responsabilità, hanno solo espresso dei pareri, delle considerazioni. Il presidente Federmeccanica è una persona che ovviamente sa svolgere il proprio ruolo e lo ha svolto bene anche, in particolare quando abbiamo rinnovato il contratto nazionale. No, gli vorrei semplicemente dire, presidente, se, come dire, c'è un possibile pericolo con Jindal, perché gli imprenditori italiani,
1: È
0: gli acciaieri italiani non si sono fatti
1: la
0: avanti?
1: domanda che ci facciamo tutti, perché le cordate italiane si sono tenute ben lontane dalla possibilità di acquisire l'ex Ilva.
0: Questo è un fatto, per cui ecco, abbiamo sempre, anche se negli annunci, delle trattative che ci sono state, non c'è stato mai un nome di un italiano, di un soggetto italiano, e quindi, criticare ci può anche stare, però poi bisogna, come dire, mettersi in gioco, ecco, prima di criticare.
1: Segretario Gambardella, ma lei ci crede nella possibilità che lo stabilimento di Taranto, ma tutto il gruppo possa essere rilanciato?
0: No, non è una questione di crederci oppure no, c'è una responsabilità, da assumere. Cioè, se le istituzioni, se un governo che deve rispondere alle necessità dei cittadini, del benessere delle comunità, deve assumere delle decisioni, bisogna assumerla. Non c'è un'alternativa valida come il rilancio dell'industria a Taranto, poi ovviamente, ecocompatibile, sicura e così via, ma trovare 15.000 posti di lavoro, che siano poi dei buoni posti di lavoro in breve tempo non è possibile. C'è una grande opportunità, c'è un tessuto industriale che basta solo rilanciarlo con dei finanziamenti, con un progetto innovativo, e quindi io dico perché non farlo e quindi perché non crederci. Poi se prevale l'irresponsabilità e la scarsa politica, allora ci possiamo aspettare
1: A
0: tanto.
1: proposito di progetti innovativi, c'è un'altra polemica sui fondi venuti meno per il preridotto. Cosa possiamo dire
0: Sì,
1: su
0: no,
1: questo? Cioè, farebbe
0: no,
1: venir meno
0: abbiamo.
1: l'idea, no, di uno stabilimento innovativo rispetto al passato?
0: Sì, premesso che, sicuramente quei soldi che poi inizialmente erano un miliardo, poi sono scesi a 800, poi 700, adesso non se ne conosce addirittura neanche, l'effettiva, diciamo, consistenza. Credo che faccia parte sì, di questa discussione, ma che non sia così determinante, nel senso che sapete bene che le quantità economiche da mettere in gioco per un vero rilancio sono tantissime. Poi sono state smentite dal ministro queste voci per cui siano scomparse e che invece siano ancora in dotazione della decarbonizzazione. Prendo atto della sua dichiarazione. Se fossero state strappate via per altre cose, questo sarebbe un ulteriore danno, ecco, a rafforzare una prospettiva.
1: Grazie, grazie Guglielmo Gambardella, avremo modo di risentirci ancora. Intanto, appunto, la ringraziamo per questo suo intervento. Buona giornata e adesso.
0: Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dal 10 luglio sino al 6 settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento. Viene temporaneamente sospeso il vincolo che lega i permessi alla sola zona di rilascio. La misura è stata disposta per compensare i disagi causati dall'avanzamento dei cantieri per la nuova linea BRT.

0: dalle riqualificazioni stradali in corso e dalle limitazioni ai parcheggi legati agli eventi sportivi della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La sospensione dei vincoli di zona per la sosta si applica a permessi residenti, abbonamenti a tariffa ridotta per residenti, abbonamenti per lavoratori, titoli emessi per le zone A, B, C, H e sottozone A e C. Pertanto saranno considerati validi i titoli di sosta anche se rilevati in aree diverse da quelle ordinarie. Nello stesso periodo i titoli di permesso residenti e di abbonamento potranno sostare senza costi aggiuntivi anche in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle vie Principe Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Chima Mobilità intanto informa che in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto, che si terrà sabato 11 luglio sul lungomare Vittorio Emanuele III e in piazza Ebalia, la circolazione stradale subirà delle variazioni. Pertanto i percorsi delle linee bus urbane e suburbane subiranno alcune modifiche dalle 16 alle 20. Le variazioni sono consultabili sul sito della municipalizzazione. Chima Mobilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. L'apertura di un confronto per la tutela e la valorizzazione della città vecchia. È questa la proposta che arriva dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. La richiesta è indirizzata al Comune di Taranto e per conoscenza, fra gli altri, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio. Il Comune, dal suo canto, aveva parlato di relazione virtuosa tra memoria e contemporaneità a proposito del patrimonio edilizio della città vecchia, ma l'Istituto di Urbanistica si chiede come si stia realizzando questa relazione, viste le condizioni in cui versa il centro storico e soprattutto come si intenda porre rimedio al degrado che colpisce gran parte degli edifici dell'isola. L'auspicio dell'Istituto di Urbanistica è che vi siano immediate azioni di messa in sicurezza, dal momento che il patrimonio edilizio della città vecchia è soggetto a crolli e incuria. Viene tuttavia salutata con favore l'istituzione del tavolo tecnico permanente attivato dal Comune. Nell'auspicare un proficuo rapporto di collaborazione e nel rinnovare la disponibilità ad un confronto costruttivo, l'Istituto di Urbanistica ribadisce che la città vecchia è il cuore urbano da cui partire per costruire una visione e una strategia necessarie per il rilancio dell'intera città e per la crescita sociale ed economica di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La tanto attesa convocazione è arrivata. I sindacati saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 28 luglio per un confronto sulla situazione di Acciaierie d'Italia. Mentre sembra che stia per concludersi l'accordo con Jindal per la vendita dell'azienda siderurgica, si accende però un altro fronte polemico, quello dello stop governativo ai fondi per il preridotto e per i forni elettrici. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, parla di tradimento ai danni dei tarantini, perché proprio gli investimenti sono indispensabili per chiudere l'area a caldo e superare l'era del carbone. Per il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, il governo è chiamato a chiarire quali siano le reali intenzioni sul futuro dell'ex Ilva e a ripristinare le risorse necessarie affinché il processo di transizione possa proseguire con serietà e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio. Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale USB, si dice invece preoccupato per l'eventuale vendita al gruppo indiano Jindal. Per il sindacalista, l'azienda siderurgica necessita di investimenti corposi che solo lo Stato può mettere in campo. L'USB rilancia le proposte già presentate ai governi che si sono succeduti in questi anni, e cioè il riconoscimento della siderurgia tra i lavori usuranti, l'incentivo all'esodo e lavori di pubblica utilità sui comuni di appartenenza. Viene ribadito che l'unico soggetto che deve controllare la gestione dell'acciaieria è lo Stato, attraverso un intervento straordinario che conduca ad un modo di produrre acciaio che non sia più in contrasto con la salute e l'ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due uomini e due donne finiscono in carcere con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Tra loro, la polizia è stata allertata in piena notte per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in via Dante. Determinanti le testimonianze di alcuni residenti nella zona e dello stesso proprietario del mezzo, grazie alle quali i poliziotti hanno appreso che i ladri sono giunti a bordo di una station wagon di colore scuro e, dopo aver forzato il vetro anteriore dell'auto, sono riusciti a spostare il mezzo per poi abbandonarlo dopo alcune centinaia di metri. I malviventi avrebbero dunque sottratto dal bagagliaio una borsa contenente numerosi attrezzi.

0: pezzi da lavoro. I controlli hanno anche permesso di ritrovare poco distante un'altra vettura parcheggiata con il vetro anteriore infranto e l'interno completamente a soqquadro. Acquisiti gli elementi, la Volante ha dato il via alle ricerche tra le vie limitrofe e quelle in uscita dal capoluogo ionico per evitare ogni eventuale tentativo di fuga. La Station Wagon con i quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava a velocità sostenuta lungo la centrale via Cesare Battisti. Il controllo dell'abitacolo ha permesso di recuperare nel bagagliaio posteriore la borsa descritta dalla vittima del furto con gli attrezzi da lavoro appena rubati. Tre degli arrestati, due uomini e una delle due donne, avevano già a carico numerosi precedenti specifici. L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro perché priva di assicurazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Allora, grazie a lei per essere qua per parlarci di musica, cibo, masserie misteriose. Allora, l'area Due Mari, Taranto Brindisi, DC Agricoltori Italiani di Puglia, torna a, tra virgolette, giocare con l'agricoltura locale e a scoprirne le eccellenze. Vito, ci racconti tutto.
3: Praticamente questa manifestazione è iniziata per gioco circa 15 anni fa. Ogni anno si arricchisce sempre di più e soprattutto cerchiamo di migliorarla. Quindi noi in pratica accettiamo le prenotazioni fino a un certo numero prestabilito di partecipanti, poi chiaramente ci blocchiamo e i partecipanti arrivano sia su Castellanita che su Castellanita Marina. Lasciano la propria auto, li mettiamo negli autobus e si
2: e non sanno niente.
3: Non sanno nulla.
2: Allora, il tour si compone di questi ingredienti dal sapore intenso, mettiamola così. Allora, c'è questo tour segreto in pullman, quindi loro arrivano, chi si iscrive ovviamente, sì, arriva e parcheggia, entra in un autobus, in un pullman, e ci sono, sì, alcune tappe che si toccano del Tarantino che nessuno sa. E poi ci sono delle sfiziose degustazioni a chilometro zero, questa cena tipica in una masseria che poi viene visitata, la musica sotto le stelle, sì, perché masseria sotto le stelle significa che tutto questo si svolge all'aperto, di sera.
3: Sì, sì, è all'aperto. Ovviamente si spera che il tempo sia buono, altrimenti diventa un po' un problema.
2: No, dai, però, sarà bello.
3: In tutti questi anni solo una volta siamo stati costretti a rinviare perché c'era cattivo tempo.
2: Si può sempre spostare, il periodo... il periodo è favorevole, sì, il periodo è favorevole. E l'iscrizione cosa dà? Dà diritto al tour guidato appunto nella masseria con queste, sì, degustazioni, con la cena finale sotto le stelle, con la musica dal vivo e sono servite, certo, giustamente soltanto pietanze della tradizione, è vero Vito?
3: Sì, sì, diciamo noi andiamo in queste aziende sono loro stessi che in pratica preparano i prodotti che vengono somministrati e quindi la gente ha la possibilità di visitare, oltre che l'azienda, di vedere dal vivo, per esempio nel caso dei latticini, vedere come avviene, come si passa dalla cagliata, dal latte alla realizzazione delle mozzarelle. Oppure tutti gli altri prodotti collegati alla filiera del latte.
2: Certo.
3: E poi chiaramente a seconda ogni anno un po' cambia la situazione, viene nell'ultima masseria viene servita a tavola una cena sempre con prodotti tipici. Nel mentre viene somministrata la cena, poi c'è uno o due spettacoli che vengono fatti e quindi la gente poi viene coinvolta, balla fino a notte fonda, diciamo di solito mezzanotte, l'una, a seconda sempre la serata e poi si rientra, diciamo, da dove si è partiti, sempre con questi autobus.
2: Che bello, perché la cosa importante che tu ci stai dicendo, Vito, è che è possibile visitare le bellezze del nostro territorio, queste masserie secolari, certo, i prodotti che loro producono, quindi, come hai detto tu, la mozzarella e poi c'è la verdura e poi c'è la frutta, cioè mangiare precisamente a chilometro zero le bontà del nostro territorio, quello che ci offre la nostra terra, e questa è una cosa importantissima perché nostra terra non ha solo una vocazione industriale, ha una vocazione della nostra terra, di tutto quello che noi riusciamo a permettere alla terra di produrre e ovviamente di ritorno poi ad utilizzarlo e a mangiarlo per passare appunto queste serate bellissime insieme e soprattutto per riscoprire

0: grande valore del nostro territorio, questo è importante. È vero, Vito?
1: Questo è l'obiettivo, diciamo, questa manifestazione.
0: Benissimo, allora noi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte, ci sono ovviamente i posti limitati, quindi il diciamo l'appuntamento è per il 21 agosto, chiamate insomma e prenotatevi. Grazie Vito Rubino, grazie mille Presidente.
1: Okay, grazie a voi per la disponibilità.
0: A te, ciao, buona a presto, giornata. Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
4: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
3: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
4: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui ANAFIM. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
1: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
0: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
2: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
0: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di ANAFIM Taranto.
3: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti, se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto ma di tutte.
0: E dopo la tappa di Taranto il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità, un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
5: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà al Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche nomi del tipo quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiana. Quindi, insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
0: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le corde che suonano al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Taranto lavora sul mercato in attesa delle ufficialità, il portiere lombardo è a un passo dall'arrivo in rossoblu. Per lui, accordo totale già raggiunto, manca solo l'ufficialità. È un portiere over e pertanto la coppia che si andrebbe a formare sarebbe appunto con giocatori over. Quindi il Taranto vorrebbe stringere per Catelli. Nelle prossime ore l'offerta che potrebbe essere quella definitiva, mentre invece pare averla accettata Luca Baldassin, ex Messina. Il giocatore dovrebbe diventare rossoblù anche lui nelle prossime ore. Taranto che invece vuol fare il grosso colpo in attacco con Sosa, al momento non è possibile dire se il giocatore è vicino ai rossoblù. C'è stato un tentativo di offerta, ma da parte del giocatore sembra non esserci quella volontà di scendere in eccellenza, così come per Vincenzo Corvino, il calciatore ex ha conquistato 5 anni fa la promozione con il Taranto dalla D alla Serie C, non sarebbe convinto di scendere di categoria.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: bene.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
3: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
5: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
6: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
7: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
7: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: Voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti. E salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata.
9: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!

0: siamo provviste.
1: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
3: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Ok.
3: Ma con i suoi colleghi per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
0: Teleghi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
16: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
17: Oh, no, Mas, grazie.
18: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
17: Grazie mille, l'apprezzo molto.
18: Dovrebbero fare un reboot.
17: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
18: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
17: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
19: Vuoi venire o no?
18: Dove diavolo siamo?
19: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
17: Fanculo!
18: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
17: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
20: Sei davvero irritante.
17: Non in faccia!
18: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
17: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
21: Only the strong survive. Finish him!

0: prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro, faccio

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Ti troverò dentro una foto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ti

0: accorto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: Cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: salvando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Donna!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cat. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.

0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.

0: Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate...

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?

0: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
1: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
0: Ah, avete lavorato insieme?
1: Ma pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
3: È alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
3: Aspetta, che devo pure pisciare.
2: Dai.

0: Dico, io a Milano non ci vengo.
1: Scusa, Bertrand, in Francia come vuoi chiamato smart working?
2: Teletravail.
1: Teleghi?
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
4: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
15: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: più. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
1: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili e restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
2: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. È stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
1: E ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
2: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 30

0: 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella.

Cittadella TV non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini, perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire tra virgolette dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile, c'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi ad esempio per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più, c'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini, non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due tre nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3 2 1 linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: bugie.
1: Sua, Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Colpa e merito, vai.
1: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi parleremo di donne.
1: Ah.
2: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci

0: ascolta, chi mi segue, eccetera, eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo,
1: non è, dice, non è decorativo, per piccio. Allora, non lui è fa per la parte piccio. Dottorale, io non è per piccio che
0: non
1: ci
0: è
1: mettiamo,
0: per piccio, è perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche, ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto, e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione eccetera eccetera, è quello là. Quindi statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre lì andiamo a finire quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
1: sì,
0: due,
1: infatti,
0: tre esempi.
1: Viene collegata.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto, e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro,
1: parlare.
0: Sì. Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no? Cioè,
1: sì, perché...
0: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare, non ci sono problemi, no? Come a dire. Ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare il nostro detto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
1: una
0: macchietta,
1: magari,
0: per non banalizzarlo,
1: ecco.
0: No? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato per questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua a cui appartiene detto tarantino, sono lingue indoeuropee. Quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese, il basco e il finlandese, sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremo noi, e con l'hindi, che è una lingua, no? la lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole probabilmente anticamente c'era una protolingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che ha alcune parole riferenti al mondo femminile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare. Quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui sicuramente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, l'anno scorso abbiamo fatto giornata festa alla donna, abbiamo parlato di zelate, vaias, sembra sempre che va detto,
1: no,
0: una
1: vabbè,
0: cosa.
1: Poi, cioè...
0: è vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento tendenzialmente, anche come vocabolario, quindi come potete immaginare un po' il mondo delle donne deve essere
1: identificato
0: in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera eccetera. C'è una parola ad esempio che è scardone nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante,
1: attiva,
0: che piace. Ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre nel nostro dialetto, che è una pietra focaia.
1: Ah, ok,
0: questa è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda. Ed ad esempio è legata un po' a quella stessa immagine, collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pir, fuoco, quindi non piromane,
1: sì,
0: cioè,
1: okay,
0: e da qui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco, come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna
1: scardone,
0: che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? Attenzione, approfittiamo, ho visto che qualcuno mi ha anche chiesto.

0: successo questa cosa qua, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, hanno scoperto che forse un video su Facebook, se andate a Tramazzano di San Giuseppe, scusate, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, sì, l'ultimo in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca, ortodosso sostanzialmente, perché ricordiamoci che insomma gli albanesi almeno fino a un certo punto, finché lo fu bandito nel 1600, sì, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa qua, questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanon, cioè che Stefano il nome vuol dire corona, incoronato. Il rito consisteva, probabilmente era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta tutto un rito, rituale, okay, eccetera eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario, sì, domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto ad esempio sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva a seconda del periodo storico il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo, parliamo di donne, ho sempre detto la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava le più donne, divinità femminili che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche una, erano molto, certo, più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre, verissimo, città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci resi un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima?
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon, nel frattempo, frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva, il gruppo Flax è intervenuto sulle indiscrezioni del futuro della fabbrica, chiedendo trasparenza per una gara ancora formalmente aperta. Il presidente Michael Flax esprime forte preoccupazione per le voci che vedono l'indiana Jindal in pole position, sottolineando il rischio di compromettere la parità di trattamento tra i partecipanti. Se confermato, dichiara Flax, lo Stato italiano destinerebbe oltre 2 milioni pubblici a un progetto con migliaia di esuberi e un forte ridimensionamento di Taranto. Il fondo contesta anche l'ipotesi di spostare parte della produzione in Oman, mossa contraria all'autonomia industriale dell'Unione Europea. Flax ripropone così il proprio piano di rilancio. L'Italia non ha bisogno di una mini Ilva. La provincia di Taranto dice no alla realizzazione del rigassificatore del porto. Secondo l'ente, l'impianto onshore sul molo polisettoriale aumenterebbe il rischio di incidenti rilevanti in un'area già gravata da Exilva, Eni e Taranto Energia. Si evidenziano la vicinanza al Lido Azzurro a 1 chilometro e l'interferenza non valutata con il parco eolico Beleolico. Per questo l'impatto ambientale negativo non è escluso. Ora un'informazione di servizio: a causa di auto in sosta vietata che bloccano il bus a San Vito e Contrada Battaglia, da oggi sabato 11 luglio a partire dalle ore 21 e fino a nuova comunicazione, Kima Mobilità modifica i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Le corse non passeranno da San Bei e via Lido Bruno. In direzione centro il 20 e il 28 svolteranno da viale Ionio a via Vizzarro. In direzione

Trasporto Centro invece il 21 e 27 da via Vizzarro andranno su via Leionio fermando vicino via Meda. In zona San Vito i bus devieranno su via Incrociatori e via Vascelli. E parliamo di sanità, prende forma il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso dall'ASL Taranto e dal Comune, che trasforma il centro commerciale Porte dello Ionio in un'oasi protetta e climatizzata per gli over 65 contro le ondate di calore. Fino a fine luglio, dalle 10 alle 18, la struttura offrirà

0: temporaneo della mitilicoltura Palazzo d'Aquino. A grande richiesta, lo spazio espositivo sarà accessibile oggi a partire dalle 9 fino alle 13 e dalle 17 alle 21, per far scoprire ai cittadini e turisti il valore storico, sociale e identitario della mitilicoltura tarantina. L'evento, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale per il progetto Miti di Mare, vedrà i mitilicoltori come guide tra attrezzi storici e foto d'epoca. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Solo due le squadre che non hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Su 161 eventi di diritto, 159 hanno presentato domanda. Andranno valutate almeno 5-6 domande che risultano probabilmente incomplete stando ad alcune indiscrezioni. Pertanto i 13 posti disponibili si allontanano per il Taranto, che nella speciale graduatoria dei ripescaggi potrebbe essere posizionata all'ultimo posto, e pertanto le chance di giocare la quarta serie nella prossima stagione si sono ridotte al lumicino, come più volte abbiamo anticipato nel corso delle scorse settimane.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
13: Cittadella. Cittadella. New Hit.

abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa ragazza, questa Iole Veneziani, a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion. Quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria.

industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabal.

passi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: ricordano del fuoco.
1: E siamo ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo. Però non è cosa nuova, noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeus, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
2: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
3: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. È stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
2: E ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
3: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
2: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella. Cittadella. New Hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al MUDI, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba, e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita, o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale, o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un

gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia. Quando

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva. Il gruppo Flux è intervenuto sulle indiscrezioni del futuro della fabbrica, chiedendo trasparenza per una gara ancora formalmente aperta. Il presidente Michael Flux esprime forte preoccupazione per le voci che vedono l'indiana Jindal in pole position, sottolineando il rischio di compromettere la parità di trattamento tra i partecipanti. Se confermato, dichiara Flux, lo Stato italiano destinerebbe oltre 2 milioni pubblici a un progetto con migliaia di esuberi e un forte ridimensionamento di Taranto. Il fondo contesta anche l'ipotesi di spostare parte della produzione in Oman, mossa contraria all'autonomia industriale dell'Unione Europea. Flux ripropone così il proprio piano di rilancio. L'Italia non ha bisogno di una mini Ilva. La provincia di Taranto dice no alla realizzazione del rigassificatore del porto. Secondo l'ente, l'impianto onshore sul molo polisettoriale aumenterebbe il rischio di incidenti rilevanti in un'area già gravata da Exilva, Eni e Taranto Energia. Si evidenziano la vicinanza al Lido Azzurro a 1 chilometro e l'interferenza non valutata con il parco eolico Beleolico. Per questo l'impatto ambientale negativo non è escluso. Ora un'informazione di servizio: a causa di auto in sosta vietata che bloccano i bus a San Vito e Contrada Battaglia, da oggi sabato 11 luglio a partire dalle ore 21 e fino a nuova comunicazione, Kima Mobilità modifica i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Le corse non passeranno da San Bei e via Lido Bruno. In direzione centro il 20 e il 28 svolteranno da Viale Ionio a via Vizzarro. In direzione Porto Centro invece il 21 e 27 da via Vizzarro andranno su Viale Ionio fermando vicino via Meda. In zona San Vito i bus devieranno su via Incrociatori e via Vascelli. E parliamo di sanità. Prende forma il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso dall'ASL Taranto e dal Comune, che trasforma il centro commerciale Porte dello Ionio in un'oasi protetta e climatizzata per gli over 65 contro le ondate di calore. Fino a fine luglio, dalle 10 alle 18, la struttura offrirà laboratori, musica, cinema e incontri per sensibilizzare i cittadini verso i corretti stili di vita. Previsti anche 4 focus con polizia e carabinieri per prevenire le truffe agli anziani. Grazie a Kima Mobilità, inoltre, i trasporti verso il centro saranno gratuiti per i titolari della tessera. Passiamo alla pagina della cultura. Apertura straordinaria per il Museo Temporaneo della Mitilicoltura Palazzo d'Aquino. A grande richiesta, lo spazio espositivo sarà accessibile oggi a partire dalle 9.

0: fino alle 13 e dalle 17 alle 21 per far scoprire ai cittadini e turisti il valore storico, sociale e identitario della mitilicoltura tarantina. L'evento, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale per il progetto Miti di Mare, vedrà i mitilicoltori come guide tra attrezzi storici e foto d'epoca. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Solo due le squadre che non hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Su 161 aventi diritto, 100

0: e pertanto le chance di giocare la quarta serie nella prossima stagione si sono ridotte al lumicino, come più volte abbiamo anticipato nel corso delle scorse settimane.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di un VAT, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge. Purtroppo uno deve fare una scelta. Però

funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino, antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciola buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore. Voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani, pretendevano, volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, e venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione

0: dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

0: oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché le diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: In anticipo, scusa, all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti, a casa non replicate, è pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente,
1: però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste
0: e c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali, sì, e poi del proprio,
0: sì, facciamo
1: regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me. Allora, problema aveva.
1: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire, e fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto tanto distante, quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere e riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
0: e non si annienta un po' la personalità, cioè lei certo, quello voleva
1: assolutamente
0: ti azzeri
1: assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
0: Era un po' triste questa cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
1: Ma
0: sono rimasta male.
1: Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, delle ma stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
0: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
0: sociale, culturale,
1: che ti guida. Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
0: E quindi la mia domanda, che problema tiene?
1: Ci sta e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
0: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità,
1: sai.
0: Valentina Castellanese, sì. Siamo tutti
1: cara Silvia. Dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
0: Falanto?
1: Etra.
0: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto. Ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
1: A voi.
0: Vieni alla regia.

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
2: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
3: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci, confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
2: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
3: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
2: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dimmi che cosa ricordi.
6: Una moglie. Un figlio.
5: Cos'altro?
6: Abbiamo vinto la guerra.
5: aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
7: Il re di Ithaca sta per tornare.
5: No, non tornerà.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
9: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
10: Lo vedi?
8: Mio padre sta per tornare.
10: Sei tornato per vendicarti.
11: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
4: Chi sarà il prossimo?
7: Sono dell'FBI. Come sta?
5: Bene.
8: Sai come andrà a finire.
4: Avevamo un accordo.
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
4: Sarai ricco da morire.
5: Dicevamo. Chi è il prossimo?
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
12: Che fai qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi, eh.
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: È alla buon'ora,
12: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
16: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
17: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
18: Teletravail.
17: Tele chi?
16: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
19: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
20: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
21: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Un po' strani i giorni che stiamo vivendo, lo sono, se ci pensate, no? Io stavo programmando qualcosa per l'estate e poi mi sono accorto che, a quanto ci dicono, il carburante aereo arriva fino alla fine del mese, cioè nel mese entrante, di maggio, e poi dopo non si sa. Sarà per questo che abbiamo iniziato a fare spazio qua in radio. Vedi come sto largo oggi? Cioè, incredibile. Eppure sento che c'è qualcosa, sento una voce che si insinua nelle
1: bicicletta.
0: Eccolo! Là mi sa che andiamo a finire.
1: Sì, assolutamente sì. Caro il mio Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno. Citandone un'altra di canzone, appunto, di quello del buon Cocciante, era già tutto previsto. Capito?
1: Cioè,
0: Mannaggia.
1: Lo diceva già il maestro, che sono strani giorni. Dove
0: ragazzi,
1: pare che...
0: di maestri qua ce n'è uno solo, di vita, Nicola Fedele, al telefono con noi, non presente fisicamente, ma in spirito. Ciao Nicola.
1: Buongiorno.
0: Veniamo a noi.
1: Veniamo a noi perché sono giorni particolari. Sì, io ho sentito che la gente non rinuncerà alle proprie vacanze durante questo ponte, chiamiamolo ponte, che poi in realtà... ponte non è, perché si parla di un lungo ponte per il primo di maggio,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Qualcuno che si può permettere di andare in ferie da oggi fino al giorno 1.
0: Vabbè, esagerati. Pensiamo anche a loro, dedichiamogli un pensiero, no? Visto il meteo, la settimana è buona, cioè quella che arriva è ottima, quindi buon per loro se ci riescono.
1: Scenderanno, neve grandi in tutta Italia.
0: Su quelli che non lavorano.
1: Quelli che non lavorano. Sono giorni particolari. Ora tu chiaramente hai esordito parlando di libertà, no?
0: Certo. Oggi più che mai.
1: Oggi più che mai. Dato che siamo in radio, no? Mi viene da farti una domanda, proprio da farla a te, ma da farla anche a chi ci ascolta.
0: Mamma santa, già gli esami a st'ora di mattina, io non lo so. Mo ho preso il caffè, proprio a per dirla la tarantina, mo ho preso il caffè. Quindi vediamo se nel frattempo ha fatto partire anche qualche neurone in più e sono in grado di rispondere alla tua domanda. Ma dimmi.
1: Mo, locuzione temporanea qualificante identificativa del momento.
0: Sarà che veniamo dopo la trasmissione di Silvia, dove insomma il tarantino è portato ai massimi livelli, ma quindi ci sta.
1: Quindi ci adeguiamo. Allora io ti chiedo questa cosa: ti sei chiesto cosa significasse fare radio quando la libertà non c'era?
0: Me lo sono chiesto.
1: Quando non c'erano gli algoritmi, le dirette Instagram, uno magari si dovrebbe porre questa domanda, no? Oggi abbiamo la possibilità di essere in diretta, al telefono, di fare radio un po' dappertutto se vogliamo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma c'è stato un tempo in cui non si poteva.
0: Guarda, me lo sono chiesto, sì, me lo sono chiesto, e come. Tra l'altro, come sempre, io e Nicola non prepariamo le cose che diciamo, ci vengono così spontanei. Io ho detto, inizio parlando di libertà, poi seguiamo un tema. Qualche tempo fa, forse ve ne ho parlato anche in radio, ho letto un libro bellissimo di Francesco Carofiglio, il fratello di Gianrico, che parlava proprio della liberazione, del periodo successivo a questo 25 aprile del 45 e del ruolo che ebbe Radio Bari, all'epoca unica radio della città di Bari, a portare un po' come faceva Radio Londra ai tempi di guerra, i messaggi cifrati ai partigiani e a chi si stava dedicando ad un'Italia che rinasceva sostanzialmente, ed era una cosa bellissima.
1: È una cosa bellissima, ma te ne dico un'altra, non so se lo sai. Durante la Resistenza esistevano, vabbè, come sappiamo, le radio clandestine, no?
0: Certo.
1: Che sono state poi coloro che hanno portato, no, in qualche modo il messaggio un po' dappertutto.
0: Sì.
1: La più famosa si chiamava Radio Libertà. E la cosa, diciamo, che mi viene da pensare, che era simpatica, è che praticamente io immagino adesso Piero e Michael

0: dall'altra parte, perché tu devi sapere.
1: Tu li immagini e li vedo.
0: Tecnici, sì, no, io voglio pensarli così. Noi li vediamo dietro la scrivania, seduti davanti ai loro monitor, eccetera. Mm-hmm. Tu devi pensare che i tecnici invece all'epoca dovevano essere praticamente una sorta di campioni di trasloco. Perché cosa facevano? Montavano l'antenna, che ne so, nei boschi, nelle soffitte,
1: e poi scappa
0: per 15 minuti e poi spostavano,
1: smonta tutto e scappa. Che sono da acchiappano.
0: Già lo vedo Piero alle prese con i monitor, che col monitor sotto il braccio, capito?
1: Andiamo, ragazzi, inseguiti dalla polizia politica, guarda. Tu scherzi.
0: Perché dovevano, perché rischiavano di essere intercettati, no?
1: Ma sì.
0: E quindi dovevano spostarsi. Allora, se ci pensi, no? Il suono, no, della radio di un tempo, era magari fatto di frequenze disturbate, sai, quei fruscii, quei rumori di sottofondo che arrivavano.
1: Però portava messaggi importanti, eh?
0: Assolutamente, ma io non so se mi viene in mente questa cosa. Ogni tanto capitava che quando ero più piccolino, se tu avevi una chitarra elettrica attaccata e ci avvicinavi qualcosa di metallico,
1: sì, si sentiva,
0: certo,
1: esatto.
0: Sentivi la...
1: Sentivi qualcuno che so, beh, c'erano quelli del CB all'epoca che ti entravano dappertutto, nella televisione, anche nelle radio, si usavano si usavano quei filtri, i VK, non mi ricordo che cosa, VK 180, giù di lì. Però Nicola, ti devo fermare, lo so che noi andremo avanti a oltranza, ma ci abbiamo una canzone da mettere, stai con noi e ritorniamo tra poco, perché mi sta piacendo questa. Adesso ti vengo a prendere da casa e ti riporto qua, capito? Mi sento solo, c'ho due baldi giovani di là, ma non bastano evidentemente. Senti, c'è una serie TV che sto vedendo, bellissima, che si chiama Love Story, che fanno su Disney, facciamo un po' di pubblicità, che ha una colonna sonora spaziale, tra cui c'è anche questa di Mazzy Star.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di La Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis,

0: praticamente dovremmo avere ancora dall'altra parte il nostro maestro di vita. Ci stai?
1: Eccoci.
0: Eccolo là. Parlavamo di libertà.
1: Siamo qui.
0: E parlavamo del fatto di come molte volte la libertà sia ancora più interessante, ancora più, toccante quando poi costa qualcosa, perché ci vuol poco ad essere liberi quando non devi pagare un prezzo. Quelli che facevano radio in quel periodo là e che facevano radio di servizio in quel periodo là, nel periodo della Resistenza, beh, qualche prezzo l'han pagato, o no?
1: Ma assolutamente, ma devi pensare anche, prima tu citavi Radio Bari, no?
0: Sì.
1: Allora, una delle curiosità, no? Che Radio Bari trasmetteva, diciamo, notizie, ecco, di un certo rilievo, però allo stesso tempo trasmetteva musica che all'epoca era avveniristica, no? Quindi c'era la musica jazz.
0: Esatto.
1: Tu immaginati una notizia di magari di guerra e subito dopo c'era Louis Armstrong che partiva con...
0: Quando tra l'altro quella musica lì era vietata in Italia, non si poteva proprio ascoltare.

0: musica americana era off limits, ragazzi. Comunque il libro si chiama, segnatevelo perché è una lettura veramente bella da segnalare, soprattutto in questo giorno qui, il 25 aprile, Tutto il mio folle amore, di Francesco Carofiglio. E sto romantico oggi, Nico, c'è poco da fare.
1: Sì, sei un uomo romantico, mi fai venire in mente anche
0: È la solitudine dello studio.
1: dei numeri
0: primi, sì.
1: Degli studi primi.
0: No,
1: a me invece viene in mente, parlando di radio, di quelle radio lì, mi viene in mente Lo Tito. Perché tu dirai.
0: Infatti, no, non ci arrivo direttamente. Spiega un attimo.
1: No, sì, perché era famosa, le radio all'epoca erano famose per i loro messaggi in codice, no?
0: Mm-hmm.
1: Che ne so, la vacca non dà latte.
0: Sì, certo. È chiaro.
1: Erano delle frasi che poi dovevano servire a identificare dei luoghi in cui. Che potevano essere magari bombardati, che potevano essere aggrediti.
0: Mm-hmm.
1: Allora io mi viene in mente Lo Tito nelle sue frasi tra il latino e l'italiano, che ne è una famosa che è rimasta nella storia, che era pere che il pompelmo faccia mele.
0: E questa, guarda, ora, ci può stare. Secondo me era una frase in codice, siamo noi che non l'abbiamo capito. No.
1: Chissà che non volesse anche lui bombardare qualcuno in quel momento, no? Quando.
0: Non lo so, Piero lo vedo scettico sulla cosa di là. Ha fatto, vabbè, poi dipende, tanti tipi di bombe ci sono, non necessariamente.
1: Chissà cosa voleva dire, però questa libertà conquistata, come sempre diciamo noi, quando una cosa te la conquisti, te la sudi, ha un valore diverso.
0: Certo.
1: Ha un valore diverso, c'è poco da fare. E oggi abbiamo la libertà di poter fare un sacco di cose, o perlomeno qualcuno dice anche presunta libertà, perché in realtà
0: la parola
1: libertà è una parola un po' con dei confini difficili da definire.
0: No? È vero, è verissimo.
1: Però magari, ecco, io quello che penso è che alle volte non la sfruttiamo abbastanza questa libertà, perché ci facciamo condizionare molto da tutto quello che c'è intorno, dai giudizi altrui, dalle considerazioni. Uscite dalla ma prendete, fermatevi dove siete in macchina, uscite e iniziate a cantare a squarciagola.
0: Poi se chiamano il CIM non vi preoccupate, dite che ve l'abbiamo detto noi.
1: Giusto. Dite che è colpa di Daniele, tanto non ci sono problemi.
0: Esatto. Nicola, grazie. Noi ci risentiamo qui dal vivo sabato prossimo. Come passi questo, proprio un flash, come passi questo 25 aprile? Dimmi qualcosa di bello, dimmi qualcosa di bello.
1: Si lavora sempre.
0: Anche il 25 aprile, perché il lavoro ci renderà liberi, diceva qualcuno, forse.
1: Il lavoro debilita l'uomo. Ricordati questa frase.
0: Il lavoro debilita l'uomo, è vero. Non nobilita, debilita. Grazie debilita. Nicola. Vabbè,
1: Ciao,
0: ti salutiamo con una canzone bellissima, fresca. Sono tornati gli Strokes, che hanno fatto sto pezzo che ci sta tutto. Si chiama Going Shopping. Andiamo a fare un po' di shopping che rasserena. Like a tiger, they will chase.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

prima di Spotify, prima dei campionatori, prima di tutto c'era qualcuno che prendeva due dischi e ci costruiva sopra il futuro. Quel qualcuno era Grandmaster Flash, e questo disco qua, incredibile ma vero, è del 1981, The Adventures of Grandmaster Flash and Wheel of Steel, quando praticamente non sai se mettere gli Chic, i Queen, i Blondie, la Sugar Hill Gang, però c'hai solo 4 minuti e li metti tutti insieme e fai una di quelle serate che poi credo sia passata alla storia. Sì, perché questa è una cosa live che poi è stata registrata, credo, in una delle ultime serate dello Studio 54, quando dici che puoi fare musica sul serio. Era roba seria. Oggi facciamo bella musica, non a caso abbiamo scelto Bjork adesso, Human Behavior.

sembra quasi che ti osservi questa canzone qua, eh? Particolarissima, Human Behavior di Bjork. Scorrendo un po' le news, il feed di Facebook, mi sono arrivati tantissimi compleanni di amici nati il 25 aprile e ho pensato che deve essere veramente una figata nascere il giorno in cui si libera, si festeggia la liberazione. Probabilmente sarà stata una liberazione anche per quei genitori là. Anche il mio papà era nato il 25 aprile ed ho trovato una lettera bellissima scritta da Beppe Fenoglio, personaggio grandioso, per sua figlia Margherita, che dice: ciao per sempre, Ita mia cara. Ogni mattina della tua vita io ti saluterò, figlia mia adorata. Cresci buona e bella. Vivi con la mamma e per la mamma e talvolta rileggi queste righe del tuo papà che ti ha amato tanto e sa di continuare ad essere in te e per te. Io ti seguirò, ti proteggerò sempre, bambina mia adorata, e non devi pensare che ti abbia lasciata. Tuo papà. Beh, questa la dedico anche al mio di papà, che oggi ne avrebbe compiuti un bel po' di anni.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella La Radio.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Latina, ho detto Latina, è partito sotto sto pezzaccio. Voi immaginate, no? Concerto del Super Bowl e c'è lui e c'è Bad Bunny che fa impazzire tutti, meno uno di quei tutti qua.

emotiva, direi, perché questa nuova Yol è la New York vista da chi non ci appartiene davvero a quella New York lì, ma che la tiene in piedi, no? Latinos, portoricani, migranti, la città delle possibilità, sì, anche però delle identità soppresse. Sei dentro, ma non del tutto. Sei il JFK, quello padre, diciamo, non quello di Love Story, avesse visto cosa sta succedendo in America adesso, probabilmente sarebbe ritornato fuori da Dallas e sarebbe andato a prenderlo per quei capelli color studio che ci abbiamo dietro, che noi abbiamo un po' lo studio del capello trampiano, eh. Ma senti che arriva adesso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. And now.

Pensate che Nina Simone voleva fare la pianista classica. Solo che poi a un certo punto il Curtis Institute la respinge. Lei è convinta che sia stato il colore della pelle ad aver pesato su questo, e da lì cambia tutto. Per vivere inizia a suonare nei jazz club, prende un nome d'arte per non farsi scoprire dalla famiglia, comincia a cantare, non per vocazione, almeno inizialmente, ma per necessità, e qui succede la trasformazione. Tecnica classica, anima jazz, profondità blues, una voce che non è bella nel senso convenzionale, ma che è inevitabile, che ti arriva addosso come un tire che non puoi ignorarla. E nascono pezzi come questo qui, che è una cover, ragazzi. Apro e chiudo parentesi, in questa radio non si è capito che a me piace My Way, che è proprio in tutte le sue declinazioni mi piace tantissimo, da quella di Frank Sinatra a quella di Gypsy King, ma ho riscoperto anche questa qui, che si trova in un album molto molto bello di Nina Simone, fatto tutto di cover, che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete fatto fino ad oggi, perché ne vale davvero la pena. Insomma, per dirvi che a volte un rifiuto, a volte un errore di impostazione del navigatore vi porterà non alla destinazione che avevate scelto, ma di sicuro ad una destinazione che probabilmente sarà la vostra e soprattutto quella che nessun altro vi dirà: ma sai, forse no, forse dovete ascoltarvi, ci dobbiamo ascoltare. Io per primo non mi ascolto mai, ci dobbiamo ascoltare un po' tutti quanti, e anche ascoltare la musica che mettiamo, perché quella che arriva adesso, insomma, non è affatto male. Lucio Battisti che combina un casino clamoroso, sta lì a casa aspettando che arrivi qualcun altro e invece suona chi non dovrebbe suonare. Che se...

Vedi, si corrono degli anni un po' politicamente scorretti, quelli di queste canzoni. Sono gli anni delle grandi conquiste, sono gli anni delle leggi, quelle anche per chi a un certo punto, insomma, voleva rompere gli argini della sua strada. E poi arrivano invece gli anni in cui la musica assume un altro suono, un altro contorno, anche un contorno, se vogliamo, un po' più grunge, come è il caso di questa canzone qua, Come As You Are, dei Nirvana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Ma quanto è brava Birt, detta anche Alice Bisi, con questa canzone Truman, che costruisce quasi questo piccolo mondo chiuso, una stanza mentale, non a caso, insomma, Truman come di Truman Show, qualcuno che vive dentro una realtà che sembra vera, ma è piena di crepe. E mi piace anche molto il suono di questa canzone, che è elettronico, minimale, mai freddo, questa voce, questo pianoforte. Ma dalle stanze chiuse di Truman e di Burt, un passaggio alle costellazioni di Kendrick Lamar insieme a SZA, Old Stars, è proprio un attimo, cioè un passaggio proprio piccolino. Secondo me le due canzoni hanno molto che le lega, hanno questo filo conduttore, questo fil rouge di suoni nuovi che mi piace passare stamattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Starry, starry.

Che casino adesso parlare su Vincent di Don McLean. Cioè, come fai? È una di quelle canzoni che andrebbero ascoltate proprio fino alla fine, fino all'ultimo, perché è una carezza, vedete? Mentre il nostro aereo si appresta ad atterrare, arriva questa carezza che però arriva tardi, come il riconoscimento per Vincent van Gogh, a cui è dedicata questa bellissima Starry Starry Night, la notte stellata, che non è soltanto un quadro, ma è proprio una ferita che prova a diventare luce. Beh, Vincent forse è il tentativo più delicato che la musica abbia fatto di dire a qualcuno troppo tardi: avevi ragione tu a vedere le stelle in questa maniera.

c'era Piero di là che mi diceva: ma da dove l'hai tirata fuori sta canzone? Beh, al di là che è stata anche new hit, ma sono tanti anni fa, devo dire, ormai saranno passati 4-5 anni forse, oggi di lì, io ricordo, forse periodo post-covid dovrebbe essere, adesso ce lo dirà il buon Piero. Ma sai, sono quelle piccole chicche, sono quelle piccole cose che servono poi anche a ricordarci quanto è bello essere contagiati da qualcosa di artistico, no? Ripensavo alla Notte Stellata, il quadro di Van Gogh qui dedicata alla canzone Vincent di Don McLean prima, che ho avuto la fortuna di vedere mentre ero a New York, perché è esposto al MoMA, ormai dal 47 che è esposto al MoMA, è piccolino, cioè non è che ti aspetti tutta sta cosa, ma sei là, lo guardi e ti accorgi che quelle stelle lì sono proprio quel buco nell'infinito che diceva Confucio, da cui passa la luce, un po' della luce che speriamo di aver portato dove vi trovate voi oggi. Che ci sta, perché la luce continua ad arrivare dalla musica che passiamo. Questo è un altro pezzo luminoso, l'ultimo di oggi.

0: Allora, vi abbiamo liberato anche noi un pochino dalle cose brutte che ci avete attorno. Io volevo salutare Palma che mi ha scritto un messaggio molto bello in cui mi racconta che il suo papà quel giorno lì, il 25 aprile, questo giorno qui, fu liberato in un lager nazista come ufficiale, internato, e dai suoi ritrovati scritti abbiamo vissuto, mi scrive Palma, indirettamente tanta sofferenza e dolore, ma noi forse non abbiamo ancora capito il vero senso della libertà. Beh, in effetti forse è un po' così. Allora, io vorrei chiudere la puntata di oggi, questa bella puntata in cui abbiamo ascoltato musica bellissima tra l'altro, con una poesia di Giuseppe Colzani che si chiama Avevo due paure, e che cercherò di recitarvi proprio male come faccio di solito. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio, in quel buio si scambiarono le vite, incollati alle barricate alcuni di noi morivano d'attesa, incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Grazie di essere stati con noi, Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo fine settimana.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM sul sito Radio Cittadella. Come la cosa che fa, come fate? In regia mi stanno facendo allora così? No? Non riesco. Come si fa? Riesco. Vabbè, non mi fanno dei segni perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099 47 30 144, e se avete voglia di scrivere fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming e adesso partiamo subito con la musica. Questa è la New Hit
4: Cittadella. New Hit.

Emma Fabri Fibra, Antidroga, questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente. Questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-780-6868-099-47-30-144. Adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Out and I Wanna Go Home. Questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Carboni, la canzone dell'estate, è questo il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire alla natura quello che è della natura. In particolare, quali animali saranno liberati?
1: Ci saranno civette, grillai e falchi pellegrini. E gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali ed in seguito verranno liberati. Inoltre saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
0: Benissimo, allora più o meno...

0: quotidiano la quantità di questi animali da liberare qual è?
1: Sono circa 20 specie, però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
0: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura? Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
1: Sì, qui a Casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... cioè, ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria,
0: sì,
1: che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera.
0: Quindi allora, ci sono degli animali che sono in difficoltà in alcuni momenti della loro vita e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
1: È un centro territoriale, quindi sono
0: presenti. Ok, è un centro territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire, perché in questo periodo magari succede che possano essere in difficoltà, giusto?
1: Sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
0: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa Casa del Parco, e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
1: Sì, è una masseria, un'antica masseria che è situata a Manduria e funge da oasifica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantinentale.
0: Ah, benissimo.
1: Quindi è una vera e propria.
0: Benissimo, allora siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come è giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie per essere stata mia ospite. Allora, l'appuntamento è l'11 luglio a Casa del Parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a presto.
1: Puoi anche l'orario?
0: Certo, assolutamente, prego.
1: Dalle 17 alle 19 e verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
0: Molto bene.
1: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
0: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare quest'oasi, questo posto bellissimo, e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie, Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è un pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

la new hit di questa settimana. Lui è Cioffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868, oppure chiamarci in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato

0: 11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figulina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pomo a misura di capasone? Ho detto perché no. E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camassa.
0: È Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pomo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto io avrei bisogno di un tornio particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, e lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora la prima cosa che ho fatto, buongiorno, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare questo pomo di 2 metri d'altezza.
0: Mamma mia,
1: non stiamo parlando di un oggettino,
0: lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento, c'è lei vicino a questo pomo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore, ecco, ci avete impiegato.
1: Beh, dobbiamo calcolare una cinquantina di ore, un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava, dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pomo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui lo inauguriamo qui a Grottaglie. La bellezza è dare le proporzioni, come se fosse un pomo da 30 centimetri.
0: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
1: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti, maestranze di un certo livello per dare un voto.
0: Certo.
1: E qui potrei, io per esempio stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni e l'ho invitato.
0: Che bello, maestro, è una cosa bella, perché
1: in
0: questa storia io ci vedo. Lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa. Quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
1: Sì, sì, sì, è chiaro.
0: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa. Questa cosa diversa.
1: È un motivo per venire a Grottaglie a venire a visitare questo pomo, perché noi abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
0: Certo,
1: bello è più gente viene, voglio dire.
0: Sì, è vero.
1: Quello poi è il nostro impegno.
0: Poi
1: di tutti i ceramisti, sinceramente.
0: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
1: Il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50, come se fosse un'abitazione di 50 persone.
0: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica? Chi va?
1: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, il dialogo, si siede fuori. Questo è. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del Pumo.
0: Certo, mi dica.
1: È stato realizzato in argilla bianca. Ah. Che lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
0: Ho capito.
1: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché loro devono capire, chi vede un pumo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
0: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
1: Ma quello non ve lo posso svelare, ragazzi.
0: Quello è un segreto. Allora, chi verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così, che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia.
1: Ovviamente
0: no?
1: È un colore tradizionale, però da svelare domani.
0: Va benissimo, maestro.
1: Sotto gli occhi di tutti gli amici che verranno.
0: Ma verranno in tanti, maestro. Maestro, sarà così domani alle ore 20 in via Crispi 72 ci sarà questa bellissima inaugurazione del Pumo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa. Presto maestro, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo, avete visto domani a Grottaglie il Pumo più grande del mondo, andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Una

0: quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del meraviglioso pianista, jazzista e compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film diretto da Robert Mulligan, ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si pensa a Michel Legrand e scorrono immediatamente davanti agli occhi e nella testa frammenti di temi e immagini indissolubilmente legati alla musica. Legrand amava il jazz e lo conosceva profondamente e apparteneva alla generazione di europei che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parti integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musiche per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello. Però noi oggi abbiamo fatto ascoltare l'estate del 42, che questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto, di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi. Sì. Scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la Nouvelle Vague di quel periodo francese post-bellico che ha rivoluzionato il cinema europeo. Sì. Presenta un capitolo incredibile della nostra storia del cinema, un artista che io farei un parallelismo con Ennio Morricone.
0: Sì.
1: Perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu veramente in maniera perfetta, a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché sì, Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis, Coltrane e Bill Evans nel suo, sì, disco Le Grand Jazz,

0: poi ha suonato con Stanghezza, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz.
1: Sì.
0: Ma questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Henderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. Questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti, sì, di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, grande, certo, inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le, sì, culture, fra le gente, attraverso la musica popolare.
1: Sì.
0: E diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare.
1: Sì.
0: Dopodiché nel Novecento questa cosa si è persa, ma grazie agli artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi,
1: sì,
0: compositori,
1: sì,
0: del Novecento,
1: sì,
0: si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica diciamo colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico.
1: Assolutamente.
0: Questo mi viene da dire.
1: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per,
0: perfetto,
1: il cinema, anche. Quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
0: davvero
1: sempre facciamo,
0: bello, sì,
1: nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Alberto Graziani. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo nel nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi diamo, do la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Kelly, Madam, Mama no Mama, questa è la new hit di questa settimana su Cittadella la Radio, il nuovo singolo di Madam. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia, alla parte tecnica. Adesso si è svolto con grande successo il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, decima edizione, da luglio a settembre. Abbiamo visto già i concerti e parleremo di questo insieme a Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, facciamo un bilancio di come è andato questo festival e poi ci sarà anche da raccontare della Summer School, così?
1: Sì, il festival è andato benissimo, diciamo che in queste quattro serate, l'1, 2, il 3 e il 4 di luglio, quindi la prima settimana di luglio, abbiamo festeggiato la decima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Beh. Abbiamo cominciato alla grande con un duo molto interessante, voce, una soprano e un chitarrista pugliese che si contraddistingue nel mondo per la sua bravura e per la sua, diciamo, grande professionalità. In quella sede abbiamo anche consegnato, la presidente del CSV ha consegnato il premio Città dello Ionio, che è un'onorificenza che ogni anno viene attribuita a uno dei musicisti del festival, che è particolarmente, diciamo, rilevante a livello internazionale. Poi il 2 abbiamo avuto un doppio concerto, una chitarra dell'Ottocento di Giuseppe Mazzini, originale, suonata da Marco Battaglia, con musiche appunto dell'Ottocento, e in quella sede era presente anche il presidente dell'Associazione Mattiniana di Taranto, che insomma ha potuto così scambiare qualche e darci qualche informazione a proposito di questa, anche diciamo, moto presente a Taranto, che come dire rende sempre vivo il periodo dell'Ottocento.
0: Certo.
1: Poi insomma c'è stato il duo flauto e chitarra, due artisti sardi che hanno suonato dei brani molto interessanti, tipici del repertorio chitarristico appunto per flauto e chitarra, per poi arrivare al Portogallo, dove il maestro Aires Pires, proveniente docente del Conservatorio di Vila do Conde, ha praticamente eseguito i brani più caratteristici e più significativi della storia della letteratura chitarristica, e per chiudere poi in bellezza con il duo Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini, clarinetto e chitarra, che ci hanno fatto fare un viaggio appunto nel tempo e nello spazio, con dei richiami anche alla musica popolare.
0: Bello, bellissimo, molto bello. Quindi insomma i feedback del pubblico sono stati importanti, suppongo. È andata bene, come ci hai detto?
1: Sì, è andata molto bene, abbiamo avuto, diciamo, un pubblico che ci segue oramai da 10 anni e che aspetta con ansia il festival chitarristico che si svolge sempre nel mese di luglio, per cui oramai, diciamo, ci arrivano anche richieste quando organizzate, quando andate in scena.
0: Bene,
1: quindi per noi una grande forza, perché gli eventi sono tutti gratuiti e il nostro sono organizzati con il lavoro dei nostri soci.
0: Benissimo. Adesso nel periodo estivo il festival prevede anche una summer school, giusto? Tenuta da te.
1: Sì, nel mese estivo noi praticamente abbiamo una summer school che...
0: Sì, nel mese... Sì. Allora, che... Maria, scusami, puoi ripetere per favore?
1: Sì. Nel mese estivo noi abbiamo questa summer school che dura il mese di luglio, agosto fino a settembre, dove vi è un laboratorio di chitarre. E quindi c'è l'orchestra Andrea Segovia, che noi promuoviamo ormai da 10 anni, un'orchestra di chitarre formata da giovani studenti di chitarra, che diciamo svolgerà una serie di laboratori, di lezioni, per poi giungere il 4 settembre ad un concerto finale, durante il quale anche lì andremo a festeggiare i 10 anni dell'orchestra, invitando anche tutti i vecchi ragazzi che oramai sono insomma universitari, vivono anche fuori.
0: Sono meno ragazzi. Che bello. Quindi
1: sono meno ragazzi.
0: Il 4 settembre l'appuntamento è alla sala di comunità della chiesa Regina Pacis, sì, di Lama, alle ore 19. Sì. Quindi si festeggeranno i 10 anni dell'orchestra Andrea Segovia, insieme a te come maestra e professoressa per i ragazzi, insieme ai ragazzi di un tempo, di 10 anni fa.
1: Infatti, bene. Ragazzi di un tempo con i quali è rimasto sempre un rapporto sicuramente di affetto, e, perché negli anni abbiamo insomma lavorato tanto, abbiamo anche realizzato un compact disc, lo ricordo sempre, Donatori di Suoni, la cui diciamo promozione, la cui vendita ha dato frutto ad una somma che poi è stata devoluta a Simba e con la quale Simba ha potuto realizzare alcuni arredi del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Taranto.
0: Che bello.
1: Quindi è un lavoro sempre di volontariato, per cui educhiamo i ragazzi alla musica anche in veste diciamo professionale, ma soprattutto educhiamo al volontariato e al darsi agli altri, perché è il nostro, è la mission della nostra associazione.
0: Benissimo, sono molto felice di questo, di tutto il lavoro che tu svolgi. Maria, continua così, buon lavoro.
1: Grazie,
0: noi ci risentiamo,
1: grazie.
0: Presto, va bene? Magari in quell'occasione, sì. Poi per i primi di settembre ci risentiamo per rilanciare il concerto.
1: Certo.
0: Grazie mille, grazie,
1: grazie
0: Mariola.
1: Mille.
0: A presto, buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
0: Bene amici, avete visto che bello i ragazzi che suonano, che imparano uno strumento musicale. Quante volte lo dobbiamo dire? La cultura, l'apprezzare, imparare ad ascoltare, a sentire attraverso uno strumento musicale. Qualsiasi esso sia, una chitarra, una batteria, uno strumento a fiato, un pianoforte, il canto, tutto deve esserci nella vita di una persona almeno una volta nella vita, aver provato a studiare uno strumento musicale, perché serve alla nostra formazione, alla nostra formazione personale, non si può prescindere. Un tempo era obbligatorio, nel senso che in alcune famiglie dovevi passare per forza dalla lezione di musica o pianoforte o che. Oggi abbiamo un po' perso queste cose perché preferiamo mettere cellulari in mano ai bambini, invece dobbiamo mettere gli strumenti in mano ai bambini, va bene amici? Chiaro? Detto questo, continuiamo con la musica. Mick, Beautiful Freaks, questo è il pezzo, lei ci piace particolarmente, è tornata con questo nuovo pezzo, ce lo ascoltiamo.
2: Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Scrivetemi, continuate a scrivermi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Adesso parliamo di Ketos, centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, e ci sarà martedì 7 luglio alle ore 17:30 la presentazione del progetto, proprio questo progetto per la gestione e la valorizzazione del primo e del secondo piano di Palazzo Amati, un importante immobile storico di metà Settecento situato nel cuore della città vecchia di Taranto. Il progetto è finanziato da un bando congiunto promosso dall'amministrazione comunale di Taranto, che ha messo a disposizione l'immobile incomodato d'uso gratuito per 10 anni, e dalla fondazione Con il Sud con un finanziamento di 1.249.000 euro. Il progetto prevede il cofinanziamento del 10% da parte del partenariato. Negli intendimenti del Comune di Taranto, l'immobile ospiterà attività di sostegno all'aggregazione sociale e alla creazione di opportunità di sviluppo socio-economico e occupazionale, con il fine di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'isola madre. In questo contesto proprio è nata la collaborazione con la Fondazione Con il Sud, già impegnata da tempo a sostenere interventi di valorizzazione dei beni comuni e percorsi di coesione sociale nel territorio tarantino. Fondazione Con il Sud, in particolare dal 2016 al 2021, ha finanziato un primo progetto per la valorizzazione e la gestione del piano terra di Palazzo Amati, di cui il progetto che viene presentato costituisce la naturale prosecuzione e completamento. E con il soggetto responsabile, ovviamente l'associazione Ionian Dolphin Conservation ETS, il partenariato del progetto Ketos, centro euromediterraneo del mare dei cetacei, comprende diverse realtà.

0: la cooperativa sociale La Vera, La Vela, e poi l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Ionico, l'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, tante altre. E quindi ci sarà una bella programmazione, ma io voglio parlarne proprio insieme a Vittorio Pollazzone. Buongiorno, bentrovato.
1: Grazie Annette, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è un importante appuntamento domani alle 17.30, perché Ketos Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei cosa farà a Palazzo Amati?
1: Allora, inauguriamo primo e secondo piano del palazzo, in realtà il primo piano perché è già stato allestito e già pronto per ospitare le persone, e grazie a un bando vinto con Fondazione Con il Sud, che già aveva, diciamo, aiutato la Ionel Dolphin nel 2019.
0: Prego.
1: Adesso è la finestra aperta e quindi...
0: Prego.
1: E quindi dicevo, grazie al finanziamento di Fondazione Con il Sud, il Comune di Taranto che ha messo a disposizione il palazzo in comodato gratuito, domani pomeriggio inauguriamo il primo piano e quindi continueremo nella nostra opera di contaminazione all'interno del quartiere della Città Vecchia, perché diciamo abbiamo noi come Ionian Dolphin, ma insieme a tutti i partner, un doppio obiettivo, che è quello dell'obiettivo della ricerca scientifica, della sensibilizzazione, dello studio della cetofauna, ma anche un obiettivo sociale, è quello di creare un presidio di buone prassi sempre aperto. Infatti Ketos è aperto dalla mattina alla sera tutti i giorni, che possa favorire i rapporti e aiutare un po' anche la cittadinanza locale, no? Lo facciamo anche attraverso l'assunzione di figure professionali. Nel primo bando di Palazzo Amati abbiamo assunto già 2 persone e con questo già ne abbiamo assunte altre 2 residenti della Città Vecchia, quindi questo ci fa, se non altro, essere ancora più inseriti all'interno del contesto in cui lavoriamo e viviamo.
0: Certo, assolutamente, anche perché diciamo che questo progetto è, come dire, è un po' diffondere, come fate voi dall'inizio, fin dall'inizio del vostro progetto, la cultura dello stare insieme, della socialità, dell'ambiente e del mare, quindi fa parte proprio del nostro territorio.
1: È un progetto di studio e di ricerca, ma anche fatto di persone, che è alla base della nostra attività, cioè la valorizzazione degli enti del terzo settore, delle associazioni che si uniscono, che collaborano, tutte unite per un unico obiettivo. E questo è una cosa molto importante, soprattutto se realizzata all'interno della Città Vecchia, che è un luogo tanto bello ma anche tanto delicato, ecco, e noi ci siamo presenti.
0: Assolutamente, quindi Palazzo Amati ospiterà attività di sostegno, l'aggregazione sociale, la creazione di opportunità anche di sviluppo socio-economico, come dicevo prima, occupazionale, proprio per, come dire, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale. Insomma, questi sono gli obiettivi.
1: Sì, giustizia sociale e giustizia ambientale, le cose vanno di pari passo. Non a caso nel partenariato ci sono degli enti che hanno proprio questa propensione spiccata, su tutti il Tribunale dei Minori, ma anche, ricordo, la cooperativa La Vela,
0: sì,
1: bene, il CREST,
0: sì, la Marco Motolese, l'associazione Marco Centro
1: Motolese,
0: sì,
1: la Marco, sì, Motolese e tanti altri, il Centro Servizi Volontariato, insomma tanti enti del terzo settore che si occupano proprio del sociale e che faranno all'interno di Palazzo Amati una serie di azioni tutte a favore delle categorie, insomma, tra virgolette svantaggiate, ecco.
0: Assolutamente, grazie mille Vittorio per averci parlato di questo. L'appuntamento è martedì 7 luglio alle ore 17.30 a Palazzo Amati in Vico Vigilante a Taranto, Ketos, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Grazie ancora, buon lavoro, a presto, alla prossima.
1: Grazie Annette, arrivederci.
0: Amici, detto questo, noi continuiamo, ci sono Angelina Mango e Marco Menconi con Canto d'Amore.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Eccoci in onda, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Emma Fabri Fibra, Antidroga. Eccoci, questo pezzo, amici, siamo in onda su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it, 96.5 FM. E insomma, siamo qua, siamo in diretta. Adesso, detto questo, io vorrei tanto sapere come è andato il Mediterraneo Chamber Music Festival, questo ponte incredibile, questo momento di eccezionale rilevanza anche per una cosa che non accade tanto spesso nel nostro mondo, che è quello di ascoltare musica da camera. E quindi insieme a Romolo Ludovico Lanza e tutto il suo team, il suo staff, ci sono appunto questi ragazzi giovani che hanno fatto un festival molto molto bello, bellissimo. Adesso passiamo un po' alla base, perché mi sembra un attimino così, e li accolgo. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, come va? Come state?
1: Tutto molto molto bene.
0: Tolto qualche piccolo imprevisto dell'ultimo momento, come sempre, però tutto a posto. Allora, facciamo, no, perché stamattina c'è stato un piccolo imprevisto, ma andiamo avanti, no? Andiamo avanti. Siete tutti qua, siete tutti collegati. Allora, detto questo, io farei un piccolo bilancio del festival. Raccontatemi tutto.
2: È stato lungo, intenso e anche molto divertente, molto molto divertente. È stata un'edizione in cui abbiamo programmato tanto e in un certo modo, però la città ha risposto, quindi
1: siamo molto soddisfatti. Tantissimo.
0: Bene.
1: Stanchissimi, ma molto molto soddisfatti.
0: Vi vedo, che siete un po' stanchi, però ragazzi, avete fatto un festival che è durato 10 giorni, con artisti provenienti da tutto il mondo, in diverse location, quindi tra Pulsano, Martina Franca, Taranto. È normale, è fisiologico, insomma, che vi sentiate stanchi, anche perché è stato un impegno molto molto importante. Come avete fatto per organizzare tutto, praticamente? Dai voli alle residenze degli artisti, a tutto.
2: Sì, è stato un lavoro che ha richiesto un anno praticamente di lavoro. Siamo partiti a settembre dello scorso anno, abbiamo individuato gli artisti, c'è stato un processo di crescita di quella che era la tematica di quest'anno. Una volta scelte le persone, abbiamo costruito tramite loro i programmi di quest'anno. Poi tutta la logistica è iniziata a partire, quindi abbiamo avuto un evento di presentazione ad Oslo, qui è stato il nostro primo evento di presentazione internazionale, e poi è seguito quello italiano, la partecipazione al Salone dell'Impresa, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, è stato anche estremamente divertente.
0: Ecco, io volevo chiedere, a questo proposito, c'è qualcuno che vi ha conosciuto finalmente quest'anno, che magari per il prossimo anno si organizzerà qualcosa in più?
1: Sì, diciamo che abbiamo fatto effettivamente tante conoscenze molto interessanti nell'ultimo anno.
0: Bene.
1: E nel senso, fortunatamente ci siamo resi conto del fatto che abbiamo un po' attirato l'attenzione, perché stiamo facendo qualcosa che effettivamente qui non si è mai fatto, e noi non potremmo essere più grati di questo, perché qualcuno ha iniziato effettivamente a credere che il nostro territorio possa cambiare in questo senso, soprattutto culturalmente e sotto il punto di vista del turismo, sotto il punto di vista sociale, sotto tutta una serie di punti di vista. E noi speriamo che di aver catturato la loro attenzione, soprattutto con i nostri eventi.
0: Assolutamente, questo è. E alla fine il ponte si è creato, perché insomma il tema di quest'anno era questo ponte tra il mondo e il nostro territorio. Il ponte si è creato, l'anno prossimo andrà avanti così. Avete sempre intenzione di fare 10 giorni di festival? Avete cambiato idea?
2: No, io non lo stiamo valutando, nel senso che sarà comunque un festival grande, cioè lungo, questo è in dubbio.
0: È bello, perché secondo me probabilmente date l'opportunità a più persone di poter venire almeno una volta, nel senso che certe volte farlo in 2-3 giorni ravvicinati, se uno è fuori in quel momento, se non può, si perde il festival. Quindi secondo me in più giorni si riesce a prendere un pubblico maggiore, probabilmente questo.
2: Yeah. letteralmente ho avuto persone che sono venute magari una serata, due, ma alcune persone sono venute letteralmente a tutti gli eventi.
0: Bello, bello, bellissimo, bello,
2: Quindi
0: ragazzi.
2: è stato bello. Abbiamo già in programma, stiamo già lavorando alla terza edizione, letteralmente. Abbiamo
0: Certo.
2: chiuso la settimana da 10 giorni, no, una
1: Neanche una
2: settimana.
1: settimana fa.
0: Non c'è più la co non c'è, non si capisce più il tempo. Allora facciamo così: prendetevi una pausa di una settimana, 10 giorni, rilassatevi e poi ripartite a bomba per riprogrammare tutto per il prossimo anno. Come sempre, fin dall'inizio, io vi seguo. L'anno prossimo ci rivediamo, ragazzi. Va bene? Per qualsiasi cosa, noi siamo qua.
1: Ma sicuramente,
2: Quest'inverno ci rivediamo.
0: Ah, questo è bene, bene, sono felice di questo. Allora, ragazzi, grazie per questo vostro bilancio. In bocca al lupo per tutto, riposatevi un pochino e poi buon lavoro di nuovo. A presto, alla prossima. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, che carini, forti, forti, forti questi ragazzi, giovanissimi, hanno fatto questo festival con persone che arrivavano da tutto il mondo, musicisti, musica da camera per gli appassionati. Sappiate che esiste il Mediterraneo Chamber Music Festival, quindi potete poi andare sulle pagine social e prendere tutte le informazioni del caso. Continuiamo con la musica, mi raccomando, amici, restate con noi e do la linea alla regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Torna il Taranto Jazz Festival. 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Non ricordo quale estate fosse di Tribale di Elodie per il nostro Vamos alla Playa. Suppongo 2021-2022, adesso Piero me lo dirà. 2022, che memoria, raga. Che memoria. Amici, adesso è arrivato il momento dei nostri saluti. Ringrazio Piero Caffi e la regia e la parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it o al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio ancora Piero Caffio alla regia e parte tecnica e noi ci rivediamo come al solito domani, precisi, puntuali, qui su Partecipiamo Taranto. Una buona giornata a tutti, buon proseguimento. Ciao ciao!

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dimmi che cosa ricordi.
4: Una moglie. Un figlio.
3: E cos'altro?
4: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
3: Il re di Ithaca sta per tornare.
4: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
4: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Ancora un incidente mortale, questa volta è avvenuto sulla statale 7 nei pressi dello svincolo di Matera Centro. A farne le spese un uomo di 50 anni originario di Crispiano. Nel corso del nostro telegiornale parleremo di questioni di sicurezza che riguardano la litoranea salentina, ma andremo anche a San Vito, dove monta la protesta per una montagna di posidonia che copre la spiaggia. Ancora nel corso del TG parleremo della levata di scudi da parte delle associazioni datoriali in difesa dei negozi di vicinato. Il riferimento è l'iniziativa presentata nella mattinata di ieri dal Comune di Taranto, Il tuo rifugio d'estate. A tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati. In apertura abbiamo purtroppo una notizia di cronaca, ancora una tragedia sulle strade. Un camionista di 50 anni, originario di Crispiano, ha perso la vita nella notte. Era alla guida del mezzo pesante quando è precipitato da un cavalcavia lungo la Statale 7 nei pressi dello svincolo di Matera Centro. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti ovviamente i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno potuto soltanto purtroppo constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di recupero del mezzo pesante. L'incidente ha ovviamente provocato rallentamenti e limitazioni al traffico lungo la statale. Si tratta, lo ricordiamo, del secondo grave incidente che in pochi giorni colpisce il settore dell'autotrasporto e la provincia di Taranto. Solo di recente aveva perso la vita il camionista Danilo Rizzi di Castellaneta, rimasto coinvolto in un altro gravissimo sinistro, questa volta sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello. Cambiamo decisamente argomento, lo facciamo collegandoci con Francesco.

0: Francesco Zotti, segretario della FILT CGIL di Taranto, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio.
0: Ecco, parliamo di una questione che riguarda la sicurezza per chi percorre la litoranea salentina. Ovviamente siamo in un periodo estremamente caldo, anche per quel che riguarda il traffico su quella via. Cosa sta accadendo?
1: Beh, noi questa cosa la stiamo denunciando da almeno 3 anni. Purtroppo quella strada, quella via è interdetta e ci sono cumuli di sabbia, rami e anche insomma, le macchine che sono parcheggiate dei bagnanti che non permettono la circolazione in sicurezza dei mezzi pesanti, degli autobus. Noi stiamo
0: Chiedo
1: denunciando
0: scusa
1: questo.
0: Zotti, l'interruzione. Cerchiamo di capire innanzitutto dove ci troviamo, in quale punto della litoranea siamo.
1: Il tratto è compreso tra il Lido Maracaibo Beach e la direttrice verso Pulsano. Lido Silvana e insomma in quelle zone tra Lido Silvana e Maracaibo Beach. È un tratto che in questo periodo, nel periodo estivo, è difficile insomma, da poter percorrere. Non solo per i pullman, per gli autobus, anche per le auto. E questa cosa la stiamo denunciando da tempo. Abbiamo anche scritto al prefetto il 22 giugno, però non abbiamo ricevuto risposte concrete. La provincia invece ha convocato le parti sociali, tutti i sindacati, proprio il 6 luglio, lunedì, però. Insomma, la zona è di competenza del Comune di Taranto,
0: Certo,
1: quindi
0: perché è l'isola
1: ci ammaliamo.
0: amministrativa del comune di Taranto.
1: Esattamente, quindi dovrebbe intervenire. Noi abbiamo comunque, ci è pervenuta una nota che il Comando dei Vigili Urbani ha inviato sia al Comune, al Direttore, e al sindaco, dove effettivamente anche il comandante evidenzia queste criticità. Io la nota ce l'ho qui e evidenzia proprio le criticità proprio in merito alla presenza di consistenti accumuli di sabbia sulla carreggiata che ne riduce sensibilmente la larghezza della stessa sede stradale e poi la vegetazione presente ai margini della strada che invade in maniera significativa la carreggiata. Quindi questa cosa è già stata denunciata anche dal comandante dei vigili urbani. E noi vorremmo insomma delle risposte. Abbiamo delle soluzioni perché anche sebbene il CTP che è l'azienda che offre il servizio è sulla stessa linea e quindi comunque sta rimarcando questa problematica, però deve prendere una decisione.
0: Grazie Zotti, grazie per questa segnalazione. Questo, insomma, il protrarsi di questa problematica suona assolutamente strana. Perché? Perché si parla tanto di promozione del turismo. Vorrei ricordare che quella è l'unica via che porta appunto alle nostre zone di mare, proprio perché non è ancora completata la Talsano a Vetrana, per cui è l'unica via che si percorre, a meno che non si faccia la strada interna, ma per raggiungere appunto il litorale diventa davvero difficile. Grazie a Francesco Zotti della FILT CGIL di Taranto, noi ovviamente rilanciamo questa vostra richiesta di attenzione sull'isola amministrativa di Taranto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E dunque noi andiamo avanti, lo facciamo parlando sempre di spiagge, in questo caso spiaggia che svanisce sotto una montagna di Posidonia e un'intera via, Via del Faro, che i residenti definiscono ormai abbandonata a se stessa. Cade al porticciolo di San Vito, a Taranto, dove esplode la protesta di chi frequenta la caletta. Valentina Castellaneta.
2: Un mare da cartolina, ma una spiaggia che sembra quasi scomparsa. Siamo al porticciolo di San Vito a Taranto, dove la presenza di un massiccio cumulo di posidonia oceanica sta accendendo il malumore tra i residenti e anche i turisti. Per chi frequenta questa caletta, la convivenza con la pianta marina è diventata difficile, ma è solo la

0: Goccia che ha fatto traboccare il vaso e la protesta dei bagnanti e dei residenti quest'anno va oltre lo specchio d'acqua. Nel mirino finisce l'intera via del Faro, descritta ormai come un'area abbandonata a se stessa, dove la mancanza di decoro urbano non si limita solo al problema dell'erosione costiera.
1: Dovrebbero darsi da fare per poter pulire, perché non è invivibile, non si può stare così. Abbiamo un mare stupendo, una città meravigliosa.
2: Ci vorrebbe più attenzione da parte dell'amministrazione comunale per la pulizia delle spiagge. C'è questo cumulo di alghe che è qui da parecchio tempo e ancora è qui, sperando che al più presto la portino via, perché
3: prende, diciamo, spazio.
2: Sì, ma è anche non bella da vedere. Questa si sente, puzza e dà fastidio, ecco.
0: Se per le strade e i marciapiedi di Via del Faro i cittadini chiedono a gran voce interventi ordinari di pulizia e manutenzione contro l'incuria, per quanto riguarda la spiaggia, la tentazione di considerare la Posidonia come semplice spazzatura si scontra con la realtà ecologica e le norme di tutela. Una montagna di alghe lasciate vicino al muretto non piace ai bagnanti, ma è così che si fa. Quella che i bagnanti chiamano alga è in realtà una pianta protetta fondamentale per impedire alle mareggiate di cancellare definitivamente la sabbia, una gestione complessa che l'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli deve calibrare su rigide linee guida regionali.
4: Considerato che l'asse prioritario è quello di minimizzare il fenomeno erosivo della costa, dobbiamo impegnarci al massimo affinché si possano traguardare questi obiettivi, quindi l'asse prioritario è quello di realizzare questi banchetti di Posidonia per poi riutilizzarli.
0: E se il riutilizzo in loco non è possibile, la pianta può essere destinata al compostaggio, ma a San Vito la priorità resta la protezione dall'erosione, ha fatto notare l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, per coniugare le esigenze dell'ecosistema con quelle del turismo e del decoro della caletta. L'amministrazione ha quindi optato per una soluzione di compromesso temporaneo. Eppure la catasta riempie completamente la piccola spiaggetta, il nastro bianco e rosso che la protegge sembra non essere invitante. Chissà se una soluzione più decorosa non sarebbe stata possibile.
5: E continuiamo a parlare di San Vito, perché a causa di continui problemi alla viabilità proprio a San Vito e contrada Battaglia provocati dalle auto in sosta vietata che bloccano i bus, da oggi sabato 11 luglio scattano variazioni temporanee per le linee urbane 20, 21, 27 e 28. Il provvedimento sarà attivo tutti i giorni, feriali e festivi, a partire dalle 21 e sino a nuova comunicazione. Dalle 21 sarà totalmente sospeso il transito in via Lido Bruno e in zona San Bei. Le linee 20 e 28 devieranno da Viale Ionio direttamente su via Vizzarro verso Lama, percorso inverso per le linee 21 e 27 da Talsano. Le corse effettueranno comunque il passaggio dall'anello di San Cataldo tramite via del Faro e via Occhiate. Inoltre, per evitare via Brigantini e contrada Battaglia, i bus svolteranno su via Incrociatori e via Vascelli. Le fermate soppresse saranno indicate sul posto da appositi avvisi. Per informazioni sulle corse basta consultare il sito di Chima Mobilità. Ed ora ci occupiamo di una vera e propria levata di scudi da parte di Confcommercio, Confesercenti e Upalap in difesa del negozio di vicinato. Il riferimento è all'iniziativa presentata nella mattinata di ieri dal comune di Taranto, il cui nome è Il tuo rifugio d'estate. Sentite. L'iniziativa del Comune di Taranto, Il tuo rifugio d'estate, presentata venerdì da Chima Mobilità, non viene accolta con favore dalle associazioni datoriali del territorio. Confcommercio sottolinea: la tutela delle persone più fragili durante il periodo estivo è un obiettivo che condividiamo pienamente. Ciò che riteniamo discutibile è la scelta di identificare un centro commerciale come luogo privilegiato di accoglienza, accompagnando questa iniziativa con un calendario di eventi che rischia di trasformare un progetto sociale in una significativa operazione di marketing. Le domande che poniamo sono semplici e legittime. Perché non organizzare un servizio gratuito per accompagnare gli anziani al mare, patrimonio naturale della nostra città? Perché non investire nella riqualificazione delle piazze, incrementando le aree ombreggiate e il patrimonio arboreo, anziché assistere troppo spesso alla progressiva riduzione del verde urbano? Perché non valorizzare biblioteche, centri civici e altri luoghi pubblici di aggregazione? Dello stesso avviso Confesercenti e Upalap, che evidenziano utilizzare fondi e mezzi pubblici per dirottare i consumatori, in particolare particolar modo la fascia fragile degli anziani verso i centri commerciali, è una scelta miope. La desertificazione commerciale che sta colpendo i nostri quartieri e le nostre strade richiede interventi strutturali e politiche di rilancio.

non iniziative estemporanee che favoriscano la grande distribuzione a discapito dei negozi di vicinato. Il caldo non può e non deve diventare uno strumento di promozione commerciale mascherato da servizio sociale, né un pretesto per creare l'ennesimo antagonismo ingiusto tra grande distribuzione e piccolo commercio di prossimità. Così facendo si danneggia gravemente il tessuto dei negozi sotto casa, da sempre presidio sociale di sicurezza per la città, e si certifica l'abbandono del commercio di vicinato proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di tutele. Proprio per contrastare questa continua emorragia, Confesercenti Nazionale ha lanciato nei giorni scorsi una raccolta firme nazionale per una legge di iniziativa popolare volta ad istituire le zone economiche speciali di prossimità. Un'iniziativa che mira a introdurre sgravi fiscali, semplificazioni e incentivi per tutelare i negozi di quartiere. Per queste ragioni, Confesercenti ed UPALAP annunciano sin d'ora una dura battaglia contro l'accordo siglato dal comune. Confcommercio Taranto, intanto, assicura che continuerà a sostenere ogni progetto realmente orientato al benessere degli anziani e delle fasce più fragili e chiede che le istituzioni adottino una visione più ampia, capace di coniugare solidarietà, rigenerazione urbana e sostegno all'intero sistema commerciale cittadino. Scontro sul futuro di Clima Ambiente, 11 consiglieri d'opposizione con in testa Massimiliano Stellato di Forza Italia hanno depositato la richiesta urgente di un consiglio comunale monotematico. La minoranza denuncia una gravissima crisi di liquidità, squilibri di bilancio ed un servizio di raccolta rifiuti ormai al degrado, con il rischio concreto di bloccare i pagamenti ai fornitori e gli stipendi dei dipendenti. Netta la replica dell'amministrazione comunale attraverso l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino. L'esponente della giunta frena gli allarmismi e dice: l'azienda attraversa una crisi profonda ma non è affatto al collasso, spiega Cataldino, parlando di una programmata procedura di due diligence interna mirata al risanamento. Per la maggioranza la continuità aziendale è garantita, tanto da aver già affidato a Kima i servizi per i giochi del Mediterraneo. Lo scontro si sposta ora in aula, dove l'opposizione pretende massima trasparenza sui conti. Nel prossimo servizio torniamo ad occuparci della grande vertenza Ilva tra le precisazioni di Flux Group e gli auspici di Confindustria Taranto. Delle ultime ore l'intervento di Flux, che dopo le notizie diffuse sui giornali circa una trattativa in dirittura d'arrivo con Jindal, ci tiene a sottolineare che la procedura di gara è ancora aperta. A riportare le dichiarazioni di Michael Flux, ANSA, il presidente del fondo americano, dichiara: se quanto riportato dovesse trovare conferma, sarebbe legittimo chiedersi perché lo Stato italiano dovrebbe destinare oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche ad un progetto che, secondo le informazioni pubblicate, comporterebbe migliaia di esuberi, un significativo ridimensionamento dello stabilimento di Taranto e la trasformazione dell'ex Ilva in una realtà siderurgica di dimensioni molto più ridotte. Per il fondo americano è altrettanto difficile comprendere la scelta di trasferire in Oman una parte strategica della produzione in un momento di crescente instabilità geopolitica. Spostare un segmento cruciale della filiera dell'acciaio al di fuori dell'Europa appare in contrasto con l'obiettivo dell'Unione Europea di rafforzare la propria autonomia industriale e la sicurezza delle catene di approvvigionamento strategiche. Flux ci tiene a ribadire che sta lavorando ad un articolato piano di rilancio industriale insieme a partner come Metinvest Adria e Danieli. Intanto si registra un intervento a firma di Confindustria Taranto circa la chiusura di un accordo con il gruppo indiano grazie ad un massiccio intervento dello Stato, un sostegno pubblico pari a 2 miliardi di euro, al quale si aggiungerebbero 800 milioni di euro dapprima sottratti con decreto ai processi di decarbonizzazione, per poi tornare a Taranto sotto forma di contratto di sviluppo, un'eventualità che, se rispondente alla realtà, prosegue la nota dell'Associazione degli Industriali, traccerebbe per Taranto uno scenario finora inedito quanto auspicato e segnerebbe finalmente uno spartiacque tra l'inverno appena trascorso, tra incertezze di vario genere, ed un primo decisivo passo in avanti verso la definizione di un possibile accordo. Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, dichiara: confido ancora nella possibilità che il nostro governo, raccogliendo anche il grido d'allarme di Federmeccanica, possa riunire i principali acciaieri italiani per esaminare eventuali possibili margini di partecipazione nell'acquisizione dei complessi aziendali dell'ex Ilva, assicurando in tal modo la presenza di una compagine italiana all'interno del processo di acquisizione del colosso siderurgico. Fronte comune a Taranto contro il progetto del mega rigassificatore di gas naturale liquefatto nel porto cittadino. Dopo la provincia, anche il comune ha formalizzato un netto parere sfavorevole nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.

0: Un compatto tecnico e istituzionale. Il futuro energetico del porto di Taranto spacca il territorio, incassa la netta bocciatura degli enti locali. Al centro della contesa c'è il mega rigassificatore di GNL da 12 miliardi di metri cubi l'anno, proposto dalla società Terminal GNL Taranto. Un'opera imponente pensata sia per la rete nazionale che per la decarbonizzazione dell'ex Ilva. Ma per il comune e la provincia, così com'è, il progetto non si deve fare. Il comune di Taranto ha formalizzato il suo parere sfavorevole nella valutazione di impatto ambientale ministeriale. I tecnici di Palazzo di Città contestano la compatibilità urbanistica al molo polisettoriale, serve ai container e soprattutto ai progetti approvati nel 2025 per l'assemblaggio delle piattaforme eoliche offshore. Un rigassificatore onshore ne bloccherebbe lo sviluppo. E poi ci sono i rischi ambientali e sanitari su un territorio già approvato dal sito di interesse nazionale. I prelievi d'acqua di mare per i vaporizzatori minacciano il delicato ecosistema del Mar Piccolo. A rafforzare il fronte del no è arrivato anche lo stop della provincia. Da via Anfiteatro sollevano pesanti dubbi sulla sicurezza. L'impianto nascerebbe a solo 1 chilometro dalle case di Lido Azzurro e soprattutto a meno di 200 metri da 3 grandi aerogeneratori del parco eolico Belleolico. In caso di rottura accidentale delle pale, il rischio di incidenti rilevanti sarebbe altissimo. Insomma, un carico industriale ritenuto insostenibile accanto ad acciaierie, raffineria ed Eni. Taranto dice no a un'infrastruttura che denunciano gli enti lascerebbe rischi sul territorio per servire il fabbisogno nazionale. La finestra per presentare le osservazioni al ministero scade il 13 luglio. La parola finale spetterà al governo, ma Taranto ha già tracciato il suo confine.
1: Svolta green intanto per il comune di Statte, nuovi fondi in arrivo dal governo per la sostenibilità urbanistica. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in 3 progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della Gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk, e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento, di 3,6 milioni, interesserà la riqualificazione del canale della Zingara, con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine, 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5 chilometri in zona Feliciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
1: Intanto l'ultimo evento critico all'interno del penitenziario tarantino si è registrato ieri alle 14. Un detenuto di origini leccesi di 29 anni in carcere per reati contro il patrimonio con fine pena prevista per il 2028, mentre si trovava nella zona dei passeggi in maniera fulminea e con grande agilità è riuscito ad aggrapparsi e poi scavalcare il muro di delimitazione per poi cercare di darsi alla fuga. La prontezza, la tempestività dell'agente a detto a quell'area, che ha subito dato l'allarme ad altri poliziotti, ha consentito di evitare l'evasione. Tra l'altro il fatto accade a pochi giorni da un altro tentativo di evasione. A darne notizia è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Intanto nelle ultime ore sono stati messi a segno 2 arresti per droga.
3: Arrestato e condotto in carcere un uomo di 46 anni con precedenti, l'operazione è stata messa a segno dalla polizia, che ha raccolto elementi utili a dare concretezza ai sospetti che il pregiudicato avesse messo in piedi un'attività di spaccio in via Orsini. Gli agenti hanno notato un continuo andirivieni dallo stabile, la perquisizione dei locali, nella disponibilità del 46enne, ha confermato i dubbi sull'attività illecita dal momento che all'interno sono stati ritrovati quasi 40 grammi di cocaina. Nel marsupio i poliziotti hanno recuperato altri 3 involucri della stessa sostanza sequestrata. A completare il quadro, già piuttosto chiaro, molti assuntori che con il denaro in mano entravano nello stabile per chiedere la dose quotidiana. Un altro arresto è stato eseguito dai carabinieri di Taranto, questa volta a finire in manette, sempre per droga, un 25enne sorpreso dai militari nella sua abitazione mentre accorto

0: dei controlli cercava di lanciare dalla finestra nel giardino una busta in plastica all'interno della quale i carabinieri hanno trovato 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello a serramanico con le tracce della droga, un impianto di videosorveglianza composto da un monitor da 55 pollici, due telecamere e un DVR, oltre a circa 490 euro in contanti. Oggi apertura straordinaria del Museo Temporaneo della Miti di Coltura a Palazzo d'Aquino, progetto promosso dal Comune e Isola Cooperativa Sociale che esprime la volontà di renderlo permanente.
1: È stato il mitilicoltore Cosimo Panariti a guidare i cittadini e i turisti alla scoperta di una delle tradizioni più antiche della città ionica. Attraverso il racconto degli attrezzi storici esposti all'interno del Museo Temporaneo della Mitilicoltura realizzato a Palazzo d'Aquino, è stata svelata l'ingegneria artigianale, la fatica quotidiana necessaria per raccogliere il prezioso oro nero di Taranto e i ricordi del lavoro di intere generazioni.
2: Questo è un ricordo che io ho da tanti anni, che lo faceva mio padre. Come mestiere. Si chiama, noi in dialetto tarantino si chiamava utramuan, che noi in italiano dicevamo ferro chiaro, e si usava solo per la frutta di amaro. Qualche volta si prendeva anche qualche polipo, qualche seppia, i gobbioni, tutte queste cose qua.
1: Lo spazio, nato per immergersi nella memoria storica di Taranto, promosso dal Comune e realizzato da Isola Cooperativa Sociale all'interno del progetto Miti di Mare, grazie all'elevata richiesta da parte della comunità, è tornato accessibile con un'apertura straordinaria. La mostra, infatti, potrà essere visitata oggi fino alle 21, un'occasione per conoscere il valore identitario e ambientale della coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo e non solo. All'interno del museo c'è anche un'area dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità, con l'esposizione di manufatti nati dal riciclo di materiali dismessi dalla filiera marittima, dimostrando come lo scarto possa trasformarsi in risorsa e in opera d'arte. Per il presidente della cooperativa sociale Paolo Vinci, l'iniziativa dimostra come la cultura possa diventare motore di inclusione e coesione e proprio per questo hanno chiesto al Comune di Taranto la possibilità di rendere il museo permanente.
3: Il Comune si è reso immediatamente disponibile ed è con noi in questo percorso per individuare un punto adeguato, Palazzo d'Aquino è meraviglioso, però che consenta anche dei laboratori, una possibile accessibilità anche per un tratto food, quindi consentire ai turisti e alla cittadinanza di poter passare l'intera giornata o qualche ora con noi, avendo sia il racconto dei mitilicoltori, degli oggetti qui esposti, ma anche poter degustare il prodotto.
0: Ed ora ci spostiamo a Pulsano, dove è stato presentato il programma dedicato ai solenni festeggiamenti dedicati appunto alla Madonna del Carmine, 3 giorni di eventi spirituali ma anche di eventi musicali e culturali.
1: Fede, tradizione e spettacolo si incontrano a Pulsano per i solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine. L'evento, che valorizza la storia locale, è curato dall'Arciconfraternita del Purgatorio, che da oltre 3 secoli tramanda il culto della Vergine. Dal 14 al 16 luglio il centro cittadino alternerà momenti di spiritualità a eventi musicali e culturali, iniziative che per il parroco Don Davide Enrico saranno fattori attrattivi non solo per i cittadini ma anche per i turisti.
4: La spiritualità carmelitana unisce la vita alla contemplazione, per cui saper guardare le cose un po' più in profondità ci aiuta a scoprire il senso della vita e a fare del Vangelo la cifra importante verso cui orientarsi. Unire poi spiritualità a celebrazione e a festa ci aiuta a cementificare i rapporti, a vivere relazioni più allargate, ci aiuta a educarci all'ospitalità verso persone che vengono da fuori.
1: Il programma civile si aprirà martedì 14 luglio in Piazza Castello con il concerto della Taranta Sound promosso dal programma Sviluppo. Il calendario religioso invece entrerà nel vivo mercoledì 15 con la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, seguita dalla serata di concerti della banda municipale di Pulsano e del gruppo degli avvocati divorzisti. Il 16 luglio invece, giorno della festa, sarà il momento più emozionante con la messa solenne e la tradizionale processione per le vie del paese, evento che per il sindaco di Pulsano Pietro D'Alfonso è quello più atteso e sentito dai fedeli.
5: Sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono in trepidazione, in attesa, perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana e poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina, è la strada giusta appunto per attirare tantissimi turisti, oltre che a far innamorare di questa festività ancora di più i pulsanesi.
0: Il ritmo travolgente dello swing sposa le bellezze e la cultura del territorio ionico. È stata presentata a Palazzo di Città la ricca stagione estiva del Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, quest'anno inserito tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia 2026. Tre appuntamenti esclusivi tra mare, musica, turismo e sport. Vediamo.
6: Le onde del Mar Grande che si muovono a tempo di jazz, il vento che accompagna i ballerini e quel sorriso contagioso che solo l'indie pop sa regalare. Taranto si prepara a trasformarsi nella capitale europea dello swing con la nuova stagione della Puglia Swing Destination, un'iniziativa imponente presentata ufficialmente a Palazzo di Città che quest'anno vanta l'inserimento tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, eletta per il 2026 Regione Europea dello Sport. Tre date clou in calendario: il 17 luglio, il 9 agosto a bordo delle motonavi di Kima Mobilità per il format Swing on Boat e il grande finale il 6 settembre nella cornice naturale dell'isola di San Pietro con lo Swing on Island.
7: Il claim di quest'anno è lo swing arriva dal mare, perché è proprio il movimento del ballo swing che ricorda le onde del mare.
6: Musica dal vivo con storiche band, ensemble internazionali, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche pugliesi e lezioni gratuite aperte a tutti. Ma la vera novità del 2026 è l'agonismo. Nasce infatti la Puglia Swing Cup, il primo campionato ufficiale di danze sportive swing.
7: Il Taranto Swing Festival è fra i grandi eventi sportivi, perché la Regione Puglia è la Regione Europea dello Sport 2026, quindi siamo molto orgogliosi di farne parte e di promuovere appunto il brand Puglia in tutto il mondo, quindi siamo veramente felici che tanti turisti arrivino a Taranto, tanti sportivi arrivano a Taranto, in una città che magari prima non conoscevano, e quindi conoscono Taranto e conoscono la Puglia.
8: Anche perché lo swing è proprio uno sport completo ormai.
7: Sì, rientra appieno nella danza sportiva, la particolarità che mette anche gioia, quindi uno fa sport, si diverte e diciamo, diventa felice. Infatti l'indie hop è detto anche chiamato ballo del sorriso, proprio perché non si riesce a non sorridere mentre si balla.
0: La scorsa notte è stato posato il primo rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacovone. È iniziata così la realizzazione del nuovo manto erboso che sarà pronto in vista della cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Le operazioni di posa proseguiranno sempre nelle ore notturne, approfittando delle temperature più fresche. Il completamento del terreno di gioco dovrebbe richiedere 5-6 giorni. Ed ora il calcio con il servizio di Francesco Friuli.
9: Speranze di ripescaggio del Taranto già scarse, ridotte al lumicino. Con la chiusura delle iscrizioni al campionato di Serie D avvenuto nella giornata di ieri, sono 159 i club che hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Covisod su 161 club interessati. Il responso della Covisod, appunto, ci sarà il 17 di luglio. Le due iscrizioni non perfezionate riguardano il Valmontone, il quale ha depositato espressa rinuncia al campionato, e il Sora, che invece non ha presentato domanda. La commissione di vigilanza si esprimerà anche in merito ad eventuali ricorsi presentati entro le ore 14 del 23 di luglio, l'ultimo step in ordine temporale prima del passaggio finale in consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, e il 28 di luglio, termine entro il quale la Covisod fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti. Stando alle indiscrezioni, sono 5-6 al massimo le domande che dovrebbero essere incomplete, che potrebbero essere completate appunto nei prossimi giorni. Pertanto è molto lontano il numero 13, la posizione che il Taranto dovrebbe avere nella graduatoria dei ripescaggi, e pertanto le speranze, come detto, si riducono veramente al lumicino. Taranto che deve cercare a questo punto di costruire una vera e propria corazzata per vincere il campionato di eccellenza pugliese.
0: Consueta comunicazione, consueto invito a voi tutti a inviare le segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e al numero WhatsApp 339 68 06 868.
10: Il Paesiello Festival, dopo 23 anni, non si terrà a Taranto. Di questo parlerà la collega Valentina Castellaneta nel Dopo TG, consueto spazio di approfondimento che inizierà proprio tra pochissimo al termine del nostro telegiornale. La collega ne parlerà con Paolo Ruta di Amici della Musica Arcangelo Speranza e con l'editore Antonio Mandese. Grazie per essere stati con noi, a voi una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cultura, in particolare parliamo della stagione concertistica, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è stata

0: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità, un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
1: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà al Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche nomi del tipo quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiane. Quindi, insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
0: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le Corde che Suonano al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare. E allora Paolo Ruta, la resistenza della musica sembra voler continuare, ma ci sentiamo un po' orfani del Paisiello Festival. Che cosa è successo?
2: Beh, il festival era partito 23 anni fa per dare una degna vetrina al nostro genius loci che è Giovanni Paisiello. Credo che sia stato il tarantino più famoso in tutto il mondo. E siamo andati avanti. Dall'anno scorso il comune di Taranto non ha rinnovato la convenzione che avevamo in essere con loro, idem per quest'anno, per cui a questo punto dobbiamo fermarci, perché non possiamo più rischiare sulle finanze della nostra associazione, che già sono ben risicate. Quindi cercheremo in qualche altro modo di
0: ricordare il nostro compositore.
2: Sì, ricordare il nostro compositore.
0: Che poi sembra strano, perché sembra assurdo, viene restituita la casa di Paisiello, si dà il conservatorio, diventa statale, si dà la casa di Paisiello al conservatorio e perdiamo un'eccellenza che aveva recuperato libretti, aveva recuperato operette,
2: sì,
0: aveva recuperato tanto.
2: Custodiamo tanto materiale di Paisiello, da tutti i ritratti che fino a una quindicina d'anni fa era impensabile trovarli in originale. Abbiamo recuperato alcune copie di manoscritte, una lettera manoscritta di Paisiello, diversi cimeli, quali monete che venivano realizzate negli anni 50 per gli appassionati di musica, insomma tanto materiale, francobolli, libri che parlano di Paisiello, tutta la produzione discografica sia in vinile che in CD, ma anche in 78 giri, che riguarda appunto il nostro grande compositore. Per cui davvero non sappiamo più che fare, perché qua io credo che ci sia soprattutto regni l'ignoranza assoluta, non si vuole affrontare

0: questo problema, cioè questo argomento, perché non si sa di cosa si sta parlando. Però pensate, 2 mesi fa sono stato a Siviglia, dove hanno fatto il barbiere di Siviglia, di Paisiello, e ci hanno chiesto del materiale che era in nostro possesso. L'anno prossimo, nel 2027, a marzo, il San Carlo presenterà La Nina pazza per amore, che è un altro capolavoro del nostro compositore. E il San Carlo, tra l'altro, non a caso ha ricevuto da noi il premio Giovanni Pesello Festival qualche anno fa. Per cui, insomma, Taranto non risponde. Devo dire grazie a due organizzazioni, due enti importanti: uno il Teatro Crest, che ieri ha dichiarato pubblicamente in corso di conferenza stampa che farà di tutto per sostenere la prossima edizione del nostro festival, e anche al presidente del conservatorio, che è l'avvocato Marangi, ci ha garantito un aiuto con le loro forze, con i loro musicisti, per fare qualcosa e cercare almeno di salvare questa edizione. Avevamo proposto anche di realizzare, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, un'opera che proprio ci andava a pennello con questa manifestazione, che è l'Olimpiade composta da Paisiello. Quale occasione migliore di farla a Taranto, visto
1: Certo.
0: che comunque i Giochi del Mediterraneo sono una mini Olimpiade. Niente, non c'è stato verso, non ascoltano. Addirittura è stato detto: vi possiamo dare un piccolo contributo, ma per fare un'opera seriamente occorrono
1: Risorse.
0: molte. Parliamo di circa, ve lo dico chiaramente, 150.000 euro per portare dei nomi importanti nella nostra città.
1: Non andiamo in depressione, perché comunque
0: No,
1: c'è una
0: tanto siamo già in
1: siamo già in depressione.
0: depressione.
1: Non ci rattristiamo troppo, perché comunque la nuova stagione che avete presentato ieri mi sembra veramente importante, e soprattutto porta a Taranto un po' tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per il Portogallo e l'Argentina.
0: Sì, partiremo con questo concerto di tamburi tradizionali giapponesi. Sono dei grandi tamburi, e questa compagnia li presenterà. È la prima volta che a Taranto si fa un concerto del genere. Ricordo 40 anni fa, forse anche qualcosa in più, li vidi al Teatro Petruzzelli, un altro gruppo. Ovviamente non sono gli stessi, perché sono passati molti anni, e devo dire che è uno spettacolo coinvolgente. E poi, vabbè, il solito appuntamento uno dirà: vabbè, il solito appuntamento col gospel. Sì, però sono cantanti americani, una compagnia americana di doc. Anzi, dop, in pratica sono veramente statunitensi, e saranno qui a Taranto il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Mentre poi avremo anche altri concerti. Per la prima volta a Taranto, uno dei più grandi pianisti jazz, che è Uri Kane, avremo Jin Zhou, la pianista cinese molto molto apprezzata
1: Che
0: in
1: poi
0: tutto il
1: torna dopo il
0: mondo.
1: concorso, giusto?
0: Dopo il concorso, lei è il nostro direttore artistico. Abbiamo voluto, visto che il prossimo anno il concorso non ci sarà, sempre per motivi legati ai finanziamenti e quant'altro,
1: Maledetti soldi, verrebbe da dire.
0: è diventato biennale, e niente, ora l'avremo qui per ascoltarla invece nel suo ruolo principale, che è quella di pianista. Insomma, torna la danza, sia con un concerto, uno spettacolo di tango argentino, ma anche con la Zappalà Danza. Dovete sapere che Zappalà è una delle migliori compagnie di danza contemporanea esistente in Italia. Sono conosciuti in tutto il mondo, verranno qui con 7 ballerini e con tre musicisti che suonano.

0: suoneranno strumenti tipici siciliani. Loro sono di Catania, la compagnia di Catania, per cui davvero ce n'è per tutti i gusti. E chiuderà la grande Sarah Jane Morris, che è una cantautrice eccezionale e che tornerà da noi dopo un po' di anni di assenza.
1: Io ringrazio Paolo Ruta per essere stato con noi oggi pomeriggio e ricordiamo la campagna abbonamenti e l'acquisto dei biglietti è già disponibile, giusto?
0: Da lunedì gli abbonamenti, penso tra una settimana si potrà iniziare con i biglietti.
1: Grazie Paolo Ruta. Allora noi ci guardiamo lo spot degli Amici della Musica Arcangelo Speranza e di questa nuova stagione. Grazie Paolo Ruta.
0: Grazie a voi e siete sempre benvenuti ai nostri concerti. Saluti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E guardiamoci insieme allo spot.

0: questa per Taranto è un'estate comunque piena di cultura, piena di iniziative, tante sono anche le presentazioni di libri sia nei lidi estivi che ad esempio anche la rassegna di presentazioni dei libri che si terranno sulla terrazza di San Cataldo, ma non solo, ci sarà la presentazione di un libro particolare che si chiama La luna ballerà sotto questo cielo alla Casa del Libro Mandese, che la presentazione è il 14 di luglio alle 19.30, moderata da Maristella Massari della Gazzetta del Mezzogiorno insieme all'autrice del libro Maria Patrizia Orato e Simona Giorgi, giornalista. E noi per parlarne dovremmo avere in diretta fra qualche minuto anche Antonio Mandese, libraio, nonché editore della Casa del Libro Mandese, che è anche uno dei membri del tavolo istituzionale della cultura del comune di Taranto, per parlare un po' della situazione anche che c'è a Taranto. E lo abbiamo già in collegamento. Buon pomeriggio Antonio Mandese.
1: Buon pomeriggio, eccoci.
0: Allora, dicevamo, partiamo da questa presentazione del libro che ci sarà martedì 14 luglio con Maria Patrizia Orato. Che libro è?
1: È un testo interessante, un libro di narrativa che però intreccia anche la disabilità, in questo caso la disabilità uditiva. È una storia d'amore, è una storia di recupero sociale, così si può dire, perché c'è un insegnante di sostegno che salva una sua allieva e che la riporta alla vita, un'allieva abbandonata dalla propria famiglia nel momento della scoperta della disabilità uditiva, che finalmente riesce poi a ritornare a sentire il sapore della vita grazie al ruolo fondamentale di questa insegnante di sostegno. È una storia che consiglio di leggere veramente a tutti.
0: È una storia che potremmo anche leggere sotto l'ombrellone.
1: Assolutamente sì, perché è un libro piacevole ma al contempo utile, necessario, commovente, che ti tiene, che ti avvolge dentro una storia che peraltro poi l'autrice tarantina ha scelto di ambientare nella nostra città, quindi anche un risvolto locale, seppure non visibile nell'immediato, però che ci può essere utile nel ritrovare la nostra città.
0: E poi una presentazione fatta tutta da donne, queste cose ci piacciono.
1: Una presentazione fatta tutta da donne, moderata dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Maristella Massari, e con la presenza dell'autrice e la presenza della dottoressa Simona Giorgi, che poi sveleremo nel corso della serata, ma posso dirlo anche in anteprima,

0: ha donato questa foto di copertina. È una storia bella, è una storia nella storia questa, ma ne parleremo il martedì pomeriggio, il 14 luglio, con queste tre donne speciali, che sono tutte in qualche modo legate alla scrittura, legate a questa storia d'amore e di riscatto femminile, e che sono amiche del nostro progetto editoriale, insomma.
1: Antonio Mondese, cambiamo argomento. Vorrei un commento come membro del tavolo sulla cultura, sulla chiusura del Paesiello Festival. Non ci sono più fondi, l'Associazione Amici della Musica non riesce a portarlo avanti da solo, però noi restiamo un po' orfani di questo festival che ci ha raccontato, il nostro compositore, che forse a Taranto era poco conosciuto prima, invece adesso, lo conosciamo tanto bene.
0: Allora, faccio una piccola premessa, un piccolo passo indietro. Sul tavolo della cultura, della conoscenza, devo sottolineare il fatto che è un organo consultivo, quindi non ha poteri decisionali, non ha potere di budgetizzare o attivare, stipulare delle convenzioni. Quindi il mio ruolo è prevalentemente ed esclusivamente di natura periferica all'interno della scelta delle politiche
1: Certo.
0: culturali dell'amministrazione. Devo dire, devo sottolineare che al netto del fatto che tutte le convenzioni siano state annullate dal Comune di Taranto per evidenti problemi nel budget, ma questo non sono io a doverlo dire, devono dirlo gli eletti, gli amministratori, non sta a me sottolineare questa cosa. Credo che sia un fatto grave che il paesiello non si possa realizzare, soprattutto mi viene da dire alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, cioè noi abbiamo una situazione in cui avrebbero potuto coesistere cultura, intrattenimento, rebranding di Paisiello, della figura di questo compositore che tutti in Europa ci invidiano e che tutti amano e che avrebbe potuto significare sicuramente un'occasione di rilancio anche per il marketing territoriale, per il turismo musicale. Si parla spesso di rilancio in chiave turistica. Ecco, il turismo musicale, come quello religioso, ci sono tanti tipi di turismo che noi a Taranto possiamo attivare grazie al patrimonio che abbiamo bisogno di svelare. Al netto di questo e al netto dell'annullamento di tutte le convenzioni, credo che la caratura di un festival come il Paesiello necessiti di uno sforzo maggiore. E in primis, io mi sono fatto portatore di questa urgenza, di questa necessità con gli amministratori. Non sta a me, ripeto, dare delle risposte, però credo che sia importante oggi fare quadrato e trasversalmente aiutare questo festival, perché perdere un anno significa rischiare di perdere il festival in toto e noi questo non lo vogliamo per Taranto e per chi si è sforzato per tanti anni di portare avanti in maniera importantissimo il nome di Paisiello, che oggi ritroviamo come patrimonio fondamentale della comunità tarantina e di cui Taranto non può fare a meno.
1: Anche perché il paradosso è la restituzione della casa di Paisiello e anche il fatto di aver lottato per tanti anni per far diventare il conservatorio statale, finalmente esserci riusciti, sembra assurdo come paradosso, se mi posso
0: Se posso
1: permettere.
0: aggiungere, direi che l'operazione di rebranding del nome Paisiello a partire dalla casa rappresenta un po' il contenitore, ma
1: Bisogna riempirla,
0: all'interno
1: certo.
0: del contenitore ci serve il contenuto, e il contenuto è proprio quel festival che ci darebbe l'opportunità di essere collegati a festival musicali ben più importanti, ben più affermati, come il Valle d'Itria, per esempio, mi viene da dire, ma non solo. In Puglia ci sono tanti esempi e nel Sud Italia ci sono tanti esempi a cui noi potremmo collegare il Festival Paisiello. Abbiamo da lavorare su questo e in un'ottica, ripeto, di rebranding del nome di Paisiello all'interno del contesto della comunità culturale tarantina, non possiamo fare a meno del festival. E quindi io credo che si debba mettere mano un attimino ai fondi regionali, ai fondi europei, fare appello a chi sta in questo momento gestendo i giochi del Mediterraneo, perché non è possibile che un festival come il Paisiello non rientri nella programmazione dei giochi del Mediterraneo, nella programmazione, quantomeno nella programmazione culturale, perché poi alla fine i Giochi del Mediterraneo e il Festival Paesiello si sarebbero anche potuti sfiorare.

0: Ecco, io credo che sia un delitto non consentire al festival di poter fare parte anche della compagine e dell'organizzazione culturale, della offerta culturale che noi potremmo dare alle delegazioni con i Giochi del Mediterraneo. Immaginate che nei Giochi del Mediterraneo arriveranno delegazioni da tutti i paesi del mondo a cui far conoscere il nome di paesiello, a cui poter offrire un'opera di paesiello. E perché non farlo all'interno del festival?
1: Ma
0: Come
1: io
0: mai non ci
1: immagino
0: abbiamo
1: tutte quelle
0: pensato fino ad
1: operette
0: oggi?
1: che sono state portate per strada per la cittadinanza durante i Giochi del Mediterraneo, sarebbe stato bellissimo. Io ho terminato il mio tempo, per cui ringrazio Antonio Mondese, sei a casa quando vuoi. Grazie
0: Grazie Valentina, grazie a tutti, sempre, per la
1: Antonio
0: vostra
1: Mondese.
0: ospitalità.
1: E vi ricordo che se avete segnalazioni per eventi, problemi o anche disservizi potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con dopo il TG torna lunedì e io vi saluto. Buona giornata e buon weekend.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. Insieme vi accompagneremo con Frequenze di Moda e tutte quelle che sono le novità non solo del mondo della musica, perché andremo anche a ripercorrere quelli che sono i brani del passato, ma quelle che sono le tendenze che vanno alla grande. Allora, loro erano gli Rolling Stones, ma noi abbiamo gli Orlandelli. Benvenuti a Frequenze
3: grazie,
2: di Moda.
3: Grazie, grazie. Serena, ciao.
2: Sicuramente i food blogger più in voga del momento, possiamo dirlo?
4: Sì, sì. Beh, possiamo dirlo, dai, diciamolo.
2: Possiamo anche dire che vi dovete miscelare al microfono, se ci, okay, arrivano, okay, yeah. Ci arrivano i segnali di fumo dalla regia, okay, perché non sentiamo le vostre, perfetto, voci. Allora, gli Orlandelli, sicuramente già col vostro nome del vostro blog, che ormai è un brand, sì, avete fatto un gioco. Presentatevi da soli, perché così comprendiamo perché vi chiamate gli Orlandelli.
3: Ok, allora nasciamo come io sono Gianni Micelli, quindi il mio Mitch, il mio nome d'arte, diciamo, arriva da lì. Tu?
4: Io invece sono Giovanni Orlando e quindi abbiamo fatto una crasi dei nostri cognomi, quindi Orlandelli.
2: Su Acrasi ho avuto già uno esperimento per il livello culturale. Ok. Allora ragazzi, quando ve la dico, ve la butto là forte forte già, il vostro blog ha preso vita, ha avuto un'idea, ci avete pensato, quando è stato quel momento che presumo una passione forse?
3: Sì, per il cibo.
2: Per il cibo.
3: Per il cibo, sì. Per il allora, tutto è iniziato tanti anni fa.
2: Vediamo, con la pandemia.
3: Esatto.
2: No, dico questo.
3: È stata la prima vacanza post pandemia. Eravamo a Gallipoli, abbiamo fatto un video così divertente, eravamo in un albergo molto carino e abbiamo fatto un video per i nostri amici e così, quasi a scimmiottare, a sfottere quelli che già lo facevano.
2: Cioè, quella famosa momento è cominciato per caso.
3: Sì.
2: Cioè, succede, è vero.
3: La
2: tipica frase,
3: vero, sì,
2: però è vero.
3: E quindi niente, facciamo questo video. Ah, oggi siamo in questo albergo, è bellissimo. Quasi a prendere in giro, tra virgolette, chi già lo faceva come lavoro, sì, da qualche tempo. E i nostri amici ci hanno chiesto veramente, ma dove si trova, quanto costa, come funziona. Ci siamo qua detto, beh, quasi quasi ne facciamo uno più serio. Da lì poi, sempre, ci abbiamo messo tanti anni.
2: È passato un po' di tempo dalla pandemia.
3: È arrivato subito, sì. E quindi poi, un po' di esperienza negli anni, piano piano, però diciamo, se esiste il primo giorno è quello, ecco.
2: E poi lì come noccioline un pochino.
3: Piano piano, sì.
2: E se riesce a un certo punto a non farne più a meno?
3: Sì, di mangiare sicuro. Sì, però sì, alla fine è una passione, alla fine è bella, è divertente, ci divertiamo tanto. E quello che si vede, magari poi se la regia più là ci può mandare la clip, sono un minuto.
2: Cioè, che fai? Gestisci tu la puntata? Non ho capito,
3: no,
2: questa autonomia.
3: Io sì,
2: sto scherzando,
3: parto,
2: ragazzi.
3: Io parto così.
2: No, perché a Frequenze di Moda e Cittadella ci si sente a casa, è vero?
3: Infatti,
2: quindi voglio
3: siamo
2: dire.
3: Siamo rilassati già da quando siamo arrivati.
2: No, comunque la regia, Gil, si sta mandando i vostri primi contenuti.
3: Mi ha ascoltato.
2: Sì, assolutamente.
3: Quindi, dicevo, in questo minuto di clip dobbiamo raccontare tanto, quindi divertente, però c'è anche un po' di lavoro, un po' di
2: no,
4: c'è parecchio
2: tanto
4: lavoro sul montaggio,
3: sì,
4: soprattutto. Noi poi collaboriamo con diverse scuole come questa di questo video che state vedendo, si chiama Progetto Frag, e sono scuole di cucina con le quali collaboriamo. Noi piace anche cucinare, però ancora i nostri video dove cuciniamo li abbiamo lasciati nel cassetto,
3: sì,
4: adesso andiamo a mangiare,
2: ci sarà una, poi vediamo
4: come si evolve.
2: Avete materiale per un prossimo,
3: sì,
2: contenuto,
3: sì,
2: diciamo,
3: sì,
2: per la prossima pagina. Però con quanti follower? Voi avete cominciato su Instagram, qual è stato il primo social con cui vi siete, diciamo?
3: In realtà è TikTok, come
2: TikTok,
3: tutti quelli che hanno, diciamo, iniziato durante quel periodo là, TikTok. Poi Instagram è arrivato dopo, Instagram è un po' più lento, se vogliamo essere più tecnici. TikTok, se ti va il video bene, tra virgolette, sei fortunato, parti, sì, il giorno dopo sei su tutti i
2: Ma
3: giornali.
2: All'inizio l'avete fatto, credo, in maniera inesperta, cioè, sì, c'era un po' la visione, mettiamoci anche il talento di saper raccontare, però non presumo presumo che lavorasse sui numeri.
3: No, assolutamente.
2: Quindi qual è stata secondo voi il primo video? Quanti vi ricordate? Quanti video, visualizzazioni ha fatto?
4: Il primo video abbiamo, ballavamo praticamente, perché prima la piattaforma si chiamava Musical.ly e noi ballavamo nel video e con i tamponi allora durante il Covid, quindi immaginati, quello è stato il primo video che è andato virale, ancora non mangiavamo. Dopodiché
2: mangiavamo perché facevamo, immagino, anche quei focacce panzerotti.
4: Esatto, quello là. Poi ha fatto quel video ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni.
2: Così, senza pensarci.
4: Senza pensarci. E poi da lì abbiamo detto, beh, quasi,
2: facciamo. Piano piano. Quindi col primo viaggio, un pochino, che avevate comunque sviluppato durante il Covid, un altro tipo di intrattenimento, se vogliamo.
3: Balletti, le ricette, ma... come facevano tutti,
2: sì, un po' come passatempo anche per rimanere socialmente attivi.
4: Abbiamo anche allestito un set fotografico in casa con delle luci tutte prese da Amazon, praticamente facciamo le foto ai cibi, quindi facciamo tipo il panino e facciamo la foto professionale, eravamo presi anche una cassetta, la box mettiamo dentro il cibo e facciamo
2: le foto. Amazon ringrazia per le spese fatte.
3: un po' tutti
2: vabbè, dai, però alla fine
3: sì.
2: C'è chi mangiava come noi, io giocavo a nascondino con mio figlio e voi vabbè ragazzi, dobbiamo passare pure il tempo.
3: Qualcosa,
2: per fortuna possiamo dire che in qualche modo, credo anche voi, ne siamo usciti illesi,
3: certo,
2: nel senso che senza gravi conseguenze abbiamo avuto l'opportunità di sperimentarci in altro, nella cucina e voi con i video e poi ne è nato...
4: Questo fenomeno.
2: Voi rimanete con noi per tutta la puntata perché siamo sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata. Questa è Frequenze di Moda. Noi siamo su Cittadella Radio e TV e continuiamo dopo con voi a parlare degli Orlandelli, perché poi si parla di cibo, viaggi e della nuova comunicazione, della nuova modo di viaggiare, di conoscere il mondo anche attraverso i food blogger. Grazie. E noi continuiamo con Gil Nicoletti e lasciamo alla regia. Vediamo, musica o pubblicità?
3: Pubblicità?
2: No, andiamo con la musica. No, non lo so, vediamo, dai.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Londra amoroso con Serenata, la sartoria musicale scelta dagli Orlandelli. Allora ragazzi, perché l'amoroso in particolare è un po' la vostra colonna sonora?
1: Esatto.
0: No, lo voglio sapere. Esatto, lo voglio sapere.
1: Allora vai.
2: Praticamente noi la seguiamo da quando faceva Amici, perché io ho avuto questo pallino di Amici, ho fatto anche provini, ma ce l'ho fatta purtroppo.
0: Per il canto?
2: Per il canto, sì, il ballo un po' era un po' ripetito.
0: Voglio dire, il coreografo di mi sfugge, coreografo di Gaia,
2: è vero.
0: Che non
2: sì,
0: c'è,
2: sì,
0: voglio dire, fisicità sì. che possa.
2: No, però canto nel canto, quindi volevo fare già le selezioni di Amici, poi abbiamo seguito da Amici, insomma, quando c'era lei, quando ha vinto, abbiamo sostenuto da sé. E poi l'abbiamo conosciuta anche dal vivo, abbiamo fatto i fotografi per un suo, oltre ai concerti,
0: fotografi per caso
2: per un suo evento, quindi siamo stati contentissimi di conoscerla.
0: Perché si segue, è molto, c'è un gruppo di fan. Come non piace?
2: Perché a te non piace?
0: No. Però è molto molto seguita, ammirata, stimata, sì. Perché da dove nasce? Cioè, secondo voi è una questione di personalità, oltre la musica, perché sì. Da tutta questa energia?
2: Secondo me perché durante comunque gli Amici le ha dimostrato chi era, si è fatta conoscere. Infatti lei o è amata o è odiata, sì. Non c'è una via di mezzo, nel senso che non
0: è un po' come Emma Marrone, se vogliamo,
2: è vero? Sì, noi pugliesi siamo così, o ci amano.
0: È vero, un po' nel sangue questa cosa.
2: Sì.
0: Forse perché siamo molto empatici, doniamo molto, esatto. E quindi possiamo, entriamo nelle vite delle persone.
1: 100 o 0.
2: Sì, noi siamo così, io sono quello che entra di impeto nella vita della gente, parlo, faccio, lui un pochino più timido, riservato.
0: Però siamo questi, voglio dire.
2: Esatto, sì. E anche forse questo che funziona, insomma, anche quando andiamo nei locali e andiamo a recensire.
0: Cioè, non mi dite che non litigate mai.
1: A voglia.
2: Sempre.
0: Cioè, andiamo benissimo.
1: I gestori dei locali ne vedono delle belle, perché abbiamo due modi di pensiero totalmente diversi. Lui, allora... diamo i meriti a chi li merita. Lui è la regia di tutto quello che si vede nei nostri video, la parte pensante. Lui scrive i testi, perché chiaramente quello che diciamo è già tutto scritto, preparato, i montaggi dei video è tutto merito suo. Io mangio e mi arrabbio quando la scena non è come dico io, però lui è il regista di tutto.
0: Quindi, tu sei il divo.
1: Io sì. E poi se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
0: Lo voglio sapere, non è che...
1: Allora, cioè, praticamente all'inizio l'anno scorso, che diciamo dopo un po' di gavetta tra virgolette abbiamo avuto il boom, che la gente ci riconosceva.
0: Attualmente quanti seguaci avete?
1: Adesso siamo a quasi 100.000 totali sulle varie piattaforme. Però TikTok è quello che ci vuole più bene,
0: ci dà più soddisfazione.
1: Quindi l'anno scorso, quando c'è stato il boom che la gente iniziava a riconoscerci, ci fermavano magari inizialmente più i bambini o le signore, diciamo i boomer o quelli che più da Facebook,
0: anzianotti,
1: ecco, diciamo così, che ci fermavano per la foto o per stringerci la mano. E la cosa che faceva sorridere, che si avvicinavano, io con questi capelli
0: sì.
1: naturalissimi,
0: sì, certo.
1: Mi riconoscevano subito, quindi andavano da lui, fa, ma quello di TikTok, e lui, mi fai una foto,
0: l'assistente,
1: lui faceva il fotografo, poi lo guardavo io,
2: ci fai una foto, io
1: a me
2: faceva la foto a lui con l'altro,
1: e quindi riconoscevano me per via dei capelli,
0: però non l'altro dove si è finito non
1: lui
0: si sa,
1: il fotografo, sì, cioè lui, ci fai una foto, quindi così, poi pian piano poi nei video ha preso a piede anche lui, perché magari le scene iniziali ci sono sempre io, quindi
0: ok, se un po' metti un po' la faccia, nel senso, sei
1: faccia,
0: quello
1: la famosa faccia di Mitch che dice tutto. Quindi è questo. Però
0: è una scelta anche artistica, penso.
1: Sì,
0: c'è una scelta
1: come un po' i gruppi musicali, no?
0: C'è il frontman,
1: che sono io.
2: È vero, ammettiamolo.
1: Sì.
0: E quindi
1: è così.
0: Allora ragazzi, voi siete con noi, rimanate con Frequenze di Moda. Questa è Cittadella TV 94 di Digitale Terrestre, ma non solo, perché siamo anche per Taranto su 96 e 500 e su tutte le piattaforme. Noi continuiamo e ci vediamo dopo, perché rimanete con noi per parlare di cibo, viaggi insieme agli Orlandelli qui a Frequenze di Moda su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: allora, con Frequency di Moda stiamo un po' festeggiando, dai, quello che è un nuovo mestiere alla fine, il food e travel blogger, ragazzi, gli Orlandelli, sempre sul 94. È un mestiere, cioè si può vivere.
1: Si può diventare un mestiere. Per il momento per noi non è ancora un mestiere, è una passione. E vogliamo farlo, cioè continuare su una passione, perché così siamo autentici, riusciamo a dare sempre un feedback dei nostri.
0: In maniera autentica, tu dici. Infatti, una domanda: cioè, c'è stato un momento, o vi capita di dire no, io non posso recensire questo, non ci siamo, non mi piace. Non ci metto la faccia. Ecco, è capitato?
2: All'inizio capitava più spesso perché andavamo letteralmente in tutti i locali. All'inizio ci provavamo noi, cioè nel senso andavamo noi, gli possiamo fare il video. E quindi capitava spesso di addentrarci in questi locali, no? Che gli dava la possibilità, però non ce la facevano proprio. Chiaramente non sono mai usciti video, quindi tranquilli, non abbiamo fatto pubblicità ingannevole. E quindi sì, capitava che ci guardavamo, è proprio necessario fare questo video, e quindi abbiamo visto però, momenti di imbarazzo.
0: Ma anche immagino adesso che vi chiamano, no, ragazzi? Sì. Perché vogliono promuovere il loro locale. C'è quella parte di backstage in cui alla fine sì, registrate, ma provate anche il cibo. C'è certo. Un seguito, c'è un no? Dici, l'abbiamo provato? No.
2: Sì.
0: Allora, non è che voglio necessariamente, come gli articoli che escono sul giornale, NAS chiudono, però non dicono mai.
2: Però sì, capita ancora oggi, veramente, per fortuna, perché prima di andare in un locale, anche se veniamo contattati, andiamo a leggere le recensioni, non quelle che vengono lasciate da quello arrabbiato di turno, così. Andiamo a leggere le recensioni ben costruite, andiamo a vedere se altri colleghi social sono andati prima di noi, studiamo in quel locale.
1: Studiamo e scopiazziamo, così almeno sappiamo dove possiamo andare.
0: E assaggiamo.
1: Solo sì. Tranne un ristorante ci è capitato che non abbiamo recensito, a Roma è stato.
0: Questo lo possiamo dire, ci fermiamo alla Puglia e alla Basilicata.
1: Sì, no, era tutto strapiccante, quindi abbiamo avuto difficoltà proprio a mangiarlo e a gustarlo, perché non eravamo abituati. Ci piace il piccante, ma non dappertutto.
0: Però voglio dire, era un ristorante che promuoveva il fatto di cucinare in maniera piccante.
1: No, era una cucina tipo thailandese, così, e quindi abbiamo avuto questa difficoltà. Perché non sapevamo che ci fosse tutte le salse erano tutte piccanti praticamente,
0: e quindi ancora il riflusso si sta facendo sentire da quella esperienza. Esatto. Avete nominato quelli che sono i colleghi e un po' i competitors, no?
2: Sì.
0: Come va il rapporto con loro? E qual è alla fine, ragazzi, cioè, il vostro valore aggiunto secondo voi? Perché il video e la recensione Orlandelli fa la differenza? Non mi dite che non ci avete mai pensato.
1: Fa la differenza, perché noi siamo comunque autentici, cerchiamo di far sedere a tavola con noi le persone che ci seguono. Quindi praticamente se tu vedi il nostro video sembra che stai seduto a tavola con noi e stai mangiando insieme a noi. Poi ci piace tanto mangiare, quindi comunque riusciamo a comunicarlo bene. Gli altri non lo sappiamo, sono tutti bravi. Anzi, un saluto a tutti quanti gli altri food blogger. Vogliamo bene a tutti quanti. Sì.
0: Non avete mai avuto qualche screzio o qualcuno che proprio non simpatizza per voi?
1: Sì, ci hanno mandato un commento strano,
2: ci hanno provato, però
1: per creare un dissing, ma
2: non ci
0: quanto
2: interessa.
0: Siete moderni, un dissing come cioè i famosi leoni da tastiera,
2: sì,
0: no?
2: Con quei commenti anonimi, così,
0: con quell'account fintissimo,
2: brava, che volevano lanciare questa guerra, ma
0: a noi proprio non ci tocca.
2: Fateci mangiare e siamo felici.
0: Fateci anche perché il vostro, chi vi segue, va, voglio dire, la Puglia chiaramente, certo, il Sud Italia, però siete riusciti anche ad andare oltre le Alpi.
1: Beh,
0: so che insomma un po' la Francia,
1: siamo stati guardare, in Spagna tantissimo, anche due locali spagnoli,
0: guadagnarsi il favore dei francesi, voglio dire,
2: è vero.
1: Ho avuto i complimenti dei francesi, mi hanno detto che parlo benissimo il francese, stranamente.
0: Perché fate anche i video in bilingue, o perché bilingue?
1: No,
0: perché
1: quando posto, siamo andati
2: sul posto in vacanza, magari facciamo qualche contenuto
0: sul brie.
1: buono,
0: vero?
1: Sì.
0: Cosa vi piace della cucina francese in particolare?
1: Tutto quanto, ma i formaggi, noi siamo pazzi per i formaggi, quindi tutti i tipi, il camembert, tutti quanti.
0: Quindi dal brie al caciocavallo impiccato è un attimo.
1: esattamente. E se qui lo fanno buonissimo adesso.
0: No, è vero, diciamo che i nostri amici del Celti Fest, perché sono amici, la Proloco di Pulsano è tanto amica, sì, qui con Cittadella, saluto. E voi siete stati anche l'anno scorso, certo. Ci siamo incontrati, sì. Voglio dire, sono stati, diamo a Cesare quel che è di Cesare, hanno promozionato tanto questo prodotto tipico,
1: è vero,
0: quindi
1: c'è una signora simpaticissima, non so il nome, non me lo ricordo, però
0: noi ci ricordiamo solo del caciocavallo,
2: sì, che era buono ed erano bravi,
1: è vero, verissimo.
0: Voglio dire, per fortuna, no, che ci sono questi scambi, questo è quello, certo, che serve, certo, la comunicazione, certo. Alla fine a mettere in rete tanto,
1: sì, vero,
0: idee, prodotti, persone, luoghi, perché voi oltre al cibo chiaramente poi andate anche a comunicare magari dove viaggiate, i luoghi in cui andate, certo. E avete dei feedback, cioè nel senso che qualcuno, sì, poi c'è stato e ha detto, ah, i vostri consigli,
2: sì, quello sì tante volte, anche in maniera negativa, non siamo i portabandiera dei locali super fighi, super buoni, ci sono anche dei feedback chiaramente ogni tanto,
0: cioè nel senso non siamo d'accordo con voi,
2: sì,
0: semplicemente.
2: Allora, per fortuna sono tanti positivi, cioè nel senso che, come diceva lui, siamo autentici, quindi cerchiamo il più possibile di non essere questo è il più buono in assoluto, no,
0: è una valutazione,
2: se non lo nominiamo
0: significa c'è qualcosa che non va,
2: e quindi questo ci aiuta tanto, quindi qualche feedback negativo arriva, però poi
0: vabbè, là ci sta anche un po' il palato, nel senso,
2: sì,
0: che è una questione di gusto,
2: esatto,
0: il caffè e tante altre cose,
2: esatto,
0: può piacere a qualcuno, qualcun altro no,
2: esatto,
0: semplicemente,
2: sì,
0: perché
2: infatti
0: vediamo cosa succede, perché rimanete con noi fino alla chiusura di Frequenze di Moda. Nel frattempo chiaramente diamo la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo.

0: Un'azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siamo tornati con Frequenze di Moda su Cittadella Radio TV. Questo è il canale 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata, poi su tutti i social chiaramente, ma anche in radio per Taranto 96 e 500, anche in Double Plus. Quindi ragazzi, spacchiamo perché Frequenze di Moda oggi ospita gli Orlandelli, tra i migliori, più seguiti food e travel blogger. Si può dire?
1: L'hai detto, vai.
0: L'ho detto. C'è una roba esplosiva, proprio sì. Di quelle proprio che fanno girare la testa.
2: A proposito di esplosivo,
1: io direi una notizia bomba.
0: E noi ci piacciono le notizie bomba, è un po' come le serie, quando andiamo un po' a spoilerare quello che succederà.
2: Quest'estate noi saremo ospiti e intratteremo un pochino la gente nel Fiorino Future Festival dal 30 luglio al 2 agosto, e poi saremo anche ospiti del T-Fest.
0: Vabbè, ragazzi, cari amici di Pulsano, voglio dire, sicuramente ne parleremo anche
2: noi. Siamo pronti a mangiare.
0: Siete pronti? Ma è una minaccia, eh?
1: Sì,
0: no, anche perché adesso ci seguono anche in Basilicata, oltre la Puglia, quindi potrebbero essere amarissimi o buonissimi, non lo so.
2: A tutti gli amici della Basilicata, se volete invitarci, siamo gli Orlandelli, veniamo a mangiare volentieri.
0: Anche perché, ragazzi, c'è la Basilicata.
1: Offre tanto.
0: Cioè, allora, nel mio sangue, adesso vi racconto io l'aneddoto, scorre anche sangue lucano. Il mio nonno materno era di Rio Nero in Vulture. Quindi mia madre, questi ricordi, non solo che andando in Basilicata proprio scorre l'acqua già minerale, nel senso, mi ricordo queste bottiglie nei passaggi, nei tornanti, ma tutti i pomodorini secchi, tutte

0: le conserve,
1: peperone crusco, ricordiamo.
0: Esatto. Quindi la Basilicata è un mondo non solo da scoprire, da riscoprire, quindi magari mi mandiamo in missione.
1: Poi ti vorrei dire un'altra cosa, quest'anno siamo diventati patrimonio, cioè la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi meglio
0: tutto,
1: di così
0: tutto il tacco, e non solo, tutto il festivale merita gli orlandelli a pranzo, a cena, quando volete.
1: Assolutamente.
0: Però attenzione, non è detto, deve essere veramente veramente buono, perché loro sono autentici.
1: Esatto,
0: vero?
1: Esatto,
0: sono autentici.
1: Veramente vogliamo lanciare anche un'altra notizia a bomba, un nuovo format, te lo lancio così, Serena.
0: Dai.
1: Se ci vogliono invitare a pranzo le persone che sanno cucinare bene e vogliono invitarci a pranzo, a casa, a cena, noi andiamo e facciamo il video. Anche a casa tua, Serena, dai.
0: Aspetta, fammi organizzare. Magari chiedo a mia madre e mia suocera un attimo.
2: Però,
0: no, mi metto. Non so cucinare a livelli però della tradizione, però me la cavo, voglio dire.
1: Bene,
0: me la
1: cavo. Dai.
2: Prezziamo l'interno.
0: Allora, dai, giurin giurello, tipo col mignolino, vi aspetto a casa, Quando non si sa.
2: Però lo faremo.
1: In data da destinarsi. Al massimo ci mangiamo un panino al T-Fest, dai.
0: Ma ecco. Sì. Perché no? Ottima idea, mi è piaciuta questa. Allora, è la fine, è la domanda dell'aneddoto. Avete qualcosa di leggendario da raccontare?
1: Allora, è successo che noi dovevamo fare il video, durante il video dovevamo sbattere il pugno sul tavolo e dire ragazzi ci troviamo, no? E quindi c'era questa scena, siccome però doveva guardare in camera Mitch,
0: è un po' come qui che guardare in camera non è facilissimo.
1: Siccome dovevamo guardare in camera, praticamente è successo che nel tirare il pugno ha tirato il pugno praticamente sul panino che è schizzato da tutte le parti. Ci eravamo portati suo nipote, si è riempito di maionese.
0: Poverino,
1: è stato bellissimo comunque, siamo messi a ridere.
0: Ha fatto parte del video?
1: Del backstage. Gli errori, i bloopers, sì. Così, no?
0: Perché vi portate anche gli amici e gli ospiti, immagino.
2: Sì, per consumare il cibo.
0: E comunque il gestore è generoso, immagino.
2: Sì.
0: Questo fa parte molto della pugliesità, non so se si può dire italiano corretto.
1: Pugliesitudine proprio, di me.
0: Ragazzi, grazie di essere stati qui a Frequenze di Moda. Vi ho aspettato tanto. Vi guardavo dal T-Fest dell'anno scorso, loro saranno miei.
1: E alla fine ci siamo riusciti.
0: Volevo dire che da quando vi seguo qualche chiletto in più, se mi vedete un po' più tonda, non è la televisione che è colpa loro. Nonostante io abbia, sai, noi ci sono delle rubriche residenti e c'è la rubrica di nutrizione con una nutrizionista, la mia cara amica Stefania Leoni. Wow. Quindi è pericoloso qui, eh? Infatti è tempo che non passa di qui perché non ho paura dei soldi.
1: La portiamo a cena.
0: perché no? Allora, voi venite a casa mia, voi vi portate un giorno Stefania Leoni con voi e vediamo che cosa nasce.
1: Fare fatto.
0: Grazie agli orlandelli di essere stati qui a Frequenze di Moda e su Cittadella TV e ci avete regalato questo itinerario culinario con tutte le curiosità e quello che accade mentre girate e provate e degustate il nostro meraviglioso settore enogastronomico, se vuoi, della Puglia, ma non solo, perché voi siete andate. Ce le state attraversando questo stivale e poi con TikTok che siete arrivati veramente ovunque. Io ringrazio Gin Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica ma di aver mandato la loro sartoria musicale meravigliosa, Alessandro Moruso con Serena Brancale. Io vi aspetto perché noi siamo sempre qui sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e poi 96 e 500 Double Plus per tutta Taranto, la nostra amata Taranto. Ancora grazie e ragazzi continuate questa serata, questo pomeriggio con Cittadella, la radio. Thank you.

0: giorni.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1250.

0: 56. Info @oculistatarantino.it.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo!

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati. In apertura abbiamo purtroppo una notizia di cronaca, ancora una tragedia sulle strade. Un camionista di 50 anni, originario di Crispiano, ha perso la vita nella notte. Era alla guida del mezzo pesante quando è precipitato da un cavalcavia lungo la Statale 7 nei pressi dello svincolo di Matera Centro. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti ovviamente i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno potuto soltanto purtroppo constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di recupero del mezzo pesante. L'incidente ha ovviamente provocato rallentamenti e limitazioni al traffico lungo la statale. Si tratta, lo ricordiamo, del secondo grave incidente che in pochi giorni colpisce il settore dell'autotrasporto e la provincia di Taranto. Solo di recente aveva perso la vita il camionista Danilo Rizzi di Castellaneta, rimasto coinvolto in un altro gravissimo sinistro, questa volta sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello. Cambiamo decisamente argomento, lo facciamo collegandoci con Francesco Zotti, segretario della FILT CGIL di Taranto. Buon pomeriggio.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio.
0: Ecco, parliamo di una questione che riguarda la sicurezza per chi percorre la litoranea salentina. Ovviamente siamo in un periodo estremamente caldo, anche per quel che riguarda il traffico su quella via. Cosa sta accadendo?
1: Beh, noi questa cosa la stiamo denunciando da almeno 3 anni.

0: Purtroppo quella strada, quella via è interdetta e ci sono cumuli di sabbia, rami e anche insomma, le macchine che sono parcheggiate dei bagnanti che non permettono la circolazione in sicurezza dei mezzi pesanti, degli autobus. Noi stiamo
1: Chiedo
0: denunciando
1: scusa
0: questo.
1: Zotti, l'interruzione. Cerchiamo di capire innanzitutto dove ci troviamo, in quale punto della litoranea siamo.
0: Il tratto è compreso tra il Lido Maracaibo Beach e la direttrice verso Pulsano. Lido Silvana e insomma in quelle zone tra Lido Silvana e Maracaibo Beach. È un tratto che in questo periodo, nel periodo estivo, è difficile insomma, da poter percorrere, non solo per i pullman, per gli autobus, anche per le auto. E questa cosa la stiamo denunciando da tempo. Abbiamo anche scritto al prefetto il 22 giugno, però non abbiamo ricevuto risposte concrete. La provincia invece ha convocato le parti sociali, tutti i sindacati, proprio il 6 luglio, lunedì, insomma, la zona è di competenza del comune di Taranto,
1: Certo,
0: quindi
1: perché è l'isola
0: ci ammarichiamo.
1: amministrativa del comune di Taranto.
0: Esattamente, quindi dovrebbe intervenire. Noi abbiamo comunque, ci è pervenuta una nota che il comando dei vigili urbani ha inviato sia al comune, al direttore e al sindaco, dove effettivamente anche il comandante evidenzia queste criticità. Io la nota ce l'ho qui e evidenzia proprio le criticità. Proprio in merito alla presenza di consistenti accumuli di sabbia sulla carreggiata, che ne riduce sensibilmente la larghezza della stessa sede stradale, e poi la vegetazione presente ai margini della strada che invade in maniera significativa la carreggiata. Quindi questa cosa è già stata denunciata anche dal comandante dei vigili urbani. E noi vorremmo insomma delle risposte. Abbiamo delle soluzioni perché anche sebbene il CTP che è l'azienda che offre il servizio è sulla stessa linea e quindi comunque sta rimarcando questa problematica, però deve prendere una decisione.
1: Grazie Zotti, grazie per questa segnalazione. Questo, insomma, il protrarsi di questa problematica suona assolutamente strana. Perché? Perché si parla tanto di promozione del turismo. Vorrei ricordare che quella è l'unica via che porta appunto alle nostre zone di mare, proprio perché non è ancora completata la Talsano a Vetrana, per cui è l'unica via che si percorre, a meno che non si faccia la strada interna, ma per raggiungere appunto il litorale diventa davvero difficile. Grazie a Francesco Zotti della FILT CGIL di Taranto. Noi ovviamente rilanciamo questa vostra richiesta di attenzione sull'isola amministrativa di Taranto.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E dunque noi andiamo avanti, lo facciamo parlando sempre di spiagge, in questo caso spiaggia che svanisce sotto una montagna di Posidonia e un'intera via, Via del Faro, che i residenti definiscono ormai abbandonata a se stessa. Cade al porticciolo di San Vito, a Taranto, dove esplode la protesta di chi frequenta la caletta. Valentina Castellaneta.
2: Un mare da cartolina, ma una spiaggia che sembra quasi scomparsa. Siamo al porticciolo di San Vito a Taranto, dove la presenza di un massiccio cumulo di posidonia oceanica sta accendendo il malumore tra i residenti e anche i turisti. Per chi frequenta questa caletta, la convivenza con la pianta marina è diventata difficile, ma è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La protesta dei bagnanti e dei residenti quest'anno va oltre lo specchio d'acqua. Nel mirino finisce l'intera Via del Faro, descritta ormai come un'area abbandonata a se stessa, dove la mancanza di decoro urbano non si limita solo al problema dell'erosione costiera.
3: Dovrebbero darsi da fare per poter pulire, perché non è invivibile, non si può stare così. Abbiamo un mare stupendo, una città meravigliosa.
4: ci vorrebbe più attenzione da parte dell'amministrazione comunale per la pulizia delle spiagge. C'è questo cumulo di alghe che è qui da parecchio tempo e ancora è qui, sperando che al più presto la portino via, perché
5: prende, diciamo, spazio.
4: Sì, ma è anche non bella da vedere, questo è, si sente, puzza e dà fastidio, ecco.
2: Se per le strade e i marciapiedi di Via del Faro i cittadini chiedono a gran voce interventi ordinari di pulizia e manutenzione contro l'incuria, per quanto riguarda la spiaggia, la tentazione di considerare la Posidonia come semplice spazzatura si scontra con la realtà ecologica e le norme di tutela. Una montagna di alghe lasciate vicino al muretto non piace ai bagnanti, ma è così che si fa. Quella che i bagnanti chiamano alga è in realtà una pianta protetta fondamentale per impedire alle mareggiate di cancellare definitivamente la sabbia, una gestione complessa che l'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli deve calibrare su rigide linee guida regionali.
6: Considerato che l'asse prioritario è quello di minimizzare il fenomeno erosivo della costa, dobbiamo impegnarci al massimo affinché si possano traguardare questi obiettivi, quindi l'asse prioritario è quello di realizzare questi banchetti di Posidonia per poi riutilizzarli.
2: E se il riutilizzo in loco non è possibile, la pianta può essere destinata al compostaggio, ma a San Vito la priorità resta la protezione dall'erosione, ha fatto notare l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, per coniugare le esigenze dell'ecosistema con quelle del turismo e del decoro della caletta. L'amministrazione ha quindi optato per una soluzione di compromesso temporaneo. Eppure la catasta riempie completamente la piccola spiaggetta, il nastro bianco e rosso che la protegge sembra non essere invitante. Chissà se una soluzione più decorosa non sarebbe stata possibile.
1: E continuiamo a parlare di San Vito, perché a causa di continui problemi alla viabilità proprio a San Vito e Contrada Battaglia provocati dalle auto in sosta vietata che bloccano i bus, da oggi sabato 11 luglio scattano variazioni temporanee per le linee urbane 20, 21, 27 e 28. Il provvedimento sarà attivo tutti i giorni, feriali e festivi, a partire dalle 21 e sino a nuova comunicazione. Dalle 21 sarà totalmente sospeso il transito in via Lido Bruno e in zona San Bei. Le linee 20 e 28 devieranno da Viale Ionio direttamente su via Vizzarro verso Lama, percorso inverso per le linee 21 e 27 da Talsano. Le corse effettueranno comunque il passaggio dall'anello di San Cataldo tramite via del Faro e via Occhiate. Inoltre, per evitare via Brigantini e Contrada Battaglia, i bus svolteranno su via Incrociatori e via Vascelli. Le fermate soppresse saranno indicate sul posto da appositi avvisi. Per informazioni sulle corse basta consultare il sito di Chima Mobilità. Ed ora ci occupiamo di una vera e propria levata di scudi da parte di Confcommercio, Confesercenti e Upalap in difesa del negozio di vicinato. Il riferimento è all'iniziativa presentata nella mattinata di ieri dal Comune di Taranto, il cui nome è Il tuo rifugio d'estate. Sentite. L'iniziativa del Comune di Taranto, Il tuo rifugio d'estate, presentata venerdì da Chima Mobilità, non viene accolta con favore dalle associazioni datoriali del territorio. Confcommercio sottolinea la tutela delle persone più fragili durante il periodo estivo è un obiettivo che condividiamo pienamente. Ciò che riteniamo discutibile è la scelta di identificare un centro commerciale come luogo privilegiato di accoglienza, accompagnando questa iniziativa con un calendario di eventi che rischia di trasformare un progetto sociale in una significativa operazione di marketing. Le domande che poniamo sono semplici e legittime. Perché non organizzare un servizio gratuito per accompagnare gli anziani al mare, patrimonio naturale della nostra città? Perché non investire nella riqualificazione delle piazze, incrementando le aree ombreggiate e il patrimonio arboreo, anziché assistere troppo spesso alla progressiva riduzione del verde urbano? Perché non valorizzare biblioteche, centri civici e altri luoghi pubblici di aggregazione? Dello stesso avviso Confesercenti e Upalap, che evidenziano utilizzare fondi e mezzi pubblici per dirottare i consumatori, in particolar modo la fascia fragile degli anziani verso i centri commerciali, è una scelta miope. La desertificazione commerciale che sta colpendo i nostri quartieri e le nostre strade richiede interventi strutturali e politiche di rilancio, non iniziative estemporanee che favoriscano la grande distribuzione a discapito dei negozi di vicinato. Il caldo non può e non deve diventare uno strumento di promozione commerciale mascherato da servizio sociale, né un pretesto per creare l'ennesimo antagonismo ingiusto tra grande distribuzione e piccolo commercio di prossimità. prossimità. Così facendo si danneggia gravemente il tessuto dei negozi sotto casa, da sempre presidio sociale di sicurezza per la città, e si certifica l'abbandono del commercio di vicinato.

0: proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di tutele. Proprio per contrastare questa continua emorragia, Confesercenti Nazionale ha lanciato nei giorni scorsi una raccolta firme nazionale per una legge di iniziativa popolare volta ad istituire le zone economiche speciali di prossimità. Un'iniziativa che mira a introdurre sgravi fiscali, semplificazioni e incentivi per tutelare i negozi di quartiere. Per queste ragioni, Confesercenti ed UPALAP annunciano sin d'ora una dura battaglia contro l'accordo siglato dal comune. Confcommercio Taranto, intanto, assicura che continuerà a sostenere ogni progetto realmente orientato al benessere degli anziani e delle fasce più fragili e chiede che le istituzioni adottino una visione più ampia, capace di coniugare solidarietà, rigenerazione urbana e sostegno all'intero sistema commerciale cittadino. Scontro sul futuro di Clima Ambiente, 11 consiglieri d'opposizione con in testa Massimiliano Ostellato di Forza Italia hanno depositato la richiesta urgente di un consiglio comunale monotematico. La minoranza denuncia una gravissima crisi di liquidità, squilibri di bilancio ed un servizio di raccolta rifiuti ormai al degrado, con il rischio concreto di bloccare i pagamenti ai fornitori e gli stipendi dei dipendenti. Netta la replica dell'amministrazione comunale attraverso l'assessore alle partecipate, Gianni Cataldino. L'esponente della giunta frena gli allarmismi e dice: l'azienda attraversa una crisi profonda, ma non è affatto al collasso, spiega Cataldino, parlando di una programmata procedura di due diligence interna mirata al risanamento. Per la maggioranza la continuità aziendale è garantita, tanto da aver già affidato a Kima i servizi per i giochi del Mediterraneo. Lo scontro si sposta ora in aula, dove l'opposizione pretende massima trasparenza sui conti. Nel prossimo servizio torniamo ad occuparci della grande vertenza Ilva tra le precisazioni di Flux Group e gli auspici di Confindustria Taranto. Delle ultime ore l'intervento di Flux, che dopo le notizie diffuse sui giornali circa una trattativa in dirittura d'arrivo con Jindal, ci tiene a sottolineare che la procedura di gara è ancora aperta. A riportare le dichiarazioni di Michael Flux, ANSA, il presidente del fondo americano, dichiara: se quanto riportato dovesse trovare conferma, sarebbe legittimo chiedersi perché lo Stato italiano dovrebbe destinare oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche ad un progetto che, secondo le informazioni pubblicate, comporterebbe migliaia di esuberi, un significativo ridimensionamento dello stabilimento di Taranto e la trasformazione dell'ex Ilva in una realtà siderurgica di dimensioni molto più ridotte. Per il fondo americano è altrettanto difficile comprendere la scelta di trasferire in Oman una parte strategica della produzione in un momento di crescente instabilità geopolitica. Spostare un segmento cruciale della filiera dell'acciaio al di fuori dell'Europa appare in contrasto con l'obiettivo dell'Unione Europea di rafforzare la propria autonomia industriale e la sicurezza delle catene di approvvigionamento strategiche. Flux ci tiene a ribadire che sta lavorando ad un articolato piano di rilancio industriale insieme a partner come Metinvest Adria e Danieli. Intanto si registra un intervento a firma di Confindustria Taranto circa la chiusura di un accordo con il gruppo indiano grazie ad un massiccio intervento dello Stato, un sostegno pubblico pari a 2 miliardi di euro, al quale si aggiungerebbero 800 milioni di euro dapprima sottratti con decreto ai processi di decarbonizzazione per poi tornare a Taranto sotto forma di contratto di sviluppo, un'eventualità che, se rispondente alla realtà, prosegue la nota dell'Associazione degli Industriali, traccerebbe per Taranto uno scenario finora inedito quanto auspicato e segnerebbe finalmente uno spartiacque tra l'inverno appena trascorso, tra incertezze di vario genere, ed un primo decisivo passo in avanti verso la definizione di un possibile accordo. Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, dichiara: confido ancora nella possibilità che il nostro governo, raccogliendo anche il grido d'allarme di Federmeccanica, possa riunire i principali acciaieri italiani per esaminare eventuali possibili margini di partecipazione nell'acquisizione dei complessi aziendali dell'ex Ilva, assicurando in tal modo la presenza di una compagine italiana all'interno del processo di acquisizione del colosso siderurgico. Fronte comune a Taranto contro il progetto del mega rigassificatore di gas naturale liquefatto nel porto cittadino. Dopo la provincia, anche il comune ha formalizzato un netto parere sfavorevole nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
1: Un no compatto, tecnico e istituzionale. Il futuro energetico del porto di Taranto spacca il territorio e incassa la netta bocciatura degli enti locali. Al centro della contesa c'è il mega rigassificatore di GNL da 12 miliardi di metri cubi l'anno, proposto dalla società Terminal GNL Taranto. Un'opera imponente pensata sia per la rete nazionale che per la decarbonizzazione dell'ex Ilva, ma per il comune e la provincia, così com'è, il progetto non si

0: deve fare. Il comune di Taranto ha formalizzato il suo parere sfavorevole nella valutazione di impatto ambientale ministeriale. I tecnici di Palazzo di Città contestano la compatibilità urbanistica al molo polisettoriale, serve ai container e soprattutto ai progetti approvati nel 2025 per l'assemblaggio delle piattaforme eoliche offshore. Un rigassificatore onshore ne bloccherebbe lo sviluppo. E poi ci sono i rischi ambientali e sanitari su un territorio già approvato dal sito di interesse nazionale. I prelievi d'acqua di mare per i vaporizzatori minacciano il delicato ecosistema del Mar Piccolo. A rafforzare il fronte del no è arrivato anche lo stop della provincia. Da via Anfiteatro sollevano pesanti dubbi sulla sicurezza. L'impianto nascerebbe a solo 1 chilometro dalle case di Lido Azzurro e soprattutto a meno di 200 metri da tre grandi aerogeneratori del parco eolico Belleolico. In caso di rottura accidentale delle pale, il rischio di incidenti rilevanti sarebbe altissimo. Insomma, un carico industriale ritenuto insostenibile accanto ad acciaieria, raffineria ed Eni. Taranto dice no a un'infrastruttura che denunciano gli enti, lascerebbe rischi sul territorio per servire il fabbisogno nazionale. La finestra per presentare le osservazioni al ministero scade il 13 luglio. La parola finale spetterà al governo, ma Taranto ha già tracciato il suo confine.
1: Svolta green intanto per il comune di Statte, nuovi fondi in arrivo dal governo per la sostenibilità urbanistica, ce ne parla Federica Pompamea.
2: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in tre progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk, e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento, di 3,6 milioni, interesserà la riqualificazione del canale della Zingara, con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine, 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5 chilometri in zona Feliciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
1: Intanto l'ultimo evento critico all'interno del penitenziario tarantino si è registrato ieri alle 14. Un detenuto di origini leccesi di 29 anni in carcere per reati contro il patrimonio con fine pena prevista per il 2028, mentre si trovava nella zona dei passeggi, in maniera fulminea e con grande agilità è riuscito ad aggrapparsi e poi scavalcare il muro di delimitazione per poi cercare di darsi alla fuga. La prontezza, la tempestività dell'agente a detto a quell'area, che ha subito dato l'allarme ad altri poliziotti, ha consentito di evitare l'evasione. Tra l'altro il fatto accade a pochi giorni da un altro tentativo di evasione. A darne notizia è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Intanto nelle ultime ore sono stati messi a segno due arresti per droga.
3: Arrestato e condotto in carcere un uomo di 46 anni con precedenti, l'operazione è stata messa a segno dalla polizia, che ha raccolto elementi utili a dare concretezza ai sospetti che il pregiudicato avesse messo in piedi un'attività di spaccio in via Orsini. Gli agenti hanno notato un continuo andirivieni dallo stabile, la perquisizione dei locali, nella disponibilità del 46enne, ha confermato i dubbi sull'attività illecita, dal momento che all'interno sono stati ritrovati quasi 40 grammi di cocaina. Nel marsupio i poliziotti hanno recuperato altri tre involucri della stessa sostanza sequestrata. A completare il quadro, già piuttosto chiaro, molti assuntori che con il denaro in mano entravano nello stabile per chiedere la dose quotidiana. Un altro arresto è stato eseguito dai carabinieri di Taranto, questa volta a finire in manette, sempre per droga, un 25enne sorpreso dai militari nella sua abitazione mentre, accortosi dei controlli, cercava di lanciare dalla finestra nel giardino una busta in plastica all'interno della quale i carabinieri hanno trovato 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello a serramanico con le tracce della droga, un impianto di videosorveglianza composto da un monitor da 55 pollici, due telecamere e un DVR, oltre a circa 490 euro in contanti.
1: Oggi apertura straordinaria del Museo Temporaneo del

0: La Miti di Cultura Palazzo d'Aquino, progetto promosso dal Comune e Isola Cooperativa Sociale, che esprime la volontà di renderlo permanente.
1: È stato il mitilicoltore Cosimo Panariti a guidare i cittadini e i turisti alla scoperta di una delle tradizioni più antiche della città ionica. Attraverso il racconto degli attrezzi storici esposti all'interno del Museo Temporaneo della Mitilicoltura realizzato a Palazzo d'Aquino, è stata svelata l'ingegneria artigianale, la fatica quotidiana necessaria per raccogliere il prezioso oro nero di Taranto e i ricordi del lavoro di intere generazioni.
2: Questo è un ricordo che io ho da tanti anni, che lo faceva mio padre. Come mestiere. Si chiama, noi in dialetto tarantino si chiamava utramuan, che noi in italiano dicevamo ferro chiaro, e si usava solo per la frutta di mare. Qualche volta si prendeva anche qualche polipo, qualche seppia, i gobbioni, tutte queste cose qua.
1: Lo spazio, nato per immergersi nella memoria storica di Taranto, promosso dal Comune e realizzato da Isola Cooperativa Sociale all'interno del progetto Miti di Mare, grazie all'elevata richiesta da parte della comunità, è tornato accessibile con un'apertura straordinaria. La mostra infatti potrà essere visitata oggi fino alle 21, un'occasione per conoscere il valore identitario e ambientale della coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo e non solo. All'interno del museo c'è anche un'area dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità, con l'esposizione di manufatti nati dal riciclo di materiali dismessi dalla filiera marittima, dimostrando come lo scarto possa trasformarsi in risorsa e in opera d'arte. Per il presidente della cooperativa sociale Paolo Vinci, l'iniziativa dimostra come la cultura possa diventare motore di inclusione e coesione, e proprio per questo hanno chiesto al Comune di Taranto la possibilità di rendere il museo permanente.
3: Il Comune si è reso immediatamente disponibile ed è con noi in questo percorso per individuare un punto adeguato, un Palazzo d'Aquino è meraviglioso, però che consenta anche dei laboratori, una possibile accessibilità anche per un tratto food, quindi consentire ai turisti e alla cittadinanza di poter passare l'intera giornata o qualche ora con noi, avendo sia il racconto dei mitilicoltori, degli oggetti qui esposti, ma anche poter degustare il prodotto.
0: Ed ora ci spostiamo a Pulsano, dove è stato presentato il programma dedicato ai solenni festeggiamenti dedicati appunto alla Madonna del Carmine, 3 giorni di eventi spirituali, ma anche di eventi musicali e culturali.
1: Fede, tradizione e spettacolo si incontrano a Pulsano per i solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine. L'evento, che valorizza la storia locale, è curato dall'Arciconfraternita del Purgatorio, che da oltre 3 secoli tramanda il culto della Vergine. Dal 14 al 16 luglio il centro cittadino alternerà momenti di spiritualità a eventi musicali e culturali, iniziative che per il parroco Don Davide Enrico saranno fattori attrattivi non solo per i cittadini ma anche per i turisti.
4: La spiritualità carmelitana unisce la vita alla contemplazione, per cui saper guardare le cose un po' più in profondità ci aiuta a scoprire il senso della vita e a fare del Vangelo la cifra importante verso cui orientarsi. Unire poi spiritualità a celebrazione e a festa ci aiuta a cementificare i rapporti, a vivere relazioni più allargate, ci aiuta a educarci all'ospitalità verso persone che vengono da fuori.
1: Il programma civile si aprirà martedì 14 luglio in Piazza Castello con il concerto della Taranta Sound promosso dal programma Sviluppo. Il calendario religioso invece entrerà nel vivo mercoledì 15 con la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, seguita dalla serata di concerti della banda municipale di Pulsano e del gruppo degli avvocati divorzisti. Il 16 luglio invece, giorno della festa, sarà il momento più emozionante con la messa solenne e la tradizionale processione per le vie del paese. Evento che per il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, è quello più atteso e sentito dai fedeli.
5: Sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono in trepidazione, in attesa, perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana e poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina, è la strada giusta appunto per attirare tantissimi turisti, oltre che a far innamorare di questa festività ancora di più i pulsanesi.
0: Il ritmo travolgente dello swing sposa le bellezze e la cultura del territorio ionico. È stata presentata a Palazzo di Città la ricca stagione

0: Estiva del Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, quest'anno è inserito tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia 2026. Tre appuntamenti esclusivi tra mare, musica, turismo e sport. Vediamo.
1: Le onde del Mar Grande che si muovono a tempo di jazz, il vento che accompagna i ballerini e quel sorriso contagioso che solo l'indie pop sa regalare. Taranto si prepara a trasformarsi nella capitale europea dello swing con la nuova stagione della Puglia Swing Destination, un'iniziativa imponente presentata ufficialmente a Palazzo di Città che quest'anno vanta l'inserimento tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, eletta per il 2026 Regione Europea dello Sport. Tre date clou in calendario: il 17 luglio, il 9 agosto a bordo delle motonavi di Kima Mobilità per il format Swing on Boat e il grande finale il 6 settembre nella cornice naturale dell'isola di San Pietro con lo Swing on Island.
2: Il claim di quest'anno è lo swing arriva dal mare, perché è proprio il movimento del ballo swing che ricorda le onde del mare.
1: Musica dal vivo con storiche band, ensemble internazionali, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche pugliesi e lezioni gratuite aperte a tutti. Ma la vera novità del 2021 è l'agonismo. Nasce infatti la Puglia Swing Cup, il primo campionato ufficiale di danze sportive swing.
2: Il Taranto Swing Festival è fra i grandi eventi sportivi, perché la Regione Puglia è la Regione Europea dello Sport 2026, quindi siamo molto orgogliosi di farne parte e di promuovere appunto il brand Puglia in tutto il mondo, quindi siamo veramente felici che tanti turisti arrivino a Taranto, tanti sportivi arrivano a Taranto, in una città che magari prima non conoscevano, e quindi conoscono Taranto e conoscono la Puglia.
3: Anche perché lo swing è proprio uno sport completo ormai.
2: Sì, rientra appieno nella danza sportiva, la particolarità che mette anche gioia, quindi uno fa sport, si diverte e diciamo, diventa felice. Infatti l'indie hop è detto anche chiamato ballo del sorriso, proprio perché non si riesce a non sorridere mentre si balla.
0: La scorsa notte è stato posato il primo rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacovone. È iniziata così la realizzazione del nuovo manto erboso che sarà pronto in vista della cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Le operazioni di posa proseguiranno sempre nelle ore notturne, approfittando delle temperature più fresche. Il completamento del terreno di gioco dovrebbe richiedere 5-6 giorni. Ed ora il calcio con il servizio di Francesco Friuli.
4: Speranze di ripescaggio del Taranto già scarse, ridotte al lumicino. Con la chiusura delle iscrizioni al campionato di Serie D avvenuto nella giornata di ieri, sono 159 i club che hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Covisod su 161 club interessati. Il responso della Covisod, appunto, ci sarà il 17 di luglio. Le due iscrizioni non perfezionate riguardano il Valmontone, il quale ha depositato espressa rinuncia al campionato, e il Sora, che invece non ha presentato domanda. La commissione di vigilanza si esprimerà anche in merito ad eventuali ricorsi presentati entro le ore 14 del 23 di luglio, l'ultimo step in ordine temporale prima del passaggio finale in consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, e il 28 di luglio, termine entro il quale la Covisod fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti. Stando alle indiscrezioni, sono 5-6 al massimo le domande che dovrebbero essere incomplete, che potrebbero essere completate appunto nei prossimi giorni. Pertanto è molto lontano il numero 13, la posizione che il Taranto dovrebbe avere nella graduatoria dei ripescaggi, e pertanto le speranze, come detto, si riducono veramente al lumicino. Taranto che deve cercare a questo punto di costruire una vera e propria corazzata per vincere il campionato di eccellenza pugliese.
0: Consueta comunicazione, consueto invito a voi tutti a inviare le segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e al numero WhatsApp 339-680-6868. Il Paesiello Festival, dopo 23 anni, non si terrà a Taranto. Di questo parlerà la collega Valentina Castellaneta nel Dopo TG, consueto spazio di approfondimento che inizierà proprio tra pochissimo al termine del nostro telegiornale. La collega ne parlerà con Paolo Ruta di Amici della Musica Arcangelo Speranza e con l'editore Antonio Mandese. Grazie per essere stati con noi, a voi una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cultura, in particolare parliamo della stagione concertistica, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è stata presentata ieri. Per farlo abbiamo in videocollegamento il presidente Paolo Ruta. Buongiorno, buon pomeriggio Paolo Ruta.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Per capire di cosa stiamo parlando e di quante sorprese ci porterà questa nuova

0: dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità, un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli amici della musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
1: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà il Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche nomi del tipo quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiana. Quindi, insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
0: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le Corde che Suonano, al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare. E allora Paolo Ruta, la resistenza della musica sembra voler continuare, ma ci sentiamo un po' orfani del Paesiello Festival. Che cosa è successo?
2: Beh, il festival era partito 23 anni fa per dare una degna vetrina al nostro genius loci che è Giovanni Paesiello. Credo che sia stato il tarantino più famoso in tutto il mondo. E siamo andati avanti. Dall'anno scorso il comune di Taranto non ha rinnovato la convenzione che avevamo in essere con loro, idem per quest'anno, per cui a questo punto dobbiamo fermarci, perché non possiamo più rischiare sulle finanze della nostra associazione, che già sono ben risicate. Quindi cercheremo in qualche altro modo di
0: ricordare il nostro compositore.
2: Sì, ricordare il nostro compositore.
0: Che poi sembra strano, perché sembra assurdo, viene restituita la casa di Paesiello, si dà il conservatorio, diventa statale, si dà la casa di Paesiello al conservatorio e perdiamo un'eccellenza che aveva recuperato libretti, aveva recuperato operette,
2: sì,
0: aveva recuperato tanto.
2: Custodiamo tanto materiale di Paesiello, da tutti i ritratti che fino a una quindicina d'anni fa era impensabile trovarli in originale. Abbiamo recuperato alcune copie di manoscritte, una lettera manoscritta di Paesiello, diversi cimeli, quali monete che venivano realizzate negli anni 50 per gli appassionati di musica, insomma tanto materiale, francobolli, libri che parlano di Paesiello, tutta la produzione discografica sia in vinile che in CD, ma anche in 78 giri, che riguarda appunto il nostro grande compositore. Per cui davvero non sappiamo più che fare, perché qua io credo che ci sia soprattutto regni l'ignoranza assoluta, non si vuole affrontare questo problema, cioè questo argomento, perché non si sa di cosa si sta parlando. Però pensate, due mesi fa sono stato a Siviglia, dove hanno fatto il Barbiere di Siviglia di Paesiello, ci hanno chiesto del,

0: del materiale che era in nostro possesso. L'anno prossimo, nel 2027, a marzo, il San Carlo presenterà La Nina pazza per amore, che è un altro capolavoro del nostro compositore. E il San Carlo, tra l'altro, non a caso, ha ricevuto da noi il premio Giovanni Pesello Festival qualche anno fa. Per cui, insomma, Taranto non risponde. Devo dire grazie a due organizzazioni, due enti importanti, uno il Teatro Crest, che ieri ha dichiarato pubblicamente in corso di conferenza stampa che farà di tutto per sostenere la prossima edizione del nostro festival, e anche al presidente del conservatorio, che è l'avvocato Marangi, ci ha garantito un aiuto con le loro forze, con i loro musicisti, per fare qualcosa e cercare almeno di salvare questa edizione. Avevamo proposto anche di realizzare, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, un'opera che proprio ci andava a pennello con questa manifestazione, che è l'Olimpiade composta da Pesiello. Quale occasione migliore di farla a Taranto, visto
1: Certo.
0: che comunque i Giochi del Mediterraneo sono una mini Olimpiade. Niente, non c'è stato verso, non ascoltano. Addirittura è stato detto: vi possiamo dare un piccolo contributo, ma per fare un'opera seriamente occorrono
1: Risorse.
0: molte. Parliamo di circa, ve lo dico chiaramente, 150.000 euro per portare dei nomi importanti nella nostra città.
1: Non andiamo in depressione, perché comunque
0: No,
1: c'è una
0: tanto
1: be
0: siamo già in depressione.
1: siamo già in depressione. Non ci rattristiamo troppo, perché comunque la nuova stagione che avete presentato ieri mi sembra veramente importante, e soprattutto porta a Taranto un po' tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per il Portogallo e l'Argentina.
0: Sì, partiremo con questo concerto di tamburi tradizionali giapponesi. Sono dei grandi tamburi, e questa compagnia li presenterà. È la prima volta che a Taranto si fa un concerto del genere. Ricordo 40 anni fa, forse anche qualcosa in più, li vidi al Teatro Petruzzelli, un altro gruppo. Ovviamente non sono gli stessi, perché sono passati molti anni, e devo dire che è uno spettacolo coinvolgente. E poi, vabbè, il solito appuntamento uno dirà: vabbè, il solito appuntamento col gospel. Sì, però sono cantanti americani, è una compagnia americana di doc. Anzi, dop, in pratica sono veramente statunitensi, e saranno qui a Taranto il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Mentre poi avremo anche altri concerti. Per la prima volta a Taranto, uno dei più grandi pianisti jazz, che è Uri Kane, avremo Jin Zhou, la pianista cinese molto molto apprezzata
1: Che
0: in
1: poi
0: tutto il
1: torna dopo il
0: mondo.
1: concorso, giusto?
0: Dopo il concorso, lei è il nostro direttore artistico, e abbiamo voluto, visto che il prossimo anno il concorso non ci sarà, sempre per motivi legati ai finanziamenti e quant'altro,
1: Maledetti soldi, verrebbe da dire.
0: è diventato biennale, e niente, ora l'avremo qui per ascoltarla invece nel suo ruolo principale, che è quella di pianista. Insomma, tanta, torna la danza, sia con un concerto, uno spettacolo di tango argentino, ma anche con la Zappalà Danza. Dovete sapere che Zappalà è una delle migliori compagnie di danza contemporanea esistente in Italia. Sono conosciuti in tutto il mondo, verranno qui con sette ballerini e con tre musicisti che suoneranno strumenti tipici siciliani. Loro sono di Catania, la compagnia di Catania, per cui davvero ce n'è per tutti i gusti. E chiuderà la grande Sarah Jane Morris, che è una cantautrice eccezionale e che verrà tornata.

0: Tornerà da noi dopo un po' di anni di assenza.
1: Io ringrazio Paolo Ruta per essere stato con noi oggi pomeriggio e ricordiamo la campagna abbonamenti e l'acquisto dei biglietti è già disponibile, giusto?
0: Da lunedì gli abbonamenti, penso tra una settimana si potrà iniziare con i biglietti.
1: Grazie Paolo Ruta. Allora noi ci guardiamo lo spot degli amici della musica Arcangelo Speranza e di questa nuova stagione. Grazie Paolo Ruta.
0: Grazie a voi e siete sempre benvenuti ai nostri concerti. Saluti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E guardiamoci insieme allo spot.

0: cosa per Taranto è un'estate comunque piena di cultura, piena di iniziative, tante sono anche le presentazioni di libri, sia nei lidi estivi che ad esempio anche la rassegna di presentazioni di libri che si terranno sulla terrazza di San Cataldo, ma non solo, ci sarà la presentazione di un libro particolare che si chiama La luna ballerà sotto questo cielo, alla Casa del Libro Mandese, che la presentazione è il 14 di luglio alle 19.30, moderata da Maristella Massari della Gazzetta del Mezzogiorno, insieme all'autrice del libro, Maria Patrizia Orato, e Simona Giorgi, giornalista. E noi per parlarne dovremmo avere in diretta fra qualche minuto anche Antonio Mandese, libraio, nonché editore della Casa del Libro Mandese, che è anche uno dei membri del tavolo istituzionale della cultura del comune di Taranto, per parlare un po' della situazione anche che c'è a Taranto. E lo abbiamo già in collegamento. Buon pomeriggio Antonio Mandese.
1: Buon pomeriggio, eccoci.
0: Allora, dicevamo, partiamo da questa presentazione del libro che ci sarà martedì 14 luglio con Maria Patrizia Orato. Che libro è?
1: È un testo interessante, un libro di narrativa che però intreccia anche la disabilità, in questo caso la disabilità uditiva. È una storia d'amore, ma è una storia di recupero sociale, se così si può dire, perché c'è un insegnante di sostegno che salva una sua allieva e che la riporta alla vita, un'allieva abbandonata dalla propria famiglia nel momento della scoperta della disabilità uditiva, che finalmente riesce poi a ritornare a sentire il sapore della vita grazie al ruolo fondamentale di questa insegnante di sostegno. È una storia che consiglio di leggere veramente a tutti.
0: È una storia che potremmo anche leggere sotto l'ombrellone.
1: Assolutamente sì, perché è un libro piacevole, ma al contempo utile, necessario, commovente, che ti tiene, che ti avvolge dentro una storia che peraltro poi l'autrice tarantina ha scelto di ambientare nella nostra città, quindi anche un risvolto locale, seppure non visibile nell'immediato, però che ci può essere utile nel ritrovare la nostra città.
0: E poi una presentazione fatta tutta da donne, queste cose ci piacciono.
1: Una presentazione fatta tutta da donne, moderata dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Maristella Massari, e con la presenza dell'autrice e la presenza della dottoressa Simona Giorgi, che poi sveleremo nel corso della serata, ma posso dirlo anche in anteprima, ci ha donato questa foto di copertina. È una storia bella, è una storia nella storia questa, ma ne parleremo il martedì pomeriggio, il 14 luglio, con queste tre donne speciali, che sono tutte in qualche modo legate alla scrittura, legate a questa storia.

0: d'amore e di riscatto femminile e che sono amiche del nostro progetto editoriale, insomma.
1: Antonio Mondese, cambiamo argomento. Vorrei un commento come membro del tavolo sulla cultura, sulla chiusura del Paesiello Festival. Non ci sono più fondi, l'Associazione Amici della Musica non riesce a portarlo avanti da solo, però noi restiamo un po' orfani di questo festival che ci ha raccontato, il nostro compositore, che forse a Taranto era poco conosciuto prima, invece adesso, lo conosciamo tanto bene.
0: Allora, faccio una piccola premessa, un piccolo passo indietro. Sul tavolo della cultura, della conoscenza, devo sottolineare il fatto che è un organo consultivo, quindi non ha poteri decisionali, non ha potere di budgetizzare o attivare, stipulare delle convenzioni. Quindi il mio ruolo è prevalentemente ed esclusivamente di natura periferica all'interno della scelta delle politiche
1: Certo.
0: culturali dell'amministrazione. Devo sottolineare che al netto del fatto che tutte le convenzioni siano state annullate dal Comune di Taranto per evidenti problemi nel budget, ma questo non sono io a doverlo dire, devono dirlo gli eletti, gli amministratori, non sta a me sottolineare questa cosa. Credo che sia un fatto grave che il paesiello non si possa realizzare, soprattutto mi viene da dire alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, cioè noi abbiamo una situazione in cui avrebbero potuto coesistere cultura, intrattenimento, rebranding di Paisiello, della figura di questo compositore che tutti in Europa ci invidiano e che tutti amano e che avrebbe potuto significare sicuramente un'occasione di rilancio anche per il marketing territoriale, per il turismo musicale. Si parla spesso di rilancio in chiave turistica. Ecco, il turismo musicale, come quello religioso, ci sono tanti tipi di turismo che noi a Taranto possiamo attivare grazie al patrimonio che abbiamo bisogno di svelare. Al netto di questo e al netto dell'annullamento di tutte le convenzioni, credo che la caratura di un festival come il Paesiello necessiti di uno sforzo maggiore. E in primis, io mi sono fatto portatore di questa urgenza, di questa necessità con gli amministratori. Non sta a me, ripeto, dare delle risposte, però credo che sia importante oggi fare quadrato e trasversalmente aiutare questo festival, perché perdere un anno significa rischiare di perdere il festival in toto e noi questo non lo vogliamo per Taranto e per chi si è sforzato per tanti anni di portare avanti in maniera importantissimo il nome di Paisiello, che oggi ritroviamo come patrimonio fondamentale della comunità tarantina e di cui Taranto non può fare a meno.
1: Anche perché il paradosso è la restituzione della casa di Paisiello e anche il fatto di aver lottato per tanti anni per far diventare il conservatorio statale, finalmente esserci riusciti, sembra assurdo come paradosso, se mi posso
0: Se posso
1: permettere.
0: aggiungere, direi che l'operazione di rebranding del nome Paisiello a partire dalla casa rappresenta un po' il contenitore, ma
1: Bisogna riempirla,
0: all'interno del
1: certo.
0: contenitore ci serve il contenuto, e il contenuto è proprio quel festival che ci darebbe l'opportunità di essere collegati a festival musicali ben più importanti, ben più affermati, come il Valle d'Itria, per esempio, mi viene da dire, ma non solo. In Puglia ci sono tanti esempi e nel Sud Italia ci sono tanti esempi a cui noi potremmo collegare il Festival Paisiello. Abbiamo da lavorare su questo e in un'ottica, ripeto, di rebranding del nome di Paisiello all'interno del contesto della comunità culturale tarantina, non possiamo fare a meno del festival. E quindi io credo che si debba mettere mano un attimino ai fondi regionali, ai fondi europei, fare appello a chi sta in questo momento gestendo i giochi del Mediterraneo, perché non è possibile che un festival come il Paisiello non rientri nella programmazione dei giochi del Mediterraneo, nella programmazione, quantomeno nella programmazione culturale, perché poi alla fine i giochi del Mediterraneo e il Festival Paisiello si sarebbero anche potuti sfiorare. Ecco, io credo che sia un delitto non consentire al festival di poter fare parte anche della compagine e dell'organizzazione culturale, della offerta culturale che noi potremmo dare alle delegazioni con i Giochi del Mediterraneo. Immaginate che nei Giochi del Mediterraneo

0: arriveranno delegazioni da tutti i paesi del mondo a cui far conoscere il nome di Paesiello, a cui poter offrire un'opera di Paesiello. E perché non farlo all'interno del festival?
1: Ma
0: Come
1: io
0: mai non ci
1: immagino
0: abbiamo
1: tutte quelle
0: pensato fino ad oggi?
1: operette che sono state portate per strada per la cittadinanza durante i Giochi del Mediterraneo, sarebbe stato bellissimo. Io ho terminato il mio tempo, per cui ringrazio Antonio Mondese, sei a casa quando vuoi. Grazie
0: Grazie Valentina, grazie a tutti, sempre, per la
1: Antonio
0: vostra
1: Mondese.
0: ospitalità.
1: E vi ricordo che se avete segnalazioni per eventi, problemi o anche disservizi potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con dopo il TG torna lunedì e io vi saluto. Buona giornata e buon weekend.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Living.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

ripeschiamo come sempre le grandi canzoni delle caldi estati del passato. Beh, c'è stato un tempo in cui si ballava un genere incredibile, Italo Disco, siamo negli anni 80, 1985, questa canzone culto, iconica dell'epoca, firmata appunto Denaro, si chiama Mad Desire, è stato uno dei pezzi, delle pietre miliari proprio della Italo Disco che abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento Vamos alla Playa. Tra mezz'ora il tutto ritorna con un'altra grande canzone dal passato, un altro grande successo in questo che è l'appuntamento che naturalmente ripesca i dischi caldi del passato.

It's a Beautiful Freaks, eccola qua, Mick. L'abbiamo conosciuta con un altro grande successo, ve lo ricordate? Fabulous, che è stato uno dei singoli che poi ha girato molto bene nelle classifiche internazionali e anche nella nostra top chart, è arrivata quasi ai vertici, insomma, grande successo. Ritorna con questa canzone che poi in realtà è una vera e propria lettera d'amore dedicata naturalmente ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti e come sempre anche voi protagonisti qui nell'appuntamento Driving.

0: Beh, si parla di un'infatuazione travolgente, forte, questo è poi il senso di questa nuova canzone della giovanissima Olivia Rodrigo, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità e da questo album, terzo album uscito per questa giovane voce, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che continua naturalmente questa Drop Dead, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità di Cittadella, la radio. Allora vi lancio come sempre quelli che sono i contatti, 339-6806868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Fine, ma che bella, eh? C'è una grande collaborazione, c'è una bella sinergia fra il DJ brasiliano Alok e poi questa grande voce, ma lei poi bellissima tra l'altro, Jennifer Lopez, per questa canzone che insomma è sicuramente tra le belle novità ritmate dance che abbiamo ritrovato come new hit, ma che sicuramente ritroveremo anche in quella che è la nostra classifica ufficiale del fine settimana. Insomma, grande accoppiata, grande pezzo, soprattutto firmato da questo grande DJ brasiliano Alok, che ritorna con un'altra grande perla che sicuramente scalerà appunto le classifiche. Bene, siamo ripartiti con Driving, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto e ringrazio Piero Caffio che mi sta seguendo la parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, è giovanissima, si chiama Stessi, non perdete questo appuntamento in Driving.

Saluti, saluti a Serena. Buona serata, Serena. Grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Beh, mi ha richiesto Tommaso Paradiso. Ritorna per quest'estate con questa canzone, Agitare Coca-Cola. Si chiama così il singolo perché, insomma, va poi a raccontare quella che è l'intensità improvvisa di quello che è un amore estivo, no? Paragonato poi a una bibita gassata pronta ad esplodere. Una metafora, devo dire, molto simpatica, molto bella, che poi fa veramente coppia con quella che è la nostra stagione calda per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi dell'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Saluti a Paolo, immancabile, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci guardava attraverso il canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata, siamo in diretta TV, non solamente in radio. C'è un'altra bella novità, un'altra grande accoppiata, ve l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, sta girando molto bene, la riascoltiamo in driving. Loro sono NGK e Wiz Khalifa.

0: But you notice me in your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Grande accoppiata MGK con Wiz Khalifa, questa bella canzone, abbia successo. Beh, ce lo ricordiamo, 10 anni fa hanno avuto, devo dire, fortuna, ma non solo, grande anche successo con un altro singolo, Mind of a Stoner. Si sono, insomma, riuniti nuovamente, congiunti con questo tour estivo che li vede protagonisti, ma soprattutto una grande amicizia e il ritorno con questo bel progetto discografico che li sta vedendo protagonisti anche nelle classifiche. MGK e Wiz Khalifa ritrovati all'interno di Driving. Bene, facciamo una breve pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Stessi.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene

0: opposto con determinazione, quindi
1: no, bella, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto.

0: da chi stessi?
1: Sì, e l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio, noi vogliamo andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: tanti segreti. Scusa se da oggi mi chiamerò Giulia,
1: però quando ti vedo nuda non capisco più niente. Eccole qua le canzoni nuove, i nuovi singoli che naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Sa di tormentone estivo questo nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela, che ci farà compagnia naturalmente per intera settimana, poi la troveremo nella nostra programmazione. Singolo simpatico naturalmente che viene a firmare questo giovane artista italiano. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

0: dice scozzese Calvin Harris, che ci ha regalato poi tra l'altro dei singoli incredibili che abbiamo ballato. Qui c'è una bella cantante, bella ma anche devo dire brava, eh? Viene dall'Irlanda, si chiama Jazzy, che va ad accompagnare naturalmente questo grande DJ che ha sfornato un'altra bella hit per quest'estate 2026. La canzone si chiama Satisfy, la balleremo probabilmente anche nel nostro fine settimana dance. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il nostro viaggio fra i successi, le belle canzoni delle grandi estate. Beh, c'è una mitica formazione con due grandi artisti che poi hanno sfornato degli album incredibili. Qui parliamo dell'ottavo album in studio, Amplified Earth si chiama questo lavoro, Missing è la canzone storica che abbiamo sentito poi in una versione incredibile del 1995, firmata naturalmente da Todd Terry, che è diventato un grande classicone ballato soprattutto in quelli che sono i ripescaggi che vanno naturalmente a raccogliere i grandi successi degli anni 90. Tra mezz'ora ritorno del Vamos alla Playa. Ancora 10 minuti. Buona serata. Questo è Driving.

Che grande accoppiata, eh? Karol G con Manu Chao, che ultimamente abbiamo ritrovato. Beh, lo scorso anno mi ricordo insieme anche ad Alfa con un altro grande successo, Mi piace, che è stato poi una delle hit dei tormentoni dell'estate. In questo caso c'è Karol G con Vaiando por el mundo, singolo, naturalmente titolo che dà anche naturalmente mette il timbro su quello che è il live di questa grande artista Karol G, che partirà tra pochissimo in tanti siti, la vedrà protagonista naturalmente con un live incredibile, tutti quelli che sono i suoi grandi successi. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo ringraziare anche gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi gli amici che sono stati anche collegati attraverso quelli che sono i nostri contatti radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web, ma soprattutto il canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, a domani se volete alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera a tutti e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze, organismi filtratori, assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice. Può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: Da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
3: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro diciamo sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire e vi posso garantire che siamo sul pezzo dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
3: sia
1: qui proprio
3: comunali che
1: mi
3: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese, Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore.

0: riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
1: Il
0: quelli
1: gasolio.
0: dell'incertezza ambientale.
1: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la Cozza Tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente, e poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo Luciano Carriero, che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
2: Questo è
1: Eliminiamo gli
2: sì,
1: abusivi?
2: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
1: Ce
2: questo,
1: l'abbiamo.
2: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore

0: ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
0: ognuno per
1: certo.
0: sé e camminare da soli.
1: Non è più il tempo.
0: Non è più il tempo bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
0: Allora, io ho una curiosità a
1: Assolutamente,
0: tal
1: poi ve lo dico.
0: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. Quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la
1: Certo,
0: reputazione che
1: certo.
0: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dallo sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché è una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
0: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo, E quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile.

0: quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
0: al momento
1: spoileriamo
0: attuale.
1: tutto.
0: Però volevo aggiungere un
1: Vai.
0: passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
1: Certo.
0: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
0: Esatto.
1: residente e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa, il comune. Oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante, tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie italiane,
1: meno male che c'è la natura.
2: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi, sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
0: Punti di
2: andando a
0: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane. Parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione. Ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
2: devono arrivare
1: certo.
2: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò, per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
2: fatto una
1: ordine per
2: stretta,
1: una
2: va
1: questione di
2: fatto
1: igiene,
2: è di igiene.
1: soprattutto,
2: E
1: e di
2: lì
1: tutela
2: devo
1: della
2: dire che il
1: salute.
2: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
1: Certo.
2: saremo oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
2: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi ex Ilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata, e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
1: Obsoleta.
2: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
2: bene?
1: Risorse
2: Cioè,
1: umane ed economiche,
2: risorse
1: diceva lei.
2: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
2: Sicuramente,
1: sgabelli,
2: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio per

0: Prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
1: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi, dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
0: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio insomma con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito, se non ora quando, ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino. Il mare, purtroppo, te ne innamori del mare. Il mare

0: Il Mar Piccolo, in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi, il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione. Ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora.
1: C'è
0: È
1: speranza.
0: un settore giovane. Noi, come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale. Quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché, come sappiamo, il Mar Piccolo nei periodi estivi, nei mesi estivi, arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo, con questo progetto, di quel prodotto in eccesso, di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera
0: diversificare,
1: della
0: creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai. Era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui, provocatoriamente, ma anche, diciamo, in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising, nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Hanno
0: quella
1: indovinato la
0: forza di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Con la potenza
0: consumare il
1: non gli
0: prodotto,
1: faccio
0: per
1: niente.
0: esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York. Quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. Non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto, che si è fatta strada da solo. Quindi noi adesso, noi come impresa, faremo la nostra parte.

Però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore.

0: bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi. Perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento. Però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza. Le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia, che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro, sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler,
1: presidente Emanuele Papalia e della sua bellissima idea della...
2: rientrava nello spoiler,
1: Ah,
2: perché
1: ok.
2: nella restituzione
1: Beh,
2: finale del
1: questo non lo
2: progetto,
1: sapevo.
2: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
2: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
2: Anche
1: anche
2: Tarantini,
1: tarantini, ma
2: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
2: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
2: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire

0: che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a superare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
0: Io
1: di
0: sono
1: qualità?
0: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
2: Ma
0: no?
2: già lo
0: E ci
2: facciamo,
0: siamo.
2: Massimo,
0: E
2: già
0: poi,
2: lo
0: benissimo,
2: facciamo. Solo
0: è
2: che
0: una
2: abbiamo
0: conferma, è
2: perso
0: una conferma.
2: molto mercato, però
0: Facciamo un
2: io
0: appello ai tarantini,
2: vago, io sono
0: acquistate
2: l'unica
0: le
2: che
0: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
2: il
0: legali.
2: nostro centro ittico
0: E
2: è
0: poi volevo.
2: l'unico che paga le cozze più cari a tutte, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
0: Un
2: un
0: euro e cinquanta è un
2: produrre
0: costo,
2: un chilo di
0: è un prezzo
2: cozze.
0: congruo perché copre i
2: So
0: costi e
2: cosa
0: li fa vivere
2: significa, ecco
0: dignitosamente.
2: perché io mi arrabbio con i
0: E
2: miei
0: poi.
2: colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo.

0: Dobbiamo dare l'esempio. Dobbiamo dare l'esempio.
1: Purtroppo, a volte
0: il Tarantino capirà dove andare a comprare le cozze.
2: Comunque, è giusto questo appello.
0: Poi volevo.
2: È giusto questo appello
0: perché vengono da tutta la provincia.
1: Noi siamo proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
0: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato. E poi sono contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze dal punto di vista sanitario non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa.
2: Sentiamo immediatamente la replica dell'assessore.
3: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa, abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura al quale erano presenti i capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare reimmersione.
1: No, il secondo seno.
3: Sul secondo seno del Mar Piccolo.
1: E quella è stata una battaglia che abbiamo fatto negli anni scorsi.
3: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici che testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
3: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto diciamo di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il problema, caro Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale. Guarda, non è dico, nelle condizioni, scusami, oggi, interrompo per dare una perché soluzione. Noi dobbiamo dare ai cittadini delle soluzioni fattibili.
0: Col vecchio comandante della Capitaneria di Porto si era stabilito che...

0: Una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
1: infatti ci
0: concessione,
1: stiamo
0: benissimo,
1: lavorando,
0: ai nuovi concessionari con l'obbligo
1: però
0: di togliere quelle che erano gli
1: siccome il
0: impianti
1: primo seno del
0: e a
1: Mar
0: costo
1: Piccolo
0: zero.
1: è
0: E a costo
1: sequestrato, allora
0: zero.
1: siccome il primo seno del Mar Piccolo
0: Benissimo.
1: è sequestrato,
0: Sì.
1: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
1: rapporto
0: costo zero, quindi
1: con la
0: almeno
1: Procura
0: abbiamo.
1: della Repubblica che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli perché è un materiale che può essere
0: Riutilizzato.
1: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto.
0: Certo.
1: Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
2: Voleva
1: Giusto
2: controreplicare?
0: una puntualizzazione. No, no, no, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
1: Allora,
0: può estendere anche lì
1: la
0: con
1: stiamo
0: un'ordinanza
1: studiando comunque.
0: sindacale.
1: Allora,
0: Magari.
1: la richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mielicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto. Siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è rada di
1: Perché
0: Mar
1: noi
0: Grande
1: comunque non
0: e non
1: possiamo
0: è mare aperto.
1: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
1: spagnole, è
0: economica,
1: libero
0: voglio
1: di
0: dire.
1: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mielicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
0: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
1: il Mar
0: biologica. Non
1: Piccolo è
0: c'è problema
1: chiuso.
0: sanitario perché l'hanno attestato in
1: No, c'è il
0: conferenza di
1: problema
0: servizi.
1: Di
0: Sia ASL che ARPA,
1: si introduce
0: però
1: specie aliene nel
0: stiamo
1: nostro
0: studiando
1: mare.
0: un'ordinanza
1: Si
0: che.
1: introducono specie aliene,
0: Quello è il
1: assessore.
0: problema.
1: Specie
0: E poi diventa
1: aliene
0: un
1: nel
0: problema
1: nostro
0: più
1: mare.
0: ambientale che sanitario, che è allo studio
1: È un
0: dell'amministrazione
1: problema
0: comunale,
1: commerciale.
0: perché fare un'ordinanza, capite bene, che è un atto importante prima di emanare.

0: un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
1: C'è
0: quanto
1: una
0: più chiaro possibile. Tu hai
1: relazione
0: parlato prima.
1: scientifica
0: Sì.
1: del CNR, che la potete prendere, ce
0: Francesco, tu
1: l'avete.
0: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
1: Sì, la
0: un'ordinanza
1: stiamo
0: che escludeva
1: acquisendo.
0: anche la rata di Margrande. Per
1: Sì,
0: mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso
1: no,
0: che
1: ma.
0: finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
1: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
0: Perfetto.
1: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo
0: Va a
1: vendere le
0: commercializzare
1: cozze
0: quella.
1: tarantine. Quindi
2: E
1: sono
2: allora noi dobbiamo andare in
1: fiducioso.
2: chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi
1: Mangiatori.
2: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione
1: Pensavamo una
2: a
1: mangiata.
2: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
1: Identità,
2: dire,
1: sì.
2: è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose, c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è, identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto, capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: È vero, è vero.
2: Grazie, buona serata.
0: Buona serata,
1: Buonasera.
0: arrivederci.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccinni.
3: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
2: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litoranea salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
3: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
4: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco.
3: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba, tipo food o drink da altri posti, e noi non possiamo fare nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto, dal 54,7%, perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione avvenuta nel 2024 e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4% rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, con il 47% di consensi, meno 5,8% rispetto al 2023, meno 10% rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazioni siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto i maxi, gli extra costi di Milano Cortina. Praticamente tutto costerà il 5% degli Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni, e la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città, contro questo territorio. Un territorio, una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica. Secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
7: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento. Sì, sono ragazzi che sono inseriti nel tessuto sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
6: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale ma anche i percorsi che passino dalla formazione e dalla scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio multiculturale.
8: La regione già lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
6: La Puglia del resto si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va Bene, non sono solo
9: dobbiamo
6: questi.
9: Dobbiamo uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici per senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
6: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Uniba, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro: serve un profondo lavoro che parta dalle scuole coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
10: Non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica. Cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
6: Quindi questi 19 anni andranno pagati?
10: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare, sia per salvaguardare il credito, con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento. E abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni, infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni.
6: Nessun colpo di spugna dunque. I canoni arretrati, basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato, dovranno essere corrisposti. Una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni, la locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
10: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP, sito in Via Romagna Grecia, 40-44 che poi è stato venduto all'asta. Ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come, sì, come attività, però non mi risulti che adesso però faremo, ma noi faremo una stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Allora, Plasto è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
12: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
11: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
12: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
11: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
12: Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
13: È un LP.
12: Sì, uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
11: troppo presto.
12: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura di particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti, sia per l'intera nazione italiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Climambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove prometto di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
14: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale e dove continuerò a lavorare nell'interesse di Climambiente, perché Climambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso secondo me che l'azienda cambi registro con questo consiglio di amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita.

0: altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
1: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Clima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti partendo dalle fondamenta, che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con IMS e le cartelle esattoriali.
0: La Clima va salvata, deve restare pubblica, e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politici, politico e tecnici.
1: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo: serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
0: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
1: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici, un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
5: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
4: Benissimo.
5: La quale svolge un ruolo importante in questo progetto,

0: soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
1: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
0: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
1: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
0: In realtà c'è stato già un intervento, diciamo pilota, sì, di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
1: Assolutamente.
0: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto diciamo finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
1: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
0: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
1: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere insomma una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte conto per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
5: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato, e bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
4: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore Di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
6: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
4: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
6: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale, quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire, oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipilo, e chiude con i Boom Collective, Ermon Meari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia, non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio, se è in linea con noi, come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione, e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto, che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti, e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora, eccolo qua.

0: Ah, in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale ed è domenica 19.

0: Interno Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
1: bello.
0: È un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto
1: suggestiva. Allora, poi
0: bella, sì.
1: chi aprirà il festival e come proseguirà?
0: Festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio, a Reina Villa Peripato. E primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis.
1: Certo.
0: E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare, perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
1: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
0: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
1: Ah, perfetto. Quindi Michel Legrand e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
0: Sì, un omaggio. Sì, il progetto si chiama Legrand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
1: di questi due grandissimi artisti. Compositori. Perfetto, benissimo,
0: certo.
1: Benissimo.
0: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più,
1: sì,
0: diciamo, ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
1: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
0: Il 25 luglio in più, sì, prima delle Gran Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino, che verrà in trio con voce tastiere, poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
1: Ah, benissimo.
0: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti
1: dei brani inediti
0: dallo stesso Carrera,
1: del cantautore.
0: Molto bene.
1: Poi al termine, tutte le sere, per tutte le tre serate, il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è?
0: Sì,
1: un angolo?
0: Sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, ci sarà un after jazz, diciamo, una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale, e poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte a fianco al palco, c'è adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
1: una bella jam,
0: per fare jazz, per salutare e per stare insieme, diciamo.
1: Bellissimo.
0: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
1: Perché ci sono gli alberi, è vero. Allora,
0: vogliamo fare un festival comodo, la gente che viene deve stare comoda.
1: Deve stare bene. Ricordiamo, esatto. Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Reina Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti,
0: esatto.
1: E ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, perché Radio Cittadella è media partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
1: Grazie a te, Antonio. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte Girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.

0: ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico. E infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
1: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare l'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
2: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco, che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
6: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
5: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
6: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
5: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede, che è a Modugno.
6: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà verso la fine del 2025,

0: Quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo, da quel momento sino al marzo 2026 si mettono a segno tre operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine. Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
3: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata e soprattutto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.
2: Grazie alla sinergia con Chima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
4: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
2: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
2: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura Innovazione e Ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale, ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma Mattone Internazionale della Salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
6: Si tratta di un primo progetto, un progetto come dire di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SCIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni di una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno, appunto, condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
2: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
6: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi, soprattutto

0: programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi del neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health che tiene sempre a mente l'importanza di determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi corsi di cura, quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, altri ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui ANAFIM. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano, lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
4: Il primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
3: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
5: È un viaggio con una barca che è lunga 17 metri e 20, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
3: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di ANAFIM Taranto.
6: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.

0: dopo la tappa di Taranto il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da diossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
1: Dalla struttura... Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
4: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo Future è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
3: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
4: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, al Locro Tondo per la Festa delle Luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bella Vista, alle pendici di Locro Tondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Locro Tondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto, che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Locro Tondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni, 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
7: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
6: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
7: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
8: Non vi sento.
6: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
8: Pronto?
6: Ci sente?
8: Buongiorno, vi sento.
6: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
8: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
6: Che cosa ci mettiamo in queste insalate? Cosa non deve mancare?
8: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
6: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
8: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
6: I gelati, innanzitutto.
8: Ci sono, ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
6: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
8: E, diciamo, compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
6: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
8: grazie
6: lavoro.
8: Grazie a voi, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
9: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura amore e protezione.
2: Ma la Massima Assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
9: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive

0: di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La crisi di Clima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Clima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello, che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di O Ciel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
3: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
4: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo sul teatro, o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
3: Bello.
4: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
3: Bellissimo.
4: E altri artisti come Licia Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
3: Che bello.
4: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
3: prego.
4: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival, o quelli o gli obiettivi.

0: che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo tre spettacoli, uno più interessante dell'altro. Due sono delle prime nazionali e sono la Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio, poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo, io dico vabbè, sono tutti belli.
1: Sì, è vero.
0: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo e sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. Per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no? E con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
1: Bellissimo.
0: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
1: Che bello, che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
0: E soprattutto
1: molto
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo...
1: vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo scorcio.
0: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che bello.
0: Ed è la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui, in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti.
1: Che bello.
0: Per artisti di tutti i tipi.
1: Chissà che energia che si respira lì, Giancarlo, vero? Chissà che energia che c'è.
0: È molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato dalla fotografa Carmi di Cisternino, dedicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, chilometri.
1: Bellissimo.
0: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
1: Energeticamente intensa, bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
0: Quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di scambiarsi progetti.
1: Un sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: Questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo. E che possano in qualche modo scambiarsi pratiche.
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: Con il pubblico,
1: ovviamente.
0: Contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie Giancarlo Luce, complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno e una promessa per il territorio, qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei, un progetto

0: progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il Comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la Fondazione Con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
1: Il progetto CETOS, Centro Euro-Mediterraneo del Mare Cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere CETOS Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
0: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma CETOS non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
2: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione Con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
0: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Eccola qui, la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra ancora più incredibile da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della Città Vecchia. L'ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra, con l'appello per la salvaguardia della città vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente regionale Ilaria Pecoraro. L'intervento di Italia Nostra va a rafforzare la posizione espressa più volte nei mesi scorsi dall'Ordine degli Architetti, affinché il Centro Storico di Taranto venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto. Ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, la parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io mi era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
1: Certo.
0: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora, noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre

0: tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Bene, allora...
0: Eccomi, dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
1: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi, e quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album, e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.

0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso. Ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa c'aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti, la cenere, diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino, e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me. Quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
7: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: bugie
1: sua. Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Colpa e merito, vai.
1: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi parleremo di donne.
1: Ah.
2: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci ascolta, chi mi segue, eccetera eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo,
1: non è che dice, non è
2: decorativo.
1: Allora,
2: non
1: lui
2: è
1: fa la parte dottorale. Io non è per piccio che
2: non
1: ci
2: è
1: mettiamo.
2: Per piccio. È perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche, ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto, e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione, eccetera, eccetera, è quello là. Quindi, statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre il legno finire. Quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
1: sì,
2: due,
1: infatti,
2: tre esempi.
1: Viene collegata.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto, e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro,
1: parlare.
2: Sì. Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no?
1: Cioè, sì, perché...
2: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare, non ci sono problemi, no? Come a dire. Ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare il nostro detto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
1: una
2: macchietta,
1: magari,
2: per non banalizzarlo,
1: ecco.
2: No? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato per questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua a cui appartiene detto tarantino, sono lingue indoeuropee, quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese.

0: basco e il finlandese, sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremo noi, con l'hindi, che è una lingua, la lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole probabilmente anticamente c'era una protolingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che ha alcune parole riferenti al mondo femminile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la supposizione, la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare. Quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui solamente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, l'anno scorso abbiamo fatto giornata festa alla donna, abbiamo parlato di Zelate, Vajas, sembra sempre che va detto cosa. È vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento tendenzialmente, anche come vocabolario, quindi come potete immaginare un po' il mondo delle donne tende a essere identificato in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera eccetera. C'è una parola ad esempio che è scardone nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante, attiva, che piace. Ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre il nostro dialetto, che è una pietra focaia. Questa è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda. Ed ad esempio è legata un po' a quella stessa immagine, collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pir, fuoco, quindi non piromane, da cui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco, come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna scardone, che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? Attenzione, approfittiamo, ho visto che qualcuno mi ha anche chiesto questa cosa qua, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, hanno scoperto che, forse un video su Facebook, se andate a Mazzano di San Giuseppe, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca ortodosso sostanzialmente, che ricordiamoci che insomma gli albanesi, almeno fino a un certo punto, finché lo fu bandito nel 1600, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanon, cioè che Stefano, il nome vuol dire corona, incoronato. Il rito consisteva, probabilmente era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta un rito, rituale, eccetera eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto sempre sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva, a seconda del periodo storico, il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo. Parliamo di donne, ho sempre detto, la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava le più donne, divinità femminili, che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche erano molto più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci resi un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon, nel frattempo frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità

0: che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
0: Cittadella, Cittadella. New hit.

Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzo, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica, e allora chi meglio della nostra Iole Veneziani. Quindi come vedete cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia. Everything was so much simpler.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa. I successi.

0: ricorda dove il fuoco.
1: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni

performance sportiva, e questo era il nostro Icco da Taranto. E pian piano questa sua metodologia è stata, ha preso così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione. E effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto dà tanta archeologia, ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre, non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo avanti Cristo al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie. Ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia. Quando

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria, non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché è veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, quest'olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di umato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna, spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria de Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito, il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché lei diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici, allora, che secondo me ci avevano dei problemi.
1: In anticipo, scusa, all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti, a casa non replicate, pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica, dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria de Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria de Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali, sì, e poi del proprio,
0: sì,
1: regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria de Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, poi possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me.
1: Allora partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo
0: dettaglio
1: di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria de Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria de Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire, e fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. C'è l'accento che lei pone in questa frase, è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto tanto distante, quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere e riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito. Ah. Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
0: non c'è niente un po' la personalità, cioè lei certo, quello voleva
1: assolutamente
0: ti
1: azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
0: Era un po' triste sta cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
1: Ma
0: sarà rimasta male.
1: Ma non lo so, lo sai? Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, delle ma stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
0: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
0: sociale,
1: cosa
0: culturale
1: che ti guida. Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
0: E quindi la mia domanda, che problema tiene? Ci sta
1: e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
0: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità,
1: sai. Valentina,
0: lo so, c'è qua Valentina Castellanese, qua siamo tutti
1: cara Silvia. Dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
0: Falanto?
1: Etra.
0: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto. Ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
1: A voi.
0: Vieni alla regia.

0: nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: Voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
3: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
9: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
10: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
10: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
10: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Io in smart working mi trovo veramente bene.
10: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
11: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
12: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
10: Con chi?
12: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
13: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
14: Che fate qua?
15: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
16: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
15: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
16: Ah, avete lavorato insieme?
15: Ma pure oggi,
9: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
17: Alla buon'ora!
9: Che a buon'ora cosa?
17: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
10: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi!
10: Rimpiange l'ufficio?
12: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come vuoi chiamato smart working?
18: Teletravail.
14: Tele che?
19: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
20: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
21: Uno mas, grazie.
22: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
21: Grazie mille, l'apprezzo molto.
22: Dovrebbero fare un reboot.
21: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
22: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
21: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
23: Vuoi venire o no?
21: Dove diavolo siamo?
23: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
21: Fanculo!
22: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
21: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
24: Sei davvero irritante.
21: Non in faccia.
24: È il momento di diventare l'eroe. Eri destinato a essere.
21: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
25: Only the strong survive.
26: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
21: Sono solo incredibilmente bello.
27: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
28: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
29: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: po' strani i giorni che stiamo vivendo, lo sono, se ci pensate, no? Io stavo programmando qualcosa per l'estate, poi mi sono accorto che, a quanto ci dicono, il carburante aereo arriva fino alla fine del mese, cioè nel mese entrante, di maggio, e poi dopo non si sa. Sarà per questo che abbiamo iniziato a fare spazio qua in radio. Vedi come sto largo oggi? Cioè, incredibile. Eppure sento che c'è qualcosa, sento una voce che si insinua nelle
1: frecce.
0: Eccolo! Là mi sa che andiamo a finire.
1: Sì, assolutamente sì. Caro il mio Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Citandone un'altra di canzone, appunto, di quello del buon Cocciante, era già tutto previsto, capito?
1: Cioè,
0: Mannaggia.
1: Lo diceva già il maestro, che sono strani giorni.
0: Dove ragazzi, pare che... di maestri qua ce n'è uno solo, di vita, Nicola Fedele, al telefono con noi, non presente fisicamente, ma in spirito. Ciao Nicola.
1: Buongiorno.
0: Veniamo a noi.
1: Veniamo a noi perché sono giorni particolari. Sì, io ho sentito che la gente non rinuncerà alle proprie vacanze durante questo ponte, chiamiamolo ponte, che poi in realtà ponte non è, perché si parla di un lungo ponte per il primo di maggio.
0: Sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Qualcuno che si può permettere di andare in ferie da oggi fino a giorno 1.
0: Esagerati. Pensiamo anche a loro, dedichiamogli un pensiero, no? Visto il meteo, la settimana è buona, cioè quella che arriva è ottima, quindi buon per loro se ci riescono.
1: Scenderanno, neve grandi in tutta Italia.
0: Su quelli che non lavorano,
1: quelli che non lavorano. Sono giorni particolari. Ora, tu chiaramente hai esordito parlando di libertà, no?
0: Certo. Oggi più che mai.
1: Dato che siamo in radio, no? Mi viene da farti una domanda, proprio da farla a te, ma da farla anche a chi ci ascolta.
0: Mamma santa, già gli esami a st'ora di mattina, io non lo so. Mo ho preso il caffè, proprio a per dirla alla tarantina, mo ho preso il caffè. Quindi vediamo se nel frattempo ha fatto partire anche qualche neurone in più e sono in grado di rispondere alla tua domanda. Ma dimmi.
1: Mo, locuzione temporanea qualificante identificativa del momento.
0: Sarà che veniamo dopo la trasmissione di Silvia, dove insomma il tarantino è portato ai massimi livelli, ma quindi ci sta.
1: Quindi ci adeguiamo. Allora io ti chiedo questa cosa: ti sei chiesto cosa significasse fare radio quando la libertà non c'era?
0: Me lo sono chiesto.
1: Quando non c'erano gli algoritmi, le dirette Instagram, uno magari si dovrebbe porre questa domanda, no? Oggi abbiamo la possibilità di essere in diretta al telefono, di fare radio un po' dappertutto se vogliamo, no? Ma c'è stato un tempo in cui non si poteva.
0: Guarda, me lo sono chiesto, sì, me lo sono chiesto, e come. Tra l'altro, come sempre, io e Nicola non prepariamo le cose che diciamo, ci vengono così spontanee. Semplicemente io ho detto, inizio parlando di libertà, poi seguiamo un tema. Qualche tempo fa, forse ve ne ho parlato anche in radio, ho letto un libro bellissimo di Francesco Carofiglio, il fratello di Gianrico, che parlava proprio della liberazione, del periodo successivo a questo 25 aprile del 45 e del ruolo che ebbe Radio Bari, all'epoca unica radio della città di Bari, a portare, un po' come faceva Radio Londra ai tempi di guerra, i messaggi cifrati ai partigiani e a chi si stava dedicando ad un'Italia che rinasceva sostanzialmente. Ed era una cosa bellissima.
1: È una cosa bellissima, ma te ne dico un'altra, non so se lo sai. Durante la Resistenza esistevano, come sappiamo, le radio clandestine, no?
0: Certo.
1: Che sono state poi coloro che hanno portato, no, in qualche modo il messaggio un po' dappertutto.
0: Sì.
1: La più famosa si chiamava Radio Libertà. E la cosa, diciamo.

0: che mi viene da pensare che era simpatica è che praticamente io immagino adesso Piero e Michael dall'altra parte, perché tu devi sapere,
1: tu li immagini e li vedo
0: tecnici, io voglio pensarli così, noi li vediamo dietro la scrivania seduti davanti ai loro monitor eccetera. Tu devi pensare che i tecnici invece all'epoca dovevano essere praticamente una sorta di campioni di trasloco. Perché cosa facevano? Montavano l'antenna, che ne so, nei boschi, nelle soffitte.
1: E poi scappa.
0: Per 15 minuti e poi si spostavano.
1: Smonta tutto e scappa. Che sono
0: acchiappano. Già lo vedo Piero alle prese con i monitor, che col monitor sotto il braccio, capito?
1: Andiamo ragazzi. inseguiti dalla polizia politica. Guarda. Tu scherzi?
0: Perché rischiavano di essere intercettati, no?
1: Ma sì.
0: E quindi dovevano spostarsi. Allora, se ci pensi, no? Il suono, no, della radio di un tempo era magari fatto di frequenze disturbate, sai, quei frusci, quei rumori di sottofondo che arrivavano.
1: Però portava messaggi importanti, eh?
0: Assolutamente, ma io non so se mi viene in mente questa cosa. Ogni tanto capitava che quando ero più piccolino, se tu avevi una chitarra elettrica attaccata e ci avvicinavi in qualcosa di metallico,
1: sì, si sentiva,
0: certo,
1: esatto.
0: Sentivi la
1: sentivi qualcuno che so, beh, c'erano quelli del CB all'epoca che ti entravano dappertutto nella televisione, anche nelle radio, si usavano si usavano quei filtri, i VK, non mi ricordo che cosa, VK 180, giù di lì. Però Nicola, ti devo fermare, lo so che noi andremo avanti a oltranza, ma abbiamo una canzone da mettere, stai con noi e ritorniamo tra poco, perché mi sta piacendo questa. Adesso ti vengo a prendere da casa e ti riporto qua, capito? Mi sento solo, c'ho due baldi giovani di là, ma non bastano evidentemente. Senti, c'è una serie TV che sto vedendo, bellissima, che si chiama Love Story, che fanno su Disney, facciamo un po' di pubblicità, che ha una colonna sonora spaziale, tra cui c'è anche questa di Mazzy Star.

0: sabato The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: francamente, dovremmo avere ancora dall'altra parte il nostro maestro di vita. Ci stai?
1: Eccoci.
0: Parlavamo di libertà.
1: Siamo qui.
0: E parlavamo del fatto di come molte volte la libertà sia ancora più interessante, ancora più, come dire, toccante quando poi costa qualcosa, perché ci vuol poco ad essere liberi quando non devi pagare un prezzo. Quelli che facevano radio in quel periodo là e che facevano radio di servizio in quel periodo là, nel periodo della Resistenza, beh, qualche prezzo l'hanno pagato, o no?
1: Ma assolutamente, ma devi pensare anche, prima tu citavi Radio Bari, no?
0: Sì.
1: Allora, una delle curiosità, no? Che Radio Bari trasmetteva, diciamo, notizie, ecco, di un certo rilievo, però allo stesso tempo trasmetteva musica che all'epoca era avveniristica, no? Quindi c'era la musica jazz.
0: Esatto. Allora,
1: tu immaginati una notizia di magari di guerra, e subito dopo c'era Louis Armstrong che partiva con.
0: Quando, tra l'altro, quella musica lì era vietata in Italia. Non si poteva proprio ascoltare. La musica americana era off limits, ragazzi. Comunque il libro si chiama, segnatevelo, perché è una lettura veramente bella da segnalare, soprattutto in questo giorno qui, il 25 aprile. Tutto il mio folle amore, di Francesco Carofiglio. E sto romantico oggi, Nico, c'è poco da fare.
1: Sì, sei un uomo romantico. Mi fai venire in mente anche
0: È la solitudine dello studio.
1: Dei numeri primi. No, che mi stavi dicendo? A me invece viene in mente, parlando di radio, di quelle radio lì, mi viene in mente Lo Tito. Perché tu dirai.
0: Infatti, no, questa non ci arrivo direttamente. Spiega un attimo.
1: No, sì, perché era famosa. Le radio all'epoca erano famose per i loro messaggi in codice, no? Che ne so, la vacca non dà latte.
0: Sì, certo. È chiaro.
1: Erano delle frasi che poi dovevano servire a identificare dei luoghi in cui. Che potevano essere magari bombardati, che potevano essere aggrediti. Allora io mi viene in mente Lo Tito nelle sue frasi tra il latino e l'italiano, che ne è una famosa che è rimasta nella storia, che era pere che il pompelmo faccia mele.
0: E questa, guarda, ci può stare. Secondo me era una frase in codice, siamo noi che non l'abbiamo capito. No.
1: Chissà che non volesse anche lui bombardare qualcuno in quel momento, no? Quando.
0: Non lo so, Piero lo vedo scettico sulla cosa. Di là, fatto, vabbè. Poi dipende, tanti tipi di bombe ci sono, non necessariamente.
1: Chissà cosa voleva dire, però questa libertà conquistata, come sempre diciamo noi, quando una cosa te la conquisti, te la sudi, ha un valore diverso.
0: Certo.
1: Ha un valore diverso, c'è poco da fare. E oggi abbiamo la libertà di poter fare un sacco di cose, o perlomeno qualcuno dice anche presunta libertà, perché in realtà, no?
0: Certo,
1: la parola libertà è una parola un po' con dei confini difficili da definire.
0: No? È vero, è verissimo.
1: Però magari, ecco, io quello che penso è che alle volte non la sfruttiamo abbastanza questa libertà, perché ci facciamo condizionare molto da tutto quello che c'è intorno, dai giudizi altrui, dalle considerazioni. Uscite dalla ma prendete, fermatevi dove siete in macchina, uscite e iniziate a cantare a squarciagola.
0: Poi se chiamano il CIM non vi preoccupate, dite che ve l'abbiamo detto noi.
1: Giusto. Dite che è colpa di Daniele, tanto non ci sono problemi.
0: Esatto. Nicola, grazie. Noi ci sentiamo qui dal vivo sabato prossimo. Come passi questo, proprio un flash, come passi questo 25 aprile? Dimmi
1: non
0: qualcosa di bello,
1: no,
0: dimmi qualcosa di
1: bello.
0: Si lavora sempre. Anche il 25 aprile, perché il lavoro ci renderà liberi, diceva qualcuno, forse.
1: Il lavoro debilita l'uomo. Ricordati questa frase.
0: Il lavoro debilita l'uomo, è vero. Non nobilita, debilita. Grazie Nicola. Vabbè, senti, ti salutiamo con una canzone bellissima, fresca. Sono tornati gli Strokes, che hanno fatto sto pezzo che ci sta tutto. Si chiama Going Shopping. Andiamo a fare un po' di shopping che rasserena. Like a tiger, they will chase you down.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

prima di Spotify, prima dei campionatori, prima di tutto, c'era qualcuno che prendeva due dischi e ci costruiva sopra il futuro. Quel qualcuno era Grandmaster Flash, e questo disco qua, incredibile ma vero, è del 1981, The Adventures of Grandmaster Flash and Wheel of Steel, quando praticamente non sai se mettere i Chic, i Queen, i Blondie, la Sugar Hill Gang, però c'hai solo 4 minuti e li metti tutti insieme e fai una di quelle serate che poi credo sia passata alla storia. Sì, perché questa è una cosa live che poi è stata registrata, credo, in una delle ultime serate dello Studio 54, quando dici che puoi fare musica sul serio. Era roba seria. Oggi facciamo bella musica, non a caso abbiamo scelto Bjork adesso. Human Behavior.

Sembra quasi che ti osservi questa canzone qua, particolarissima, Human Behavior di Björk. Scorrendo un po' le news, il feed di Facebook, mi sono arrivati tantissimi compleanni di amici nati il 25 aprile e ho pensato che deve essere veramente una figata nascere il giorno in cui si libera, si festeggia la liberazione. Probabilmente sarà stata una liberazione anche per quei genitori là. Anche il mio papà era nato il 25 aprile ed ho trovato una lettera bellissima scritta da Beppe Fenoglio, personaggio grandioso, per sua figlia Margherita, che dice: ciao per sempre, Ita mia cara. Ogni mattina della tua vita io ti saluterò, figlia mia adorata. Cresci buona e bella. Vivi con la mamma e per la mamma e talvolta rileggi queste righe del tuo papà che ti ha amato tanto e sa di continuare ad essere in te e per te. Io ti seguirò, ti proteggerò sempre, bambina mia adorata, e non devi pensare che ti abbia lasciata. Tuo papà. Beh, questa la dedico anche al mio di papà, che oggi mi avrebbe compiuti un bel po' di anni.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Latina, ho detto Latina, è partito sotto sto pezzaccio. Voi immaginate, no? Concerto del Super Bowl e c'è lui e c'è Bad Bunny che fa impazzire tutti, meno uno, meno uno di quei tutti quanti.

emotiva, direi, perché questa nuova Yol è la New York vista da chi non ci appartiene davvero a quella New York lì, ma che la tiene in piedi, no? Latinos, portoricani, migranti, la città delle possibilità, sì, anche però delle identità soppresse. Sei dentro, ma non del tutto. Se il JFK, quello padre, diciamo, non quello di Love Story, avesse visto cosa sta succedendo in America adesso, probabilmente sarebbe ritornato fuori da Dallas e sarebbe andato a prenderlo per quei capelli color studio che ci abbiamo dietro, che noi abbiamo un po' lo studio del cappello trampiano, eh? Ma senti che arriva adesso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. And now, the end is near.

Pensate che Nina Simone voleva fare la pianista classica. Solo che poi a un certo punto il Curtis Institute la respinge. Lei è convinta che sia stato il colore della pelle ad aver pesato su questo, e da lì cambia tutto. Per vivere inizia a suonare nei jazz club, prende un nome d'arte per non farsi scoprire dalla famiglia, comincia a cantare, non per vocazione, almeno inizialmente, ma per necessità, e qui succede la trasformazione. Tecnica classica, anima jazz, profondità blues, una voce che non è bella nel senso convenzionale, ma che è inevitabile, che ti arriva addosso come un tire, che non puoi ignorarla. E nascono pezzi come questo qui, che è una cover, ragazzi. Apro e chiudo parentesi, in questa radio non si è capito che a me piace My Way, che proprio in tutte le sue declinazioni mi piace tantissimo, da quella di Frank Sinatra a quella di Gypsy King, ma ho riscoperto anche questa qui, che si trova in un album molto molto bello di Nina Simone, fatto tutto di cover, che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete fatto fino ad oggi, perché ne vale davvero la pena. Insomma, per dirvi che a volte un rifiuto, a volte un errore di impostazione del navigatore vi porterà non alla destinazione che avevate scelto, ma di sicuro ad una destinazione che probabilmente sarà la vostra, e soprattutto quella che nessun altro vi dirà: ma sai, forse no, forse dovete ascoltarvi, ci dobbiamo ascoltare. Io per primo non mi ascolto mai, ci dobbiamo ascoltare un po' tutti quanti, e anche ascoltare la musica che mettiamo, perché quella che arriva adesso, insomma, non è affatto male. Lucio Battisti che combina un casino clamoroso, sta lì a casa aspettando che arrivi qualcun altro, e invece suona chi non dovrebbe suonare. Che se...

di sicuro erano degli anni un po' politicamente scorretti, quelli di queste canzoni. Sono gli anni delle grandi conquiste, sono gli anni delle leggi, quelle anche per chi a un certo punto, insomma, voleva rompere gli argini della sua strada. E poi arrivano invece gli anni in cui la musica assume un altro suono, un altro contorno, anche un contorno, se vogliamo, un po' più grunge, come il caso di questa canzone qua, Come As You Are, dei Nirvana.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

serata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

è brava Birt, detta anche Alice Bisi, con questa canzone Truman, che costruisce quasi questo piccolo mondo chiuso, una stanza mentale, non a caso insomma Truman come di Truman Show, qualcuno che vive dentro una realtà che sembra vera ma è piena di crepe. E mi piace anche molto il suono di questa canzone, che è elettronico, minimale, mai freddo, questa voce, questo pianoforte. Ma dalle stanze chiuse di Truman e di Burt, un passaggio alle costellazioni di Kendrick Lamar insieme a SZA, Old Stars. È proprio un attimo, cioè un passaggio proprio piccolino. Secondo me le due canzoni hanno molto che le lega, hanno questo filo conduttore, questo fil rouge di suoni nuovi che mi piace passare stamattina.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis.

Travis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Stories.

Che casino adesso parlare su Vincent di Don McLean. Cioè, come fai? È una di quelle canzoni che andrebbero ascoltate proprio fino alla fine, fino all'ultimo, perché è una carezza, vedete? Mentre il nostro aereo si appresta ad atterrare, arriva questa carezza che però arriva.

Arriva tardi come riconoscimento per Vincent van Gogh, a cui è dedicata questa bellissima Starry Starry Night, la notte stellata, che non è soltanto un quadro ma è proprio una ferita che prova a diventare luce. Beh, Vincent forse è il tentativo più delicato che la musica abbia fatto di dire a qualcuno: troppo tardi, avevi ragione tu a vedere le stelle in questa maniera.

C'era Piero di là che mi diceva: ma da dove l'hai tirata fuori sta canzone? Beh, al di là che è stata anche New Hit, ma sono tanti anni fa, devo dire, ormai saranno passati 4-5 anni forse, oggi di lì, io ricordo forse periodo post-Covid dovrebbe essere, adesso ce lo dirà il buon Piero. Ma sai, sono quelle piccole chicche, sono quelle piccole cose che servono poi anche a ricordarci quanto è bello essere contagiati da qualcosa di artistico, no? Ripensiamo, io ripensavo alla Notte Stellata, il quadro di Van Gogh, qui è dedicata alla canzone Vincent di Don McLean prima, che ho avuto la fortuna di vedere mentre ero a New York, perché è esposto al MoMA, ormai dal 47 che è esposto al MoMA, è piccolino, cioè non è che ti aspetti tutta sta cosa, ma sei là, lo guardi e ti accorgi che quelle stelle lì sono proprio quel buco nell'infinito che diceva Confucio, da cui passa la luce, un po' della luce che speriamo di aver portato dove vi trovate voi oggi. Che ci sta, perché la luce continua ad arrivare dalla musica che passiamo. Questo è un altro pezzo luminoso, l'ultimo di oggi.

0: Allora, vi abbiamo liberato anche noi un pochino dalle cose brutte che ci avete attorno. Io volevo salutare Palma che mi ha scritto un messaggio molto bello in cui mi racconta che il suo papà quel giorno lì, il 25 aprile, questo giorno qui, fu liberato in un lager nazista come ufficiale, internato, e dai suoi ritrovati scritti abbiamo vissuto, mi scrive Palma, indirettamente tanta sofferenza e dolore, ma noi forse non abbiamo ancora capito il vero senso della libertà. Beh, in effetti forse è un po' così. Allora, io vorrei chiudere la puntata di oggi, questa bella puntata in cui abbiamo ascoltato musica bellissima tra l'altro, con una poesia di Giuseppe Colzani che si chiama Avevo due paure, e che cercherò di recitarvi proprio male come faccio di solito. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio, in quel buio si scambiarono le vite, incollati alle barricate alcuni di noi morivano d'attesa, incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Grazie di essere stati con noi, Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo fine settimana.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccini.
4: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
3: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litorania salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
4: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
5: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco?
4: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba tipo food o drink da altri posti e noi non possiamo fare nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto dal 54,7% perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione avvenuta nel 2024 e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4% rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8% rispetto

0: rispetto al 2023, meno 10 rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazioni siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extra costi di Milano Cortina, praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni, e la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città e contro questo territorio. Un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica. Secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
4: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento, sì. Sono ragazzi che sono inseriti nel tessuto sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto

0: Ancora stiamo aspettando.
1: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale ma anche i percorsi che passino dalla formazione della scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio multiculturale.
2: La regione già lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
1: La Puglia del resto si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
3: dobbiamo
1: questi.
3: Dobbiamo uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici per senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
1: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Uniba, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro. Serve un profondo lavoro che parta dalle scuole coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
5: Cioè, non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica. Cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
1: Quindi questi 19 anni andranno pagati?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare sia per salvaguardare il credito con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento, e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni, infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni.
1: Nessun colpo di spugna dunque, i canoni arretrati basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato dovranno essere corrisposti, una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni, la locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così: così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
5: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP, sito in Via Romagna Grecia 40-44, che poi è stato venduto all'asta. Ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come, sì, come attività, però non mi risulti che adesso però faremo una ricognizione, stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Allora, Plasso è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più. È iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura di particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della cultura Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti sia per l'intera nazione italiana.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Chima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in

0: dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
1: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Chima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti partendo dalle fondamenta, che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con INPS e le cartelle esattoriali.
0: La Chima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politico e tecnici.
1: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo: serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
0: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
1: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici. Un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
5: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
4: Benissimo.
5: La quale svolge, sì, un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.

0: tanti.
1: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
0: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
1: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
0: In realtà c'è stato già un intervento, diciamo pilota, sì, di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
1: Assolutamente.
0: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto diciamo finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
1: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
0: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
1: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere, insomma, una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro. A presto, grazie mille, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il del 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da tossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
4: Dalla struttura. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
5: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo Future è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
4: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
5: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, al Locro Tondo per la Festa delle Luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bella Vista, alle pendici di Locro Tondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Locro Tondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Locro Tondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i Giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
8: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
7: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
8: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
9: Non vi sento.
7: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
9: Pronto?
7: Ci sente?
9: Buongiorno, vi sento.
7: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
9: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
7: Che cosa ci mettiamo in queste insalate? Cosa non deve mancare?
9: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti, perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
7: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
9: Teoricamente sì, In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto, per via delle temperature, abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
7: I gelati, innanzitutto.
9: Ci sono, ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma. Ecco,
7: come facciamo a riequilibrare queste uscite?
9: E, diciamo, compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
7: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
9: grazie
7: lavoro.
9: Grazie a voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
10: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
3: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
10: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La crisi di Chimambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata, ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di O Ciel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
11: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
11: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo sul teatro, o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
1: Bello.
11: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
1: Bellissimo.
11: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
1: Che bello.
11: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
1: prego.
11: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival, o gli obiettivi che noi ci proproponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro. 2 sono delle prime nazionali, e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Beh. Poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo, io dico vabbè, sono tutti belli.
1: Sì, è vero.
11: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo e sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma il boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. E per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no? E con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
1: Bellissimo.
11: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
1: Che bello, che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
11: E soprattutto
1: molto
11: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
11: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo...
1: vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo scorcio.
11: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che bello.
11: Ed è la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui, in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti.
1: Che bello.
11: Per artisti di tutti i tipi.
1: Chissà che energia che si respira lì, Giancarlo, vero? Chissà che energia che c'è.
11: È molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: che bello.
11: Dedicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, due
1: che
11: chilometri.
1: Bello. Bellissimo.
11: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
1: Energeticamente intensa, bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
11: Quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di scambiarsi progetti.
1: Un sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
11: Questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo. E che possano in qualche modo scambiarsi pratiche.
1: Benissimo,
11: insieme
1: grazie.
11: Con il pubblico,
1: ovviamente.
11: Contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
11: Grazie,
1: ciao.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno e una promessa per il territorio, qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
13: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di, insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto una ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
14: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione Con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccola qui la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra, ancora più incredibile, da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della Città Vecchia. L'Ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra con l'appello per la salvaguardia della Città Vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente

0: centro storico di Taranto, venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Città Vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto. Ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
5: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato, e bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
4: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare

0: tessuto artigiano. L'assessore di Sciascio ha raccolto le istanze confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
1: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
0: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
1: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale. Quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipilo, e chiude con i Boom Collective, Ermon Mehari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia, non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio, se è in linea con noi, come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto, che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora, eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao, buongiorno.
3: Allora,
4: ciao,
3: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale, ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba, che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
4: Sì, anzitutto scusa il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa
3: nessun problema, va bene la telefonica.
4: Niente, allora sì, torna il Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
3: bello,
4: che
3: bello.
4: È un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto molto
3: suggestiva. Allora poi bella, sì. chi aprirà il festival e come proseguirà?
4: Festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio, Arena Villa Peripato, e primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare, perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
3: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
4: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce.

0: Poi c'è Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
1: Ah, perfetto, perfetto. Quindi Michele Grana e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
0: Sì, un omaggio, sì. Il progetto si chiama Le Gran Morricone, quindi è un'unione del nome, diciamo, del cognome
1: di questi due grandissimi artisti. Compositori. Perfetto, benissimo, certo. Benissimo.
0: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo. Che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più, sì, diciamo, ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
1: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
0: Il 25 luglio in più, sì, prima delle Gran Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino, che verrà in trio con voce tastiere, e poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
1: Ah, oh, benissimo.
0: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti.
1: Dei brani inediti del cantautore, molto bene, molto bene. Poi al termine, cioè, per tutte le tre serate, il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è? Angolo?
0: Sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, si sarà un after jazz, diciamo, una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale, e poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta un'altra parte a fianco al palco, c'è adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo.
1: Bello.
0: Comoda per fare
1: una bella jam,
0: per fare jazz, per salutare e per stare insieme, diciamo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
1: Perché ci sono gli alberi, è vero. Allora,
0: vogliamo fare un festival comodo. La gente che viene deve stare comoda.
1: Deve stare bene. Ricordiamo, Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Arena Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti.
0: Esatto.
1: E ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, perché Radio Cittadella e Media Partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
1: Grazie a te, Antonio. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: A voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
4: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico, e infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia a livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
3: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare all'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
5: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo, e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.